Avete ascoltato musica con l'orchestra SIF 309 Sinfonica Bulgara. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU, un concerto dal vivo, quello di oggi da ascoltare con i popcorn, perché è un concerto interamente dedicato alle musiche per il cinema di John Williams, questo sinfonista hollywoodiano, davvero uno dei protagonisti di tantissime colonne sonore, Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park, insomma davvero un grande autore di colonne sonore, ma anche un grande musicista. Nato a New York l'8 febbraio 1932, figlio di un percussionista jazz, cresce in un ambiente, diciamo, dove la musica veramente veniva suonata e vissuta, non soltanto la musica colta ma anche la musica popolare, insomma questo miscuglio tipicamente americano. Si trasferisce a Los Angeles, studia composizione, pianoforte, orchestrazione, si perfeziona poi alla Juilliard School di New York. Negli anni 50 comincia a lavorare come pianista negli studi hollywoodiani, e un'esperienza che si porterà presso negli anni. La svolta vera e propria della vita arriva negli anni 70 grazie all'incontro di John Williams con Steven Spielberg e George Lucas. Una collaborazione, quella che nasce da questo trio, davvero significativo. Ma bisogna dire che John Williams è anche altro, oltre a Hollywood, è un autore da sentire e da ascoltare sempre con attenzione, proprio per i legami che ha con la musica classica, con Wagner e con la tecnica del leitmotiv, ma anche con Richard Strauss e il poema sinfonico, gli effetti, gli strumenti utilizzati con grandissima perizia. Un sinfonismo orchestrale stile Novecento, e che davvero in tanti autori della storia della musica ai punti di riferimento, da Korngold, che evidentemente è quello più vicino anche a Hollywood, ma anche a Prokofiev, a Stravinsky. Insomma, è davvero una persona che ha utilizzato l'orchestra con grandissima perizia. E allora iniziamo questo nostro percorso, un percorso registrato, lo diciamo subito, il 19 dicembre 2025 presso l'auditorium di Radio France a Parigi, ovviamente, e l'orchestra in questione è proprio l'orchestra filarmonica di Radio France, diretta da Bastien Steele. E iniziamo subito con il tema principale di Jurassic Park.

meraviglia scientifica da una parte, minacce primordiali dall'altra, queste le caratteristiche di Jurassic Park. Era il 1993, la musica che abbiamo ascoltato era il tema principale dal film, le musiche di John Williams dirette da Bastien Steele con l'orchestra filarmonica di Radio France. Stiamo ascoltando un concerto dal vivo, lo ripetiamo, prendete i popcorn, procuratevi, perché tutta musica da film quella di oggi. Lasciamo Jurassic Park e ci facciamo cullare, non è la parola giusta, magari indicare la strada, forse meglio, da Indiana Jones e l'ultima crociata. Siamo nel 1989 e chiaramente qui tra eroismo dei protagonisti, ma anche l'ironia che c'è sempre dietro queste colonne sonore e questi film, e ascoltiamo lo scherzo da Indiana Jones, l'ultima crociata, scherzo per motocicletta e orchestra. Passiamo poi ai Predatori dell'Arca Perduta 1981, con ancora la famosa marcia dei predatori da Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta. Insomma, forza John Williams e ancora una volta Bastien Steele sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Radio France.

È il 1981 quando viene proiettato per la prima volta il film Indiana Jones e i predatori dell'Arca Perduta.

Lasciamo Indiana Jones e i produttori dell'Arca Perduta di John Williams, l'abbiamo ascoltati in una registrazione dal vivo del 19 dicembre 2025 effettuata presso l'auditorium di Radio France a Parigi. Protagonista Bastien Steele sul podio dell'orchestra filarmonica di Radio France. E adesso, in questo nostro excursus di musiche di John Williams, voltiamo pagina, andiamo al 2001 con la pietra filosofale, il tema di Hedwig dalla Harry Potter e la pietra filosofale, appunto. Poi da Harry Potter e la Camera dei Segreti, la Fenice Rossa, Folks, the Phoenix. E chiudiamo ancora con il meraviglioso mondo di Harry da Harry Potter e la pietra filosofale.

Le musiche di Harry Potter di John Williams, eseguite da Bastien Steele sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Radio France dal vivo presso l'auditorio di Radio France a Parigi, e questo nostro viaggio attraverso le musiche di John Williams non poteva non passare dal 1982. Chi non ricorda E.T. l'extraterrestre, Avventure sulla Terra, John Williams con l'Orchestra Filarmonica di Radio France diretta da Bastien Steele.

Forse una delle partiture più emozionanti, quella di E.T. l'extraterrestre, scritte da John Williams, questa creatura aliena è entrata nella storia del cinema, ma anche delle colonne sonore per il cinema. E andiamo avanti con un altro film che è destinato a durare. Stiamo parlando di Schindler's List, dal quale ascoltiamo il tema principale. Anche qui l'originale ebbe come violino solista Itzhak Perlman, con una scrittura essenziale, tutt'altra musica rispetto a Indiana Jones evidentemente, ma con una profondità nel pensiero musicale di John Williams che davvero merita tutta l'attenzione. Nel nostro caso il primo violino è anche la spalla dell'Orchestra Filarmonica di Radio France, Nathan Mierdl, un musicista franco-tedesco.

Era la colonna sonora di Schindler's List, il tema principale. Nathan Mierdl era il violino solista all'Orchestra Filarmonica di Radio France, diretta da Bastien Seale, in questo nostro viaggio attraverso la musica di John Williams. Lo abbiamo detto, c'è tanto da ascoltare, anche per chi non ha visto, saranno in pochi forse, i film che stiamo citando. E passiamo a un'altra saga di quelle che hanno fatto un successo incredibile, Star Wars. Iniziamo dal 1977, Una nuova speranza, poi La minaccia fantasma del 1999 e ancora passiamo poi a Una nuova speranza con una curiosità: in italiano la principessa Leila, in realtà in inglese aveva un'altra pronuncia, Leia, ma non era adatta per il pubblico italiano. Torna invece nel 2015 anche in Italia a essere chiamata Leia con Il risveglio della forza. Era il 2015 e quindi chi è patito della serie di Star Wars lo sa bene. Poi ascoltiamo sempre da Star Wars L'impero colpisce ancora del 1980 e ancora questo grande finale dall'episodio 4 della saga Una nuova speranza.

la saga di Star Wars con le musiche di John Williams dirette da Bastien Steele con l'orchestra filarmonica di Radio France, una musica che davvero coinvolge e che mostra tutta l'intelligenza musicale, la capacità anche timbrica di John Williams come compositore. E allora che dire, tanti gli applausi che abbiamo sentito e che c'erano quella sera a Parigi, la sera del 19 dicembre 2025 all'auditorium di Radio France. E chiudiamo, come fare altrimenti, con un brano dell'Impero colpisce ancora.

e con la marcia imperiale da Star Wars episodio quinto, L'impero colpisce ancora, The Empire Strikes Back, si chiude questa nostra puntata dedicata alle musiche di John Williams, registrate all'Auditorium di Radio France a Parigi il 19 dicembre 2025 con Bastien Steele sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Radio France. Grazie a tutti per la cortese attenzione, spero che abbiate finito i popcorn, l'appuntamento chissà con altre musiche, probabilmente di Spazio IBU, è tra 7 giorni. Da Marco Di Battista un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia graditissima ospite in collegamento da Catania, Giulia La Rosa, cantante, jazz e autrice. Grazie per essere qui, Giulia.
3: Buongiorno, grazie Luigi, grazie Radio Vaticana e benvenuti agli ascoltatori.
2: Perché di recentissima uscita Running on Jazz, il nuovo album di Giulia La Rosa, pubblicato da GB Music. Giulia, come nasce questo progetto?
3: Allora, nasce col tempo, nel senso che l'amicizia con i carissimi musicisti, quali Andrea Beneventano, storico amico mio.
2: Che salutiamo, Stefano, Andrea.
3: Assolutamente, sì. Stefano Cantarano, contrabbasso, Massimiliano De Lucia, loro sono dei carissimi amici, ma soprattutto dei grandi professionisti che con molta stima e gratitudine io li ringrazio, perché mi hanno aiutato a crescere, mi hanno aiutato a trovare la giusta direzione per maturare anche questo CD. Io ho vissuto 25 anni a Roma, sono sempre legata, come si dice, proprio al cuore romano. Il cuore romano è anche soprattutto musicale. E quindi Roma per me è una situazione familiare. E conosco tanti musicisti, tanti brevissimi musicisti. E insieme a Andrea, Stefano, Massimiliano, a un certo punto abbiamo abbracciato questo progetto. E devo dire che c'è anche lo zampino di un'altra mia carissima amica musicista con la quale ho sempre collaborato, Giulia Sassone, la quale mi ha dato delle indicazioni ben precise, mi ha messo in contatto con la GB Music, da cui direzione di Giacomo Bondi, bravissimo fonico, e così è. L'unione fa la forza, no? Giulia mi ha incoraggiato, gli amici hanno suonato, tutti insieme abbiamo collaborato a questo progetto. Running on Jazz, proprio correndo sulle onde del jazz, come se io mi dovessi sbrigare, ma senza ansia, come se dovessi sbrigare a stare su queste vibrazioni. C'è la tipica energia del jazz, dello swing, col senso di libertà e spontaneità. Le note sconfinano, vanno avanti con questa grande forza tipica del jazz, della blue note, con la poliritmia, le varie improvvisazioni, che convergono tutti questi elementi verso un unico punto, Running on Jazz.
2: Giulia, un primissimo ascolto, cosa ci proponi?
3: Allora, siccome io sono da buon siciliana, quale sono, gioco di parole, a un certo punto nella mia vita è emersa la poliritmia, mi sento molto afro, e gioco da questo punto di vista e mi diverto. Infatti Footprints, The One Shorter, e per me ha una cadenza molto afro ed è stato un brano ben arrangiato, e lì io mi diverto a essere ancora più poliritmica. Footprints, con una parentesi, afro blu. Ascoltate e così capirete.

0: Avete ascoltato You Footprints Afro Blue, Wayne Shorter, Mongo Santa Maria, nella lettura di Giulia La Rosa, nostra ospite, cantante, con Andrea Beneventano al pianoforte, Stefano Cantarano al contrabbasso e Massimiliano De Lucia alla batteria. Stiamo presentando in compagnia di Giulia questa novità discografica di GB Music, ovvero Running on Jazz. Come hai selezionato i brani da inserire nella tracklist? Cosa racconti in questi 11 brani, Giulia?
1: Allora, intanto la premessa che vorrei fare, che questo diciamo è un album importante per me, per la mia vita, ed è stata l'occasione proprio per onorare il jazz, che per me è anche un maestro di vita. Il jazz ci insegna un senso di libertà e soprattutto tanto rispetto, quindi senza la libertà, senza sconfinare la libertà degli altri. E quindi questo era un minimo che io dovevo al jazz. La scelta di aver lavorato con degli standard, di aver trattato gli standard e di averli riarrangiati e personalizzandoli, questo è fondamentale. Sono brani che io ho maturato, come dicevo prima, sono dei brani che sento, c'è un grande feeling. E la scelta nasce dall'esperienza, dal sentimento che mi lega. Sono nella tracklist ci sono 11 brani, ma noi oggi ne abbiamo scelti alcuni per ascoltarli. E quindi la chiave non è che è nuova, cioè la chiave importante di lettura è quello del riarrangiamento e soprattutto di metterci il cuore nell'interpretazione, e questo è diciamo un tocco molto personale, sia dal punto di vista strumentale che dal punto di vista vocale.
0: Sì, diciamo che abbracci un po' tutto il jazz, insomma, di qualità, ricordiamo, giusto per qualche autore, appunto, On a Clear Day, appunto, Bob Hagart, Cole Porter, Rogers e Hart, quindi insomma ti sei scatenata, tra virgolette, in questo senso. Quindi un recital jazz.
1: Scusa?
0: Un recital jazz praticamente.
1: Io ho voluto proprio scegliere delle punti
0: ciò che
1: di
0: ti
1: diamante.
0: Piaceva, ciò che ti piaceva, dai, diciamo.
1: Semplicemente sì, esattamente questo, onorando il jazz.
0: Altro ascolto da Running on Jazz, cosa selezioniamo, Giulia?
1: Allora, io selezionerei What's New, dove c'è la collaborazione di Giulia Sansone, carissima amica e grande musicista jazz, dove cioè, per me era il minimo non invitarla in questo residence musicale, chiamiamolo così, questa tracklist. E quindi va bene così, con tantissimo piacere abbiamo l'ascolto di What's New con Giulia Sansone. Grazie. Lovely as ever.

0: Avete ascoltato What's New di Bob Haggart e Johnny Burke nella lettura di interpretazione di Giulia La Rosa, voce Andrea Beneventano, pianoforte, Stefano Cantarano, contrabbasso, Massimiliano De Lucia, batteria e Giulia Salzone alla chitarra. Siamo in compagnia di Giulia La Rosa per presentare Running on Jazz, questa novità di GB Music. Ma parliamo di chi è Giulia La Rosa, quindi qualche parola sul tuo percorso formativo, delle tue radici siciliane, il tuo rapporto col jazz e se ti senti più esecutrice o più interprete. Giulia, a te la parola.
1: Sono quattro domande. Sì. Allora, la mia formazione è stata di base con la mia carissima amica e insegnante siciliana Rosalba Bentivoglio, e poi il mondo mi ha aspettato, nel senso che ho avuto l'occasione di la possibilità di poter vivere in Europa, e ho vissuto quindi in Inghilterra, in Francia, in Germania, e lì ho avuto modo di frequentare delle scuole di musica contemporanea e di jazz. Soprattutto io sono molto legata a Parigi, e quindi è stata un'esperienza formativa, dove lì in effetti ho incontrato insegnanti afroamericani e tutto si riallinea. Voglio dire, il jazz nasce da una situazione afroamericana e inevitabilmente è un grande supporto stare nella loro cultura, assolutamente. Il mio feeling, io credo moltissimo nell'interpretazione. La tecnica, lo studio è molto importante perché è base. Ma quel detto che impara l'arte e mettila da parte anche è importante, nel senso che anche soprattutto per l'improvvisazione è importante conoscere dei dettagli tecnici, è importante ascoltare, ma è importante lavorare col cuore, esprimere il cuore, sia nelle ballad che nell'improvvisazione. L'importanza dell'interpretazione significa esserci, significa essere credibile in quello che si sta dicendo, che si sta raccontando. Per esempio, in una ballad come potrebbe essere You Don't Know What Love Is, che è uno standard, non è un titolo banale, tu non sai che cos'è l'amore, ma è riuscire a esprimere veramente questo pathos di questa bellissima ballad, o anche esprimere la gioia di uno swing, l'allegria di quello che è il trasporto di un testo che cavalca le onde dello swing. Quindi bisogna esserci. Esecuzione è un dettaglio, interpretazione un altro dettaglio. Insieme vanno verso il jazz, in questo caso, verso proprio le onde per cavalcare, in questo caso, Running on Jazz.
0: Altro ascolto, Giulia, cosa selezioniamo?
1: Parlavamo di ballad, e ho piacere di farvi ascoltare You Have Changed, un brano di Carl Fisher e Bill Carey, una ballad bellissima con una melodia che sprofonda nell'amore, nel grande feeling dell'amore. A voi l'ascolto.

0: Era You've Changed nella interpretazione di Giulia La Rosa con Andrea Beneventano pianoforte, Stefano Cantarano contrabbasso, Massimiliano De Lucia la batteria. Siamo in compagnia di Giulia La Rosa per presentare questa novità di GB Music, ovvero Running on Jazz. E parliamo, Giulia, di chi ti affianca appunto in quest'album. Amici da una vita, presentiamoli.
1: Allora, io ho avuto la possibilità di vivere 25 anni a Roma, dove sono cresciuta, e questi musicisti sono principalmente dei carissimi amici, i quali sono stati disponibili alla proposta del mio progetto. Io con loro ho maturato moltissimo il linguaggio jazz, infatti li chiamo i miei maestri. La loro arte, la loro maestria traspare con il loro, diciamo, quel virtuosismo, con la poesia, il pathos, la sensibilità, la tecnica, che è molto elegante, molto raffinata. E un momento fa parlavo di esecuzione e di interpretazione, anche loro stanno in questo mood, siamo tutti in quel mood, perché l'interplay, suonare con gli sguardi, guardarci. Anche se ci siamo messi d'accordo su una struttura, poi succede tutt'altro. L'imprevedibile, del resto è un aspetto tipico del jazz. Ma loro sono dei fratelli musicali, ecco, io li chiamo fratelli musicali, ho detto tutto.
0: Ho raggiunto la comune amica Giulia Salzone, sentiamo cosa ci ha detto.
2: Buongiorno a tutti, sono Giulia Salzone. Saluto il caro Luigi Picardi e tutta la redazione di Zoom, e sono contenta di mandare un saluto all'amica e bravissima musicista Giulia La Rosa, che oggi presenta questo lavoro Running of Jazz, e finalmente, perché io la conosco da tanti anni e da tanto tempo desideravo ascoltare il suo lavoro. E sono molto contenta anche di aver partecipato su due brani, la ringrazio per questo invito prezioso. L'album lo trovo bellissimo, i musicisti straordinari, e quindi è stato un vero piacere parteciparvi. Ho assistito anche a parte della registrazione con il grandissimo Giacomo Bondi alla regia e al suono, e nella piccolina GB Sound che fa miracoli in questo studio a Roma. E che dire, penso che la cosa migliore è che lo ascoltiate, perché per quanto io possa raccontarlo, il piacere di ascoltarlo è ben altra cosa. Posso dire che c'è molto jazz, molto swing, feeling, tutte cose che quando si ascolta Giulia sono inevitabili. E quindi, insomma, sono molto felice di tutto questo lavoro, aspetto i prossimi, perché insomma so che c'è tante cose ancora che lei deve fare, e vi auguro buona giornata. Un saluto grande a Giulia La Rosa, a Luigi Picardi, grazie a tutti voi gli ascoltatori, e a presto.
0: Cosa
1: Giulia
0: pensi?
1: Mi ha fatto una bellissima sorpresa. Giulia, grazie, grazie di cuore. Cosa penso? Penso che è vero, lei mi ha supportato, mi ha guidato in questo mio progetto, che è un amico e ha un tesoro, è vero. Giulia è una grande musicista, un grande feeling jazz. Con lei abbiamo fatto parecchi concerti, ma poi soprattutto abbiamo sempre condiviso una grande passione per una cantante afroamericana, Abby Lincoln. Infatti circa nel 2000, forse 5-6, abbiamo fatto un progetto dedicato proprio a tribute to Abby Lincoln, ed era una ricerca di brani, di arrangiamenti particolari, e soprattutto il brano che mi lega moltissimo a Giulia è Bird Alone, proprio di Abby Lincoln. Giulia, non vedo l'ora di poterti ringraziare abbracciandoti. Grazie, grazie di cuore.
0: Cosa ascoltiamo adesso, Giulia?
1: Allora, qui abbiamo un'altra ospite nel brano The Good Life, La Belle Vie, È un brano che è scritto da un autore francese e io ho voluto onorarlo infatti nella prima parte cantando in lingua originale in francese e poi la seconda parte in inglese. In questo brano c'è la mia carissima amica Giovanna Famulari, la violoncellista, che ha contribuito ad abbellirlo, ad arricchirlo ancora di più. E con Giovanna Famulari noi abbiamo già dal 2020 un progetto, Famula Rosa Duo, è un progetto crossover e quindi non suoniamo classica, non suoniamo jazz, non suoniamo pop, suoniamo col cuore la musica.

0: Ed era The Good Life, La Belle Vie, nella interpretazione di Giulia La Rosa, voce con Andrea Beneventano al pianoforte, Stefano Cantarano al contrabbasso, Massimiliano De Lucia alla batteria e Giovanna Famulari al violoncello. Siamo in compagnia di Giulia La Rosa per presentare questa novità di GB Music, ovvero Running on Jazz. Giulia, tradizione e innovazione sono l'anima del jazz. Tu come ti muovi in questo senso e cosa puoi dirci riguardo a questo dei tuoi 25 anni appunto romani, visto che ne hai parlato anche prima?
1: Ma Roma è stata una grande scuola di vita, di musica, di occasione di aver incontrato grandi amici che fanno parte anche di questo progetto e anche altre amicizie. Tradizione e innovazione vanno a braccetto. Non esiste innovazione se non c'è un pregresso, se non c'è una storia passata che dà le basi a tutto quello che è la modernità, il contemporaneo. Quindi è proprio che si parte dalle basi della tradizione, della cultura classica per arrivare a un linguaggio più moderno. E potersi permettere di, come possiamo dire, di evolvere, ecco, di evolversi, sia culturalmente che dal punto di vista espressivo, quindi in questo caso parliamo di jazz. E io ho sempre ascoltato gli standard jazz, ma ho sempre ascoltato soprattutto musica classica. Anzi, io sono una fan di Johann Sebastian Bach. È proprio Bach che mi ha aiutato ancora di più a comprendere il linguaggio jazzistico. Quindi onoriamo anche un grande maestro, Bach. Ma io avrei tanti, tanti ricordi da raccontare. Roma mi sta nel cuore. Ma un ricordo che ho molto emozionante, circa 2 o 3 anni fa, stavo facendo un concerto in formazione, c'era Giorgio Rosciglione al contrabbasso, Andrea Beneventano al pianoforte e Lucio Turco alla batteria, ed eravamo in un famosissimo locale. E a un certo punto, mentre canto, vedo Stefano Di Battista, il quale per me è stata una grandissima sorpresa, si avvicina al palcoscenico e prende il microfono dicendo che in quel momento lui non si sentiva a Roma, ma sembrava di stare a New York. E mi fa, diciamo, degli elogi, degli apprezzamenti. E fatti da un grande maestro come Stefano Di Battista, per me è stato un momento di grande gratitudine, ma soprattutto di emozione, perché a un certo punto mi si è abbassata la voce, non ho potuto più cantare. Quindi, indimenticabile. Grande maestro Stefano, che saluto.
0: Salutiamo il grande Stefano Di Battista. Altro ascolto, Giulia, cosa selezioniamo dalla tracklist?
1: Allora, un bellissimo brano di Cole Porter, I Concentrate on You, dove sottolineo che il maestro Andrea Beneventano ha fatto un arrangiamento un po'...
0: coi controfiocchi.
1: Speciale, è una vera chicca, quindi buon ascolto.

0: Ed era I Concentrate on You, Cole Porter, Giulia La Rosa, voce. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica di GB Music, ovvero Running on Jazz. E parliamo della Giulia che si occupa appunto di musicoterapia, cantoterapia. Come vivi questo tuo lato, Giulia?
1: Ma tu pensi che io avrei voluto fare il medico? Infatti ho studiato fino al terzo anno, poi la mia vita è andata verso altre direzioni. Ma per me aiutare le persone, e soprattutto con la voce, con la musica, è il top. Quindi insegno canto moderno e canto jazz, e in effetti la tecnica che adopero e la cantoterapia, riuscire ad entrare nel cuore e ripartire proprio dal cuore per cantare. E questa diciamo, è una tecnica ed è soprattutto un dettaglio molto importante, perché quando si canta bisogna essere veri, bisogna essere se stessi, senza filtri, senza atteggiamenti. La voce è un particolare molto veritiero. Dall'impasto della voce si capisce anche una persona, come anche dallo sguardo. E lo psicanalista Lacan ci spiega che questi due impulsi sono momenti di grande verità per la persona. Con lo sguardo non si può mentire, con la voce altrettanto. E qui mi ricollego al discorso di prima dell'interpretazione e della possibilità di essere credibili in quello che stiamo trasmettendo, cantando. Ma questo diciamo, è anche una cosa che vale soprattutto anche per gli attori. Non si può recitare, non si può lavorare nel teatro e cantare se non si è convinti di quello che si sta dicendo. E quindi la bravura di un interprete è legata alla propria verità.
0: Giulia, il jazz è un modo di essere per te?
1: Assolutamente sì. Io sorrido perché

0: aggiungo che è un'occasione per risolvere, per trovare una soluzione giusta, adatta, nell'hic et nunc, nel qui ed ora.
1: Giulia, siamo quasi in conclusione. Com'è possibile reperire quest'album? Ma soprattutto cosa c'è dietro l'angolo per te? Cosa c'è all'orizzonte?
0: Allora, l'album non è online in vendita, ma nei miei concerti ho piacere di poterlo proporre e spero in futuro di riuscire a seguire questa via di un nuovo album per degli inediti e quindi stiamo un po' progettando con i musicisti nuove onde sonore. Per quanto riguarda i progetti, ho piacere di invitare gli amici romani e non solo al Danagni Jazz Festival che si terrà il 26 luglio, quindi a Danagni, la cui direzione artistica è curata da Luca Pieron. E lì potrò incontrare, abbracciare degli amici, sarà una bellissima occasione anche per divulgare il mio album. Quindi vi aspetto quest'estate.
1: Giulia, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Allora, un brano di Sergio Mendes, So Many Stars, che contiene l'eleganza stilistica della musica brasiliana, la dolcezza di una melodia molto sensuale, ed è un brano che io adoro. So many stars.

0: e con l'album Running on Jazz, pubblicato da GB Music, che vede appunto Giulia La Rosa voce, Andrea Beneventano pianoforte, Stefano Cantarano contrabbasso, Massimiliano De Lucia la batteria, nonché le special guest Giovanna Famulari e Giulia Salzone, Luigi Picardi, ma soprattutto la sua graditissima ospite, ovvero
1: Giulia La Rosa.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Io ringrazio gli ascoltatori, ringrazio te Luigi, Radio Vaticana, ringrazio Giulia Salzone, Giovanna Famulari e ringrazio soprattutto i miei carissimi amici musicisti Andrea Beneventano, Stefano Cantarano e Massimiliano De Lucia. Spero di rivedervi ad Anagni Jazz Festival. Grazie.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Arcangelo Corelli il concerto grosso in sol minore numero 8, fatto per la notte di Natale, nei movimenti vivace, grave, arcate, sostenuto e come sta, allegro, adagio, allegro, adagio, vivace, allegro, largo, pastorale ad libitum. Esegue The English Concert, direttore Trevor Pinnock.

Di Arcangelo Corelli avete ascoltato il concerto grosso in sol minore numero 8 fatto per la notte di Natale nell'esecuzione di The English Concert diretti da Trevor Pinnock. E proseguiamo ora ascoltando di Johann Stamitz Sinfonia pastorale in re maggiore opera 4 numero 2 nei movimenti presto, larghetto, minuetto e trio, presto. Esegue la Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach, direttore Hartmut Henken.

0: di Johann Stamitz avete ascoltato la Sinfonia Pastorale in Re maggiore, opera 4, numero 2, nella esecuzione della Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach, diretta da Hartmut Henken. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto».
2: Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. In fondo, da queste parole emerge la convinzione che Gesù sia ormai riconoscibile non tanto dal viso quanto dalle piaghe. Tommaso ritiene che segni qualificanti dell'identità di Gesù siano ora soprattutto le piaghe, nelle quali si rivela fino a che punto egli ci ha amati. In questo l'Apostolo non si sbaglia. 8 giorni dopo Gesù ricompare in mezzo ai suoi discepoli e questa volta Tommaso è presente. E Gesù lo interpella: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente». Tommaso reagisce con la più splendida professione di fede di tutto il Nuovo Testamento: «Mio Signore e mio Dio». A questo proposito, commenta Sant'Agostino, Tommaso vedeva e toccava l'uomo, ma confessava la sua fede in Dio che non vedeva né toccava. Ma quanto vedeva e toccava lo induceva a credere in ciò di cui sino ad allora aveva dubitato. L'Evangelista prosegue con un'ultima parola di Gesù a Tommaso: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Questa frase si può anche mettere al presente: beati quelli che non vedono eppure credono. In ogni caso, qui Gesù enuncia un principio fondamentale per i cristiani che verranno dopo Tommaso, quindi per tutti noi.

Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita.

0: possiamo conoscere la via. Io sono la via, la verità e la vita.
1: Quando venne Gesù, Tommaso non era con gli altri. I discepoli gli dissero: «Abbiamo visto il Signore. Alleluia!»

0: I discepoli gli dissero: «Abbiamo visto il Signore. Alleluia!»
1: Tocca con mano il segno dei chiodi. Non essere incredulo, abbi fede. Alleluia!

0: chiodi. Non essere incredulo, abbi fede. Alleluia.
1: Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: e hai creduto. Beato chi non vede eppure crede. Alleluia.
1: Dio nostro Padre, per mezzo degli Apostoli, ci ha fatto eredi del Regno dei Cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmesso a noi dagli Apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli Apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio, che ci illumina e ci conforta.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il tuo Tempio Santo, che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
1: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: noi e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Esulti la tua Chiesa, o Dio nostro Padre, nella festa dell'Apostolo Tommaso. Per la sua intercessione si accresca la nostra fede, perché credendo abbiamo vita nel nome del Cristo, che fu da Lui riconosciuto suo Signore e suo Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Carissimi amici, il Vangelo di oggi è davvero speciale. Gesù si rivolge al Padre e lo benedice, dicendogli «Grazie, perché tu hai nascosto le cose grandi che vuoi fare, quelle che fai nella nostra vita e le riveli ai piccoli. Le nascondi a chi è superbo, a chi si crede un gigante, un potente. Le sveli invece a chi è umile, a chi si mette davanti a te con il cuore aperto». Ed ecco che al versetto 28 Gesù pronuncia un invito, ma quasi un comando pieno di tenerezza. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Ma proviamo a leggerlo nel testo originale greco, perché custodisce una ricchezza che vale la pena oggi riscoprire. Deute pros me, venite a me, venite proprio vicino a me, accanto a me. Pantes oikopiontes, voi tutti che siete affaticati, kai pefortismenoi, e siete carichi di un peso, kago anapauso humas, e io vi darò riposo, vi ristorerò. Ecco che c'è un piccolo tesoro nascosto in due parole greche. La prima, copiontes, viene dal verbo copiao, faticare, ed è un participio presente e descrive una fatica che non è di un momento soltanto, ma continua. È una fatica che si rinnova giorno dopo giorno. E la seconda, pefortismenoi, viene dal verbo fortizzo e significa caricare di un peso. Qui è un participio perfetto e nel greco il perfetto racconta un'azione compiuta nel passato, ma i cui effetti restano ancora oggi. È come se Gesù dicesse: voi che siete stati caricati di un peso, un tempo, una volta, nel passato, e quel peso è ancora lì, sulle vostre spalle. Ecco allora il senso pieno di queste parole. Voi che fate fatica ogni giorno, in modo continuo, e voi che portate un peso caricato su di voi nel passato e che ancora oggi vi pesa addosso, venite a me, dice Gesù. E io, Luca, per primo, mi riconosco in queste parole. Mi riconosco in chi fatica continuamente quando prova a camminare senza di lui. Voglio riconoscermi in chi porta sulle spalle uno, due, tanti pesi che da solo non riesce più a sollevare. E Gesù dice: io ti darò riposo, io ti rialzerò, io ti darò ristoro, senza condizioni, senza limiti, voi tutti. È una chiamata universale ed è proprio questa la bellezza della evangelizzazione, il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a noi cristiani: portare la buona notizia a tutti coloro che oggi incontreremo, a tutti coloro che oggi vedremo, con cui staremo, e prima ancora di donare agli altri questa buona notizia, siamo chiamati a viverla, a sperimentarla noi per primi, perché è davvero una consolazione. È l'offerta di una relazione personale con Gesù. Andare da Lui per me significa cominciare la giornata ascoltando la Sua parola, prendendo in mano la mia Bibbia. Ognuno di noi cristiani ha una Bibbia personale. La teniamo a casa, sul comodino, la portiamo in borsa, la portiamo con noi al lavoro, ovunque andiamo. Questo È il mio modo di andare da Gesù, di restare con Lui, perché sono stanco, sono affaticato, porto tanti pesi e problemi e so che sarà Lui a darmi ristoro. Il suo giogo non è un peso che schiaccia, il suo giogo è l'amore. Ecco perché è leggero, ecco perché solleva e non opprime. Allora vi invito insieme a me a pregare con queste parole. Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che oggi ci hai donato. Grazie perché ci apri gli occhi e ci fai vedere la meraviglia di una vita nuova in te, perché tu sei il tesoro più grande. Anche io oggi voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Ti accolgo come mio unico Salvatore, unico Signore, unico Liberatore, colui che prende i miei pesi e i miei carichi e mi rialza. Affido a te i miei problemi, le mie crisi, i miei deserti e le difficoltà della mia famiglia, perché tu possa intervenire al più presto. E a te, Gesù, onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, andiamo da Gesù anche oggi per essere liberi e liberati. Grazie per avermi accolto e buona domenica a tutti voi.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto».
2: Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. In fondo, da queste parole emerge la convinzione che Gesù sia ormai riconoscibile non tanto dal viso quanto dalle piaghe. Tommaso ritiene che segni qualificanti dell'identità di Gesù siano ora soprattutto le piaghe, nelle quali si rivela fino a che punto egli ci ha amati. In questo l'apostolo non si sbaglia. 8 giorni dopo Gesù ricompare in mezzo ai suoi discepoli e questa volta Tommaso è presente. E Gesù lo interpella: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Tommaso reagisce con la più splendida professione di fede di tutto il Nuovo Testamento: «Mio Signore e mio Dio». A questo proposito, commenta Sant'Agostino, Tommaso vedeva e toccava l'uomo, ma confessava la sua fede in Dio che non vedeva né toccava, ma quanto vedeva e toccava lo induceva a credere in ciò di cui sino ad allora aveva dubitato. L'Evangelista prosegue con un'ultima parola di Gesù a Tommaso: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Questa frase si può anche mettere al presente: «Beati quelli che non vedono eppure credono». In ogni caso, qui Gesù enuncia un principio fondamentale per i cristiani che verranno dopo Tommaso, quindi per tutti noi.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna, il giudizio. Ne parleremo con Don Pasquale Brizzi.

0: Quante volte, cari amici, abbiamo giudicato un fratello e spesso l'abbiamo fatto anche a sproposito. Io aggiungerei il giudizio e mancanza di amore, ma sentiamo cosa dirà a riguardo il nostro Don Pasquale. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Don Pasquale, non giudicate per non essere giudicati, in che senso?
1: Guarda, ogni volta che ascolto o leggo questo brano del Vangelo di Matteo mi viene in mente un antico detto orientale che dice così, presso a poco: quando punti l'indice contro una persona, ricordati che nella tua mano altre tre dita sono rivolte contro di te. Basta fare l'esperimento concreto e ce ne accorgiamo. E in questo versetto del Vangelo è come se Gesù volesse aiutarci, anzi vuole aiutarci a prendere coscienza che c'è questo terribile morbo del giudizio. Gesù cercava all'epoca, come cerca oggi attraverso la Chiesa, il Vangelo, il Magistero, eccetera, Gesù cerca di aiutarci, di aiutare noi a lavorare sul nostro mondo interiore, a guardarci dentro, a riconoscere prima di tutto il nostro peccato. Questo è il senso del non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e invece notare la trave che è nel nostro. Ecco perché dice non giudicare. In altre parole, se la mia misura, la mia tolleranza verso gli altri, la mia pazienza, il mio amore per loro è molto ristretta, anche io riceverò meno in termini di comprensione, rispetto e affetto. In poche parole, quello che diamo riceviamo. Invece quando non giudico, ma piuttosto benedico e sono interessata ad aiutare le persone a migliorare, allora riceverò una grande grazia. Del resto, se ci fermiamo un attimo a ragionare, che cosa ci si guadagna a giudicare gli altri? Cosa c'è di buono nell'imporre la propria visione della vita e delle nostre idee sugli altri in modo acido, spietato? La risposta è niente, non ci ricaviamo niente, c'è solo da perdere, c'è spreco di energie e di tempo per costruire magari situazioni tossiche che contribuiscono poi a farci stare male e alimentano stati d'animo di rabbia e di rancore. Giudicare non serve a niente e a nessuno, ci si perde sempre.
0: Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno, non fatelo mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. E possiamo affermare che il giudizio, come dicevo poco fa, è mancanza di amore. E perché, Don Pasquale, bisogna astenersi dal giudicare?
1: Ecco, anzitutto non giudicare significa comprendere. E la comprensione è la chiave del perdono, quindi già questo è il motivo principale. Ecco, bisogna astenersi dal giudicare perché nel momento in cui io giudico non conosco più il perdono, non sono comprensivo. Comprendere, prendere insieme, questo è il senso. Chi giudica non considera l'altro, non lo prende con sé. Non è il buon samaritano, non ha giudicato nessuno, ha visto quel poveraccio per terra e lo ha aiutato indipendentemente da quello che dice, che fa, indipendentemente da quello in cui crede. E questa è la logica del perdono e dell'amore. Il giudizio no, il giudizio pesa sulla bilancia. Il giudizio è sempre sinonimo di guadagno, di interesse personale, quindi di egoismo. Gesù parla a tal proposito dell'occhio malato o dell'occhio cattivo, che bisogna cavarlo se ci scandalizza. Che cosa vuole dire in pratica Gesù, anche dal punto di vista morale, etico? Gesù evidenzia che lo sguardo torbido è causato dalla gelosia. L'occhio malato guarda in modo malevolo, giudica in modo spietato. Quando ammiro il mio prossimo, la persona che mi avvicina per le sue qualità, ma allo stesso tempo mi rendo geloso, il mio occhio diventa cattivo, malevolo appunto. Non vedo più la realtà così com'è. E può succedere di giudicare spesso, quasi sempre, un altro per un male immaginario che non ha mai fatto. Ma questo perché? Perché io proietto sugli altri quello che sono. Infatti Gesù dice: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave nel tuo occhio? Cioè, solo chi è consapevole del proprio valore e dei propri limiti è umile e non giudica gli altri con il proprio metro di misura. Purtroppo, è brutto dirlo, ma è sempre la persona più sporca a far notare le piccole macchie degli altri, e così purtroppo. Cioè, non potrò mai cambiare ciò di cui non sono consapevole. È qui che risiede la maturità. Se io sono consapevole di me stesso e dei miei limiti, difficilmente mi perderò il mio tempo a giudicare. Aggiungo infine che se dobbiamo scegliere tra avere ragione o essere gentili, è preferibile essere gentile. Solo le persone gentili sono veramente forti e cambiano il mondo, perché non giudicano.

0: ci ama con cuore di madre. Questo lo diceva Giovanni Paolo I. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa bontà, misericordia, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Allora, Don Pasquale, perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Infatti, questa è la domanda principale, e ci potrebbe rispondere, se ricordo, sì, nella lettera di Giacomo, nella sua lettera, quando dice: ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Giudicare senza conoscere è sempre sinonimo di debolezza e di malanimo, di disagio interiore. Lo so che non è facile, ma dovremmo rallegrarci quando qualcuno emette una critica nei nostri confronti. Questo quando subiamo il giudizio degli altri, perché di solito quando lo subiamo abbiamo la tentazione di reagire, anzi peggio di chi ci fa del male, con un male maggiore. Invece no, dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché queste critiche nei nostri confronti ci aiutano a crescere, soprattutto quelle che fanno male, e in realtà ci aiutano proprio a migliorare, a fare discernimento. Se mi fa male una critica, se mi fa reagire, significa che anch'io giudico come l'altra persona che mi ha giudicato, per lo stesso motivo, solo che non ne sono consapevole. Invece, al posto di reagire, dovremmo ringraziare chi ci ha giudicato, perché ha contribuito a renderci più consapevoli. Credo che questa sia la maturità umana e cristiana, e Gesù addirittura va oltre, dicendo di amare i propri nemici, di fare del bene a chi ci fa del male. Il grande Marco Aurelio diceva: quanto tempo si risparmia chi non sta a guardare quello che dice o fa o pensa il suo vicino. Personalmente ritengo che ci sia un giudice chiamato tempo, che alla fine metterà ognuno al proprio posto. Quindi a che serve giudicare? A che serve alterarsi? Non serve a nulla.
0: Ecco, tutti pensano di cambiare gli altri, ma nessuno, Don Pasquale, pensa di cambiare se stesso seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù, ma anche da tutti i saggi della storia. Don Pasquale, fare silenzio sulla vita degli altri è il primo atto di carità.
1: E come, certo, non solo è carità, ma è segno di grande sapienza. E poi una regola fondamentale: giudicare gli altri sulla base delle loro azioni non ha senso, perché io, tu, noi non siamo le nostre azioni. Le nostre azioni possono esprimere qualcosa di noi stessi, ma non tutto, in tutta l'integralità di quello che siamo. Tutt'al più possiamo giudicare un'azione rispetto a una precisa circostanza, situazione, ma non la persona che la compie. Se una persona compie un atto, che ne so, negativo, non vuol dire che tutta la persona è negativa. Magari in quel momento si è trovato in quella condizione. Quindi per giudicare una persona bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, del suo cuore, delle sue sventure, delle sue emozioni. Spesso le persone si comportano male perché hanno dei problemi seri, dei disagi, quindi c'è bisogno di tanta comprensione. Noi non siamo soltanto le nostre azioni. Un esempio banale: se su una scatola c'è scritto giocattoli e poi la apro e ci trovo delle matite, e l'etichetta comunque sia, non trasforma le matite in giocattoli. Quindi giudicare equivale a etichettare in modo non veritiero. Eliminare il giudizio significa capire e guardare dentro le cose per quelle che sono, non secondo le etichette che noi appieppiamo, insomma, mettiamo alle persone. Dobbiamo togliere le etichette del pregiudizio dal contenitore per vedere cosa contiene davvero. Imparare a non giudicare è anche la chiave per conoscere se stessi. Tant'è vero che Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati.

0: pieno di parole e di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi, a volte facciamo tanta fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi.
1: Guarda, Orazio, io a volte faccio questa riflessione, no? Gesù ha predicato 3 anni nella sua vita pubblica, dai 30 ai 33 anni, insomma, su Tokyo. Facciamo la proporzione, c'è cioè una proporzione di 1 a 10. Per ogni anno di predicazione Gesù ha impiegato 10 anni di silenzio, perché se ha iniziato a 30 anni a predicare vuol dire che i primi 30 anni li ha passati nel totale silenzio, almeno così risulta dai Vangeli. Pensaci anche noi, no? Prima di parlare impiegassimo almeno, aspettassimo 1 minuto, non dico 10 anni, ma 1 minuto. Quante sciocchezze meno diremmo, quanti meno litigi. Vedi, purtroppo la mancanza di silenzio, Pascal diceva che l'uomo di oggi, del suo tempo, era nervoso e non sapeva stare tranquillo. Perché? Perché non era capace di stare in silenzio nella propria stanza, no? Diceva Pascal, siamo nel 600, figuriamoci oggi cosa direte. Io dico che la mancanza di silenzio significa mancanza di riflessione, e quando uno non riflette allora giudica secondo le apparenze. Invece la Bibbia ci insegna, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, che Dio guarda il cuore. E noi sappiamo benissimo che si vede soltanto con il cuore. Una risata spumeggiante sulle labbra spesso nasconde le profondità della tristezza. Al contrario, lo sguardo serio di una persona può essere anche un velo sottile che copre una pace divina, una certa gioia, come dire, sottile. Quindi, vedi, dobbiamo pensare 10 volte... prima di formulare pensieri o giudizi. Quasi sempre ognuno vede nel mondo ciò che porta nel cuore, ma se il cuore è torbido, la visione della realtà sarà di conseguenza distorta. Per questo Gesù ritiene beati i puri di cuore. Perché? Perché vedono Dio. Chi spreca il suo tempo a giudicare gli altri perde una buona occasione per migliorare se stesso. Chi vive in pace con se stesso non avverte alcuna necessità di fare polemiche, giudizi, di confliggere con gli altri, anzi piuttosto avverte il bisogno di vicinanza, di comunanza con le persone, e questo equivale ad essere operatori di pace, che è un'altra beatitudine in più.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Grazie a Don Pasquale Brizzi. Per lei il prossimo brano. Buona giornata,
1: grazie,
0: Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie, Don Pasquale.

Celebramus missam de festo sancti Thome Apostoli, cum prefazione seconda de Apostolis, et precio charistica prima.

0: Oremus. Da nobis omnipotens Deus, beati tome apostoli festivitate gloriari, ut eius semper et patrocinis supplevemur, et vitam credentes habeamus in nomine eius, quem ipse dominum agnovit, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios, caput secundum, tema Super edificati super fundamentum apostolorum. A reading from the letter of Paul to the Ephesians. You are strangers and aliens no longer. No, you are fellow citizens of the saints and members of the household of God. You form a building which rises on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. Through him, the whole structure is fitted together and takes shape as a holy temple in the Lord. In him, you are being built into this temple to become a dwelling place for God in the Spirit. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode.
0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
1: Perché forte è il suo amore per noi. E la fedeltà del Signore dura per sempre.
0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, venerdì 3 luglio. Sale a 30 morti il bilancio dei raid russi su Kiev. Appello di Zelensky agli alleati per rafforzare la difesa ucraina. Nella striscia 1001 giorni di distruzione e morte dall'inizio degli attacchi di Israele, padre Romanelli, parroco di Gaza, nonostante la tregua, qui si continua a morire. Consacrazioni episcopali dei lefebriani, decretata la scomunica, le intenzioni di preghiera di Leone XIV per il mese di luglio, non cadere nella cultura dello scarto, vedere sempre nell'altro un essere degno d'amore. Bentrovati da Paola Simonetti in studio. È salito ad almeno 30 morti e 91 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev, compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì con 74 missili e 496 droni. Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali il rafforzamento delle difese aeree e promette una dura reazione. Fonti vicine alla Casa Bianca tornano a chiedere un accordo di pace. Sentiamo la cronaca di Marco Guerra.
2: Il servizio di emergenza ucraino riferisce questa mattina che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. Il bilancio di 31 morti e 91 feriti delle vittime potrebbe quindi ulteriormente aggravarsi. L'attacco che ha colpito Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è stato uno dei più massicci. Dall'inizio della guerra il governo denuncia impatti diretti contro oltre 20 edifici residenziali della capitale, completamente opposta alla versione di Mosca, secondo cui il bombardamento aveva come obiettivo fabbriche missilistiche e depositi di droni. Zelensky promette una risposta e lancia un nuovo appello agli Stati Uniti affinché autorizzino la produzione in Ucraina di sistemi di difesa aerea Patriot. Agli alleati europei sollecita di sviluppare in Europa tecnologie proprie di difesa antimissile. Il 15 luglio l'UE potrebbe varare un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Intanto un funzionario USA ribadisce la volontà di Trump di porre fine a questa guerra.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del doppio violento terremoto che ha devastato il Venezuela 9 giorni fa. 2.595 morti finora accertati, secondo le autorità, ancora decine di migliaia i dispersi. Ma la vita sembra comunque trionfare. Estratto vivo dalle macerie ieri un uomo di 43 anni, mentre una donna ha dato alla luce una bambina in un campo sfollati. Sono 1.001 giorni di distruzione e di morte a Gaza dall'inizio dell'offensiva israeliana dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. La popolazione vive una crisi umanitaria vicina al punto di non ritorno. Il parroco della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, padre Romanelli, al microfono di Francesca Sabatinelli.
3: Nonostante il cessato il fuoco, la guerra continua a portare via delle persone, delle case, delle speranze. E la quantità dei bambini, migliaia di bambini uccisi, le migliaia di bambini orfani, feriti, lasciano senza respiro, perché è una realtà che come non può commuovere non soltanto i cuori, i sentimenti, ma muovere le volontà del mondo a dire basta, si incominci un passo effettivo verso la giusta pace. Il dolore è enorme.
4: Per tante famiglie di Gaza, 1.000 giorni senza casa. Cosa significa vivere a Gaza in una tenda?
3: È terribile, con un sole che è veramente schiacciante. La più parte della popolazione vive nelle tende, sul nulla, e la terra è sabbiosa, piena dell'acqua delle fogne. Vivere nelle tende, senza acqua, senza elettricità, con un'epidemia di topi e di malattie di pelle o digestive, la vita veramente è così dura. E soprattutto dopo 1.000 giorni di guerra nessuno parla come finirà.
1: Ci spostiamo in Vaticano. È stato pubblicato ieri il decreto con cui la Santa Sede formalizza la scomunica alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, dopo aver consacrato lo scorso 1 luglio 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Il decreto è firmato dal Cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e controfirmato dai due segretari dello stesso Dicastero. Salvatore Cernuzio.
5: Un atto di natura scismatica, quello avvenuto a Decon in Svizzera, con la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del pontefice. E quanto si legge nel decreto della dottrina della fede, in cui si sancisce che sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzie i vescovi Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante. Scomunicati anche i vescovi neoconsacrati Schreiber, Goldade, Poinciné de Sivry e Anapier. Una conclusione purtroppo annunciata, un epilogo doloroso a 24 ore dalla solenne cerimonia in Svizzera e nonostante i ripetuti appelli della Santa Sede e dello stesso Leone XIV. Maggiori dettagli sono contenuti in una nota esplicativa pubblicata contemporaneamente al decreto, in cui si spiega che tra i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla fraternità. Si avverte pure della invalidità dei sacramenti amministrati da sacerdoti della fraternità come penitenza e matrimonio, ma si ribadisce che la Chiesa, come madre premurosa, accoglierà con sincero affetto e viva sollecitudine quanti desiderano tornare alla piena comunione.
4: Accogliere la vita senza condizioni, non cadere nella cultura dello scarto. Nel video per le intenzioni di preghiera del mese di luglio sul tema del rispetto dell'esistenza umana, Leone XIV prosegue il progetto Prega con il Papa, con l'invito a essere una chiesa dove nessuno si senta di troppo. La sua voce nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: Perdonaci, Signore, quando cadiamo nell'indifferenza o nella cultura dello scarto, quando smettiamo di vedere nell'altro un essere degno d'amore. Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita e mani generose che la proteggano con gesti concreti.
7: Il Papa torna a pregare per il rispetto della vita umana in ogni sua fase, ribadendo che ogni persona è un dono sacro che riflette il volto di Dio, dal primo istante della sua esistenza fino all'ultimo respiro del suo cammino sulla terra.
6: Ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico e irripetibile di ogni essere umano. Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni, a sostenere con tenerezza la fragilità, ad accompagnare ogni fase con rispetto e a difendere con coraggio chi non ha voce.
4: Domani la visita del Papa a Lampedusa. Tra i momenti fondamentali, il pontefice si recherà alla Porta d'Europa, il monumento ai migranti morti in mare nella parte meridionale dell'isola che guarda verso l'Africa. Gabriella Ceraso ha sentito il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.
8: Cercavamo un posto che fosse in qualche modo simbolico, che fosse a sud d'Italia. Qui siamo a Punta Sottile, eh? Questo è l'estremo lembo italiano ed è qui che c'è questa porta che in qualche modo vuole rimanere un presidio, sia per ricordare appunto tutte le persone che in qualche modo sono arrivate via, ma in modo particolare per ricordare quelli che non ce l'hanno fatta, ed è un po' un presidio di umanità.
9: Praticamente 13 anni tra un papa e un altro, che quest'isola ha cambiato volto, che cosa è diventata, se è rimasta sempre questa idea che ti sia un posto significativo.
8: Mi aspetto una benedizione sia per chi arriva, con la speranza che continui ad arrivare vivo e non morto, e sia per chi ci abita, perché ripeto, ci sono momenti che non è semplice gestire queste situazioni, specialmente quando ti trovi di fronte ai morti, ai bambini morti, tanti bambini morti.
4: In chiusura, la cultura che ci porta su ricerca, restauro e innovazione al servizio di uno dei più importanti monumenti del romanico europeo. A Pavia il progetto Sistema San Michele punta a custodire la Basilica di San Michele Maggiore, coinvolgendo anche la comunità. Ce ne parla Paolo Ondarza.
10: Nella basilica che dall'età carolingia accolse le incoronazioni dei re d'Italia, oggi si sperimenta un nuovo modello di tutela del patrimonio culturale. È San Michele Maggiore di Pavia, tra i più importanti monumenti del romanico europeo. Il sistema San Michele unisce ricerca, restauro e innovazione. Le nuove tecnologie consentono di documentare e monitorare il monumento, ma anche di renderlo accessibile attraverso strumenti digitali, secondo i principi della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, che riconosce il patrimonio culturale come un bene condiviso da custodire con il coinvolgimento delle comunità. Il parroco della Basilica, Don Carluccio Rossetti.
11: Il primo scopo è di far conoscere un bene che non è solo per Pavia o per i pavesi, ma è per l'Italia e per il mondo intero.
10: Un progetto che guarda al futuro, perché conservare un monumento significa anche trasmetterne la storia, la bellezza e il significato alle generazioni che verranno.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora che ci riporta in Ucraina: raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. Noi ci fermiamo qui da Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio. Grazie per averci seguito. Fra qualche istante la linea a Radio Vaticana con voi con l'informazione. Ci ritroviamo alle ore 9.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: È venerdì 3 luglio, buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana, bentrovati a questa ultima puntata di Radio Vaticana con voi per questa stagione invernale,
2: stagione,
1: diciamo.
2: Sì.
1: E poi Radio Vaticana si vestirà d'estate dal prossimo lunedì con una versione un po' ridotta, diciamo, ma non mancheranno l'informazione, gli appuntamenti principali. Buongiorno Silvia Giovarrosa.
2: E buongiorno Silvia da Francesco De Remigis, un carissimo saluto agli ascoltatori. Diciamo così, l'estate ci porterà dalle camicie alle polo alle semplici t-shirt, avremo un approccio anche più sbarazzino ai temi, parleremo anche di cose che riguardano l'estate, parleremo di riscaldamento, di clima, ma anche di architettura, cultura, musei. Come sempre segnaleremo i principali appuntamenti che potrete naturalmente condividere con noi anche attraverso i vostri messaggi, le vostre foto al 335 12 43 722. Anche in questo venerdì 3 luglio aspettiamo i vostri audiomessaggi. Oggi cercheremo come sempre di trasmetterli magari all'interno di una bella canzone.
1: E a proposito di foto, hai detto la parola foto, è subito dal nostro ascoltatore che, se non sbaglio, ci scrive dalla Germania e il suo nome è Rocco. Ci arriva una card e con il buongiorno è una foto dove ritrae i suoi due cani, amici a quattro zampe, mentre passeggiano per una strada in quel di non so dove, diccelo tu Rocco, e la sua ombra che si staglia, diciamo così, sul marciapiede. E mi sembra che da quest'ombra il nostro amico Rocco sia anche ben coperto. Fa freddo? Dove ti trovi, Rocco? Facci sapere dove ti trovi, perché magari qualche ascoltatore che in questo momento sta soffrendo in particolar modo il caldo ti potrebbe raggiungere. Pippo e Mia, il nome dei suoi amici che sta portando a passeggio.
2: Salutiamo anche Marina, Francesca e Giovanni che ci hanno scritto rispettivamente da Frosinone, dalla Puglia, non meglio precisata la città, e anche da Mestre. Un saluto a tutti. 8:14, da oggi abbiamo anche una novità che ci accompagnerà in quest'estate. Silvia, iniziamo a raccontarla e a condividerla come ogni giorno facciamo con i nostri ascoltatori.
1: Esattamente, si parla di un itinerario di nuove conoscenze, di scoperte, raccontare San Francesco tra fatti conosciuti e nuove comprensioni. Questo itinerario che percorreremo insieme durante questo periodo ha il titolo di Felicitazioni Francescane. Lo sapevate che questo è il titolo scelto per la rubrica prodotta in collaborazione con la diocesi di Assisi, che propone appunto insieme ai media vaticani, al quotidiano Avvenire, a 800 anni dalla morte del poverello d'Assisi, queste pillole, le possiamo chiamare così, sulla vita di San Francesco.
2: Eh sì, ogni settimana uno spunto proposto dal vescovo della città umbra, Monsignor Felice Accrocca, tra i massimi esperti del patrono d'Italia. Allora chiediamo a uno dei massimi esperti dall'altra parte del vetro, in questo caso di tecnologia e suono, Daniele Giorgi, così salutiamo anche lui che ci accompagnerà in queste tre ore di trasmissione, pronto ad ascoltare questa a farci ascoltare, a trasmettere e a mandare in onda questa prima pillola.
3: Come questo giovane autocentrato che era Francesco incontrò il Signore? Tante volte noi facciamo ricostruzioni su questo basate più sui nostri criteri. In realtà ce lo dice lui stesso. Quando era nei peccati gli sembrava troppo amare vedere i lebbrosi. Gli facevano schifo letteralmente. Tommaso da Celano dice che quando passava vicino alle loro case si turava il naso per chilometri per non sentire la puzza, perché un lebbrosario nel Medioevo, prima di vederlo lo sentivi, ma non con le orecchie, lo sentivi col naso. I lebbrosi quindi rappresentavano tutto ciò che era più lontano dal mondo ideale di quel giovane centrato su se stesso. quando incontra i lebbrosi, perché non era la prima volta che li vedeva, li aveva visti anche prima, ma quando lui è malato, dopo il carcere, probabilmente febbri malariche, quando lui è debole e fragile, quei malati lo colpiscono come prima non avevano fatto. E un giorno arriva al punto che per strada ne incontra uno e lo bacia, lo abbraccia e lo bacia. Ciò che prima fuggiva, dopo diventa, direi, oggetto di ricerca. Ciò che prima era amaro, diventa dolce. Ecco, questo, a mio avviso, porta un grande insegnamento con sé. Perché noi siamo portati a leggere la fragilità, il momento in cui siamo deboli, come una fase esclusivamente negativa. E invece è proprio in un momento di fragilità che lui riesce a vedere le cose in modo diverso. Quando era forte e passava a cavallo vestito di lusso, i lebbrosi erano lontani, non li vede, non li vuole vedere. Quando è fragile, la debolezza lo porta a scoprire le cose con altro occhio. E allora credo che noi dobbiamo imparare a guardare alla nostra debolezza, ai nostri momenti di fragilità, in modo diverso. Ne siamo capaci? Paolo dice: quando sono debole, allora che sono forte. Noi leggere la fragilità come un'occasione per guardare le cose con occhi nuovi. Ne sono capace? Francesco mi interroga anche su questo.
1: E dunque questa era la pillola felicitazioni, è scritto così,
2: felicitazioni
1: francescane, lo sapevate che? E insomma alla fine di questo itinerario scoprirete nuovi fatti e nuove cose, nuove idee appunto proprio sulla vita del santo d'Assisi.
2: Anche nuove letture potremmo dire, grazie alla diocesi di Assisi che assieme ai Media Vaticani, al quotidiano Avvenire, a 800 anni dalla morte del poverello San Francesco d'Assisi, ci accompagna anche alla scoperta appunto di varie sfaccettature per lo più poco note relative alla figura di Francesco d'Assisi.
1: E allora adesso, Francesco, come dicevi tu, vogliamo fare un riassunto, dare il menù del giorno della nostra puntata di oggi?
2: Tra poco, naturalmente, come ogni giorno a Radio Vaticana con voi, leggeremo le principali notizie dai quotidiani italiani, o meglio, dai principali quotidiani italiani, ancora in cartaceo, una carta che speriamo ci accompagnerà anche nella prossima stagione.

0: attacchi di ieri notte, di cui abbiamo già parlato ieri, hanno provocato un bilancio a Kiev forse senza precedenti. Parliamo di almeno 30 vittime, questo è l'ultimissimo bilancio, di raid che hanno centrato proprio, insomma Zelensky dice volutamente, palazzi residenziali. Le persone terrorizzate ieri hanno trovato disperato rifugio nelle metropolitane. Tra l'altro c'è una notizia dell'ultima ora che ci racconta che c'è stato un altro raid notturno questa notte appena trascorsa dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. Sono altre 4 le persone morte, tra cui purtroppo una bambina di età inferiore ai 2 anni. Quindi sono ogni bomba, ogni drone naturalmente provoca tragedie immani. Di fronte a questo scenario il presidente ucraino Zelensky, è bene ricordarlo, ha rinnovato l'appello proprio agli Stati Uniti affinché rispondano rapidamente alla richiesta di autorizzare la produzione locale, quindi ucraina, dei sistemi di difesa aerea Patriot e dei relativi missili intercettori, si chiamano così, quelli ritenuti realmente efficaci contro i missili balistici russi. Sono sempre in stallo i negoziati per una tregua con l'Europa che dice di volere nuove sanzioni contro Mosca, ma il Cremlino è tornato a minacciare il vecchio continente per le sue prese di posizione.
1: Paola, queste notizie che hai condiviso con noi e con i nostri ascoltatori sull'Ucraina ci permettono anche di ricordare che noi attorno alle 10:15 a Radio Vaticana con voi andremo a Kiev con un collegamento telefonico. Ci sarà con noi Camilla Capasso, focal point della comunicazione ucraina di WeWord, un'organizzazione che è presente già dal 2022 in varie città del paese, e ci racconterà dalla sua viva voce davvero le sensazioni di queste ultime giornate segnate dalle scie di droni e missili nei cieli ucraini e purtroppo anche dalle conseguenze sul terreno.
2: Dall'Ucraina, Paola, poi si è passati invece a parlare della striscia di Gaza.
0: Sì, la striscia di Gaza, di cui bisogna parlare sempre, perché in realtà c'è una tregua che non è una tregua, lo dice anche la voce di padre Romanelli, parroco di Gaza, in occasione dei 1001 giorni trascorsi dall'inizio dell'offensiva israeliana sulla striscia fra morte e distruzione, con la popolazione, lo dobbiamo ricordare, che vive ancora in tende circondate da acqua di fogna, topi, in assenza di acqua potabile e cibo. Padre Romanelli si appella al cuore e alla coscienza di potenti per porre fine a questo disastro umanitario che la tregua, come dicevo, non ha arginato. In verità, dice, qui si continua a morire. Aggiornamenti abbiamo dato anche sul Venezuela, dove il bilancio delle vittime purtroppo è in aumento di ora in ora, sono al momento oltre 2500, per la verità quasi 2600 le vittime del terremoto di 9 giorni fa. È stata una doppia scossa devastante, ma la vita sembra, come dire, voler irrompere con più forza contro la morte, in barba alla morte. Ieri, dopo ore di lavoro e dopo 8 giorni sotto alle macerie, è stato estratto vivo un uomo di 43 anni, mentre le ultime ore ci riportano una notizia davvero splendida. Nel campo sfollati della città costiera di Carabadeia, Mar dei Caraibi, una mamma ha dato alla luce una splendida bambina, si chiama Gabriana Isabella, entrambe sembra siano in perfetta salute, le condizioni non sono delle migliori, ma certamente a questa bambina forse verrà raccontato quando sarà grande in quali condizioni la vita per lei è esplosa in questa terra che purtroppo non ha scenari belli. Abbiamo dato di nuovo conto anche della pubblicazione ieri del decreto con cui la Santa Sede ha formalizzato la scomunica alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, ne abbiamo parlato tanto, dopo aver consacrato lo scorso 1 luglio 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, un fatto davvero molto grave. Il decreto, lo ricordiamo per dare dettagli, è firmato dal Cardinale Fernandez, che è il prefetto del Dicastero della Dottrina della Fede, e controfirmato da 2 segretari dello stesso dicastero.
2: Ancora parlando di Papa, poi ci sono uscite ieri quelle che sono le intenzioni di preghiera per il mese di luglio.
0: Sì, io consiglio a tutti di sentirla, sì, la voce del Papa in queste intenzioni. Mi ha colpito.
2: Nel caso specifico anche si può vedere il video su Vatican News, dove c'è proprio il Papa che parla, sì, le sue espressioni.
0: Sì, io consiglio di chiudere gli occhi, però, visto che noi abbiamo sentito, io mi sono concentrata di più sulla voce per inserire l'audio. Sono intenzioni di preghiera del Papa nel mese di luglio sul tema del rispetto dell'esistenza umana. Leone ha esortato con un tono di voce che è veramente, direi, accorato e poco, ma anche estremamente dolce, arriva veramente al cuore e all'anima, ad accogliere la vita senza condizioni, dice, a non cadere

0: la cultura dello scarto, un concetto molto caro anche a Papa Francesco, con l'invito però a essere una chiesa, quindi anche un'esortazione importante, dove nessuno si senta di troppo. Tutto questo avviene alla vigilia della visita
1: di accoglienza,
0: sì,
1: no Paola?
0: Esatto, della visita del Papa a Lampedusa. Tra i momenti fondamentali ci viene ricordato che il pontefice si recherà alla cosiddetta Porta d'Europa, che è il monumento dei migranti morti in mare nella parte proprio meridionale dell'isola, quella che proprio affaccia sull'Africa. La nostra Gabriella Ceraso ha sentito il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, che ha sottolineato in qualche modo il peso specifico che ha la memoria, ma anche la compassione di questo lembo di terra. Nel cuore e la mente c'è il ricordo del naufragio che il 3 ottobre del 2013 provocò, pensate, 368 morti accertati e circa 20 dispersi presunti, peraltro, numeri che la pongono come una delle più gravi catastrofi marittime del Mediterraneo dall'inizio del XXI secolo. Credo che non dimenticheremo mai le immagini delle bare messe in fila in quell'enorme spazio dove veramente finiva l'umanità.
1: Non dimenticheremo, Silvia, Paola e carissimi ascoltatori, neppure il ruolo dei tanti medici che sono intervenuti per il primo soccorso e poi anche nel percorso successivo degli addetti ai lavori che hanno accompagnato i migranti sopravvissuti anche in un percorso psicologico non semplice di recupero dopo queste tragedie. E a proposito di questo, sempre sul nostro sito vaticanews.va, per entrare nello spirito della visita di Papa Leone domani a Lampedusa, trovate anche vari articoli che introducono proprio questa giornata, raccontando anche alcune tappe che il pontefice compierà ed anche la simbologia di alcuni di questi luoghi. E c'è anche un'intervista a Pietro Bartolo curata da uno dei nostri inviati, Alessandro Guarasci, un riconoscimento per l'isola, basta morti, l'invocazione che Bartolo fa in questo articolo intervista di Alessandro Guarasci, che trovate sul nostro sito vaticanews.va assieme a tutti gli altri articoli anche nella sezione Mondo e naturalmente Papa e Vaticano.
2: Grazie a Paola Simonetti. L'informazione della Radio Vaticana tornerà fra poco più di 30 minuti, quindi Paola, buon lavoro e buon proseguimento di giornata anche a te. Un saluto ti arriva dai nostri ascoltatori che ti ringraziano per le notizie che hai fornito.
0: Grazie a voi e grazie ai nostri ascoltatori.
1: 8 e 27 minuti, con leggero ritardo in questo venerdì d'estate, andiamo a scoprire il santo del giorno. Oggi un santo davvero particolare, San Tommaso Apostolo.
3: Oggi 3 luglio la Chiesa ricorda San Leone II, Papa. San Leone è eletto Papa nel 682, ma sale al soglio 18 mesi dopo, perché all'epoca il sì alla nomina lo dava l'imperatore d'Oriente. Combatte le eresie che vogliono la natura di Cristo solo divina o solo umana. Riporta all'unità la Chiesa di Ravenna, tentata da uno scisma. È sepolto in San Pietro. In questa data si ricorda inoltre San Tommaso Apostolo.

0: Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, ci accompagna in questo venerdì 3 luglio. Radio Vaticana con voi, con i vostri messaggi, tra poco ne leggeremo un paio. Ci scrivete anche un grazie per questo brano di Fulminacci. Allora noi, nel ringraziare voi per l'ascolto, segnaliamo anche quello che fu il primo album di Fulminacci, La vita veramente, davvero un album fantastico. Per chi non lo avesse conosciuto in quel periodo ma scoperto soltanto a Sanremo, consigliamo di andarlo a recuperare, perché ci sono davvero delle canzoni molto molto carine che ricordano un po' anche il primo Daniele Silvestri. Insomma, siamo in quell'ambito di cantautorato italiano dove poesia, musica ed emozioni si fondono. Alle 8.32, Silvia, abbiamo ancora gli appuntamenti del giorno da segnalare. Oggi non particolarmente molti, ma ci teniamo sempre a tenervi al corrente, cari ascoltatori, di quello che accade in alcune città del globo, legati non solo ad eventi politici ma anche ad anniversari. Uno in particolare ci porta a Filadelfia.
1: Sì, perché alla vigilia del 251esimo anniversario di fondazione degli Stati Uniti, durante una cerimonia pubblica, Papa Leone XIV riceve la Liberty Medal per l'impegno nella promozione della libertà dal National Constitution Center. Il pontefice intende tenere un discorso di accettazione collegandosi anche dal Vaticano.
0: In India invece si celebra oggi, nella festa per l'appunto di San Tommaso, la giornata dei cristiani indiani. E poi, come ogni giorno, abbiamo due appuntamenti. Il primo alle 12 da Loreto, dalla Santa Casa di Loreto, con la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. E oggi alle 19 dove andiamo, Silvia?
1: Alle 19 la Santa Messa sarà celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Questi insomma gli appuntamenti del giorno. Leggiamo alcuni messaggi
0: da seguire, sì, in diretta come sempre, certo, sui canali vaticani, media vaticani, e naturalmente la Messa ed il Rosario saranno trasmessi in diretta anche sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: E allora, prima di andare in rassegna stampa, io vorrei salutare e ringraziare Filomena, che ci scrive, che ci manda un caro saluto e ci dedica la canzone Mille giorni di te, di me, di Claudio Baglioni, no? Per così ricordare questa fine di stagione invernale, no? In qualche modo abbiamo detto che ci prepariamo ad andare in onda in versione estiva. E poi ancora voglio salutare Roberto dalla Baviera, dice: buongiorno, buon venerdì, qui fa un bel fresco quasi, Roberto?
0: Fantastico Roberto, un saluto, e accogliamo a braccia aperte questa ondata di freschezza che ci arriva con il tuo messaggio.
1: E poi ancora vorrei salutare il nostro amico Gianni, anche lui che condivide con noi quando può in questa nostra chat il suo momento delicato e complicato della sua vita. Gianni, ti siamo sempre vicini, noi qui a Radio Vaticana con voi e tutta la famiglia degli ascoltatori che puntualmente ti assicurano le loro preghiere. Ancora Carlotta, Francesco, Roberta, Cristina, che ci stanno seguendo e ci mandano i loro saluti, chi ci segue dal sito, chi ci segue dall'app. Comunque continuate a seguirci, a stare con noi.
0: Filomena ci scrive una preghiera per Gianni e noi ringraziamo Filomena per il suo affetto con questa canzone.

0: te, di me e di noi, Silvia,
1: di noi,
0: diciamo,
1: di tutti i nostri,
0: tutti i nostri ascoltatori, questa meravigliosa comunità che ci accompagna ogni giorno.
1: Però quando entriamo sull'acuto di Baglioni, ho sempre la sensazione di strozzarlo, no? Lui era lì che faceva l'acuto, noi siamo entrati. No.
0: Ci siamo accompagnati con il suo acuto, non lo abbiamo assolutamente voluto strozzare, ma sono le 8:39, ancora con Claudio Baglioni in sottofondo e con un saluto anche a Vittoria che ci scrive, tra poco leggeremo il suo messaggio dedicato al Santo Padre, essendo piuttosto lungo ci teniamo a dare il giusto spazio, andiamo a scoprire cosa c'è nelle prime pagine dei giornali, sulle prime pagine dei giornali ed anche all'interno delle stesse.

0: Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, sceglie di dare ampio risalto sulla prima pagina alla presenza di Leone XIV domani a Lampedusa. La Lampedusa che aspetta il Papa, scrive Avvenire. Prove di fraternità domani nell'isola in cui sbarcano fantasmi, tra virgolette, utilizza questo termine Avvenire. È la sfida per i cattolici negli Stati Uniti, rispettare la dignità di tutti. E poi il nuovo volto della Chiesa americana, per l'appunto, con i vescovi immigrati. C'è un articolo di Elena Molinari direttamente da New York. Quello su Lampedusa invece firmato da Daniela Fassini, inviata per l'appunto sull'isola. Il titolo principale di Avvenire a centropagina è però dedicato alle decisioni prese in Consiglio dei Ministri ieri in Italia, il Piano Nazionale d'Azione che segna la valorizzazione del comparto economico. Enti ed imprese sociali al centro delle politiche, questo è il titolo di apertura di Avvenire. Il governo frena sulle spese per la difesa, Meloni sgravi su salari nel 2027. E poi un appello: basta morti sul lavoro. Così la premier Giorgia Meloni, che ieri è stata anche presente al congresso del sindacato UIL, dove ha promesso nella prossima manovra confermiamo le minori tasse sugli aumenti contrattuali. Spazio su Avvenire anche alla vicenda dei lefebriani, c'è la scomunica ma porte aperte a chi ritornerà, ricorda Avvenire. E poi le notizie di esteri sull'Ucraina, pioggia di missili in Ucraina, dolore e rabbia, e l'indignazione in Venezuela dopo il terremoto per le case giudicate troppo fragili in alcuni casi.
1: In apertura per il Corriere della Repubblica c'è Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa. Si parla qui sul Corriere della Sera di oltre 20 vittime, sappiamo che il bilancio è di almeno 30. E poi il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Ancora il ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati. Sempre dal centro pagina del Corriere della Sera si parla appunto della festa dell'America che compie 250 anni e le spallate di Donald Trump agli alleati della NATO. Ancora il Corriere della Sera invece di spalla torna con un'intervista a parlare di quanto dichiarato da Clemente Mastella. Ho un tumore, ha detto, ho capito di avercelo da un bel po' di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Questo è quanto dichiarato sulla sua malattia durante una celebrazione in chiesa. Poi, se avremo tempo, vedremo meglio alcuni stralci di questa intervista. Torna invece ancora il Corriere della Sera a parlare di quanto detto dalla premier Meloni proprio al congresso della UIL, anche lei l'appello ai morti sul lavoro, sconfitta di tutti.
0: Il Foglio, le nostre anime politiche spiegate da una bicicletta, perché la Lime o Lime, a seconda di come vogliamo pronunciarli, un'azienda è diventata uno stress test romantico sui tabù culturali di destra e sinistra. Questo l'articolo di fondo del direttore Claudio Cerasa, che evidentemente a sua volta inaugura un approccio più estivo degli editoriali sul quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. Naturalmente a centropagina i temi internazionali sono predominanti: il costo di Trump per l'Ucraina, una capitale europea, Kiev ha preso fuoco sotto i missili balistici di Putin, mancano i Patriot americani per intercettarli, la misura mortale del disimpegno trumpiano. E noi cercheremo anche di capire se questo approccio multilaterale alle crisi a cui siamo stati abituati nei decenni scorsi sia in crisi oppure no, tra poco intorno alle 9.35 con il professor Sergio Fabbrini. Sul Foglio c'è anche spazio per la scomunica di cui abbiamo parlato poc'anzi, e dunque un approfondimento anche su questo, l'anatema vaticano sugli scismatici, così lo definisce il Foglio. Poi c'è molta politica politica interna in quest'estate, dove si sta surriscaldando la temperatura preelettorale in Italia. Ricordiamo che si voterà l'anno prossimo a scadenza naturale della legislatura, almeno secondo le previsioni. Questo Il Foglio, che ha un inserto particolare oggi, un inserto Il Foglio europeo, solitamente dedicato all'Europa. Oggi ci parla di un compleanno con gli artigli, 250 anni di America, e tra poco leggeremo qualche passaggio perché vale davvero la pena entrare in quella che è la vigilia della ricorrenza del 4 luglio, giorno dell'indipendenza.
1: Andiamo a vedere la prima pagina de Il Messaggero, il quotidiano romano. In foto notizia, l'estate romana, la magia è tornata. Ieri sera il debutto di Santa Cecilia a Massenzio. Poi ancora, per quanto riguarda le notizie di politica estera, l'appello di Vladimir a Trump: lasciate che ci difendiamo. Dopo appunto la pioggia di missili su Kiev, continua a salire il bilancio dei morti e dei feriti, e l'Europa annuncia nuove sanzioni. Ma il Cremlino, furioso per gli attacchi ucraini su Mosca, non intendiamo fermarci. Ancora sempre dal Messaggero, in taglio basso: Italia-Stati Uniti, prove di disgelo, l'amicizia più forte delle polemiche. E a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore statunitense a Roma, la Meloni, Giorgia Meloni, la premier italiana, non va, ma sarà presente mezzo governo.
0: Vedremo a che numero si arriverà con questa dicitura mezzo governo. Ricordiamo che l'appuntamento va ben oltre il confine politico della mera rappresentanza, soprattutto in un anno come questo, dove i rapporti tra Stati Uniti e Italia sono stati messi alla prova, ma più in generale tra Stati Uniti ed Europa. Andiamo sulla Repubblica, a taglio basso, un articolo anche qui dedicato a Clemente Mastella. Mastella in lacrime: sono malato, pregate per me. Questo è il suo appello. Tra poco con Silvia leggeremo l'articolo che abbiamo scelto per voi tra i tanti presenti sui quotidiani in edicola oggi. E poi in taglio alto l'ambasciatore statunitense, anche qui: amici dell'Italia, ma Trump attacca alle celebrazioni per il 4 luglio, assenti la premier, Schlein e Conte. E dunque Giorgia Meloni, la leader segretaria del Partito Democratico, e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Insomma, una celebrazione del 4 luglio, secondo la Repubblica, che ha dei connotati diversi rispetto a quella degli anni precedenti, anche se l'ambasciatore americano ripete che l'America e gli Stati Uniti sono amici dell'Italia. Questo il senso dell'articolo, insomma, questo un po' il resoconto. E poi Repubblica dà ampio risalto a ciò che sta accadendo in Rai. Vigilanza nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia in quota 5 stelle: restare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra: commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione da parte dell'Unione Europea. Ricordiamo che i componenti di opposizione sono 16 e dopo 2 anni di stallo hanno lasciato, facendo, diciamo così, alterare la destra, che a sua volta è stata costretta a far dimettere i propri membri. L'ex presidente Floridia, per l'appunto Movimento 5 Stelle, parla di una decisione sofferta, ma serviva una risposta forte a quella che definiscono i 5 Stelle arroganza della maggioranza.
1: Andiamo a vedere Il Giornale, in taglio alto: l'allarme immigrazione, Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli e assalti. Al centro pagina ancora tornano le foto di Clemente Mastella. Mastella è la malattia, spero di farcela. Per quanto riguarda invece le notizie che arrivano dall'estero, in particolare dal fronte della guerra fra Russia e Ucraina, pioggia di missili su Kiev, lui prepara altre sanzioni. Spazio in prima pagina è dedicato, anche in colonna destra, dal Giornale a quanto appunto alla questione appunto del decreto per la scomunica dei Lefebvriani. Leone ruggisce: scomunicati Lefebvriani, ribelli.
0: come preannunciato, 250 anni di America. Pensate se i padri fondatori dell'America arrivassero oggi a farci visita, ha detto il senatore democratico John Ossoff, astro nascente della sinistra americana, e la folla davanti a lui ha iniziato a ridere e a disperarsi. Ossoff ha sorriso. No, aspettate, ha detto, i padri fondatori troverebbero un paese che ha abolito la schiavitù, che ha dato diritti alle donne e ai discendenti degli schiavi, che ha raggiunto risultati inimmaginabili nelle scienze e nelle lettere, cementando un progresso che ha cambiato la conoscenza degli uomini, scoprirebbero che la nazione nata da quelle prime 13 colonie è diventata una superpotenza che ha sconfitto il nazismo ed il comunismo, e vedrebbero una democrazia che ha saputo trovare la sintesi tra diverse culture e diverse ambizioni e le ha coltivate e fatte fiorire. Questa è la storia dell'America, dice Ossoff, ma in questa storia c'è anche il presente. È un paese che è finito nella trappola che i padri fondatori temevano di più. La democrazia che divora se stessa. Questo l'incipit del lungo approfondimento alle pagine 4 e 5 dell'inserto Il Foglio Europeo sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa, molto interessante anche per avvicinarci alla ricorrenza di domani, la festa dell'indipendenza americana, in un contesto geopolitico in cui gli Stati Uniti stanno cambiando non solo alcuni equilibri globali, non solo gli Stati Uniti per la verità, ma forse anche l'immagine che molti di noi avevano degli Stati Uniti stessi.
1: Dal Corriere della Sera, a pagina 8 per la cronaca di Roma, c'è una storia, la storia di una donna, Mousavi Husseini, musulmana. I talebani uccisero mio padre e qui ho ricominciato a vivere. Si è neodiplomata al mio medico Pio IX dopo appunto la fuga dall'Afghanistan. Al Corriere della Sera, un'intervista al Corriere della Sera, racconta la sua storia, una storia sostanzialmente di riscatto, di inclusione, di speranza. 18 anni, si è diplomata appunto al liceo scientifico biomedico Pio IX grazie ad una borsa di studio, è arrivata a Roma nel 2021, suo padre è stato ucciso in patria dai talebani poche ore prima della sua nascita, ora vive con la madre che sta seguendo un corso per pasticcera e lei sogna di fare la neurochirurga. Le viene chiesto cosa è successo al padre, lavorava come interprete nell'esercito spagnolo, è stato ucciso la mattina del 24 settembre 2007 ed io sono nata il pomeriggio, non l'ho mai conosciuto, sono cresciuta con la mamma, siamo una coppia inseparabile. C'è una domanda che le viene fatta, la leggo perché questo è un tema che è tornato durante la visita di Papa Leone alle Canarie, adesso appunto il pontefice domani sarà a Lampedusa, le viene chiesto: ti piacerebbe tornare? Sono le mie radici, certo, magari un giorno, visto che mancheranno dottoresse, perché ora le ragazze non possono studiare, potrai esercitare lì, ma le cose devono cambiare. Attualmente stanno proponendo come principi religiosi cose che non esistono. Io sono musulmana e vedo cose assurde, come mettere i prezzi alle ragazze. Questo non ha niente a che vedere con la religione. È simpatico il suo l'incipit di questa intervista, dice Mousavi Husseini: ho sbagliato le rette, le ho fatte in orizzontale invece che in verticale, ecco perché ho preso 98 alla maturità invece che 100, ma è comunque il voto più alto della scuola.
0: E con un sorriso allora andiamo avanti in questa rassegna stampa, ancora abbiamo qualche minuto. Hai citato, leggendo quest'articolo, il riferimento alle Canarie e alla tappa di Papa Leone in Spagna, o meglio, viaggio apostolico più che una tappa, ben più ampia. In questo caso ci avviciniamo alla visita pastorale del Santo Padre a Lampedusa e non la dimentica certo Avvenire, che a pagina 3 parla in questi termini della frontiera d'Europa. Siamo andati lì dove chi sbarca, scrive Avvenire, è un fantasma. Tutti sanno che ci sono, che ogni giorno, quando il mare è calmo e c'è un bel tempo, ne arrivano a decine. Almeno due o tre sbarchi, ma nessuno li vede. Sono i fantasmi di Lampedusa, scrive Daniela Fassini. E cioè i migranti che attraversano il Mediterraneo su barchini in vetro resina o gommoni bianchi, stracarichi di vite e speranze. Partono dal Nord Africa, dalla Libia e dalla Tunisia, provengono per la maggior parte da Egitto, Bangladesh, Somalia, Pakistan e dall'Africa subsahariana. non sbarcano più direttamente al molo o sulle spiagge in modo autonomo. Oggi le loro imbarcazioni stracariche di uomini, donne e bambini vengono intercettate prima in alto mare, a largo dell'isola di Lampedusa, dagli SOS lanciati da Alarm Phone oppure dai droni che sorvolano quel tratto di mare. A quel punto partono le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che le scortano a poche miglia dalla costa. Li vedi che entrano in porto la mattina presto, quando non c'è ancora nessuno in giro o aspettano il buio la sera tardi. E così ogni giorno, quando c'è il mare calmo, sappiamo che stanno arrivando, racconta Giuseppe, pescatore, oggi in pensione. Vi abbiamo letto alcuni passaggi di questo reportage che anticipa in qualche misura la visita pastorale del Santo Padre a Lampedusa. Ricordiamo, domani in mattinata, naturalmente le frequenze della Radio Vaticana la racconteranno in diretta qui dagli studi di Palazzo Pio, oltre che con i nostri inviati a Lampedusa. E noi, per capire anche meglio come si svolgono queste operazioni, non solo di soccorso ma anche di contrasto al cosiddetto ruolo degli scafisti, ci collegheremo in diretta attorno alle 10.05, subito dopo il radiogiornale Flash, con Francesco Ciaralli della Croce Rossa, che fa parte di un team molto particolare definito così: Anti-Trafficking Project Manager, l'unità migrazione della Croce Rossa italiana. Anche questo è un appuntamento, cari ascoltatori, che vi invitiamo a seguire per entrare ancora di più nello spirito del viaggio che Papa Leone ha compiuto in Spagna, dove anche di questi temi ha parlato in modo piuttosto netto, e per capire meglio quelle che saranno le tappe e il ruolo anche della Croce Rossa in Sicilia, con la visita domani, la visita pastorale del Santo Padre a Lampedusa.
1: Eh sì, saremo in radiocronaca diretta dalle 9 fino alle 12.30 al termine della messa, appunto, che si celebrerà nello stadio di Lampedusa. Il Papa farà ritorno in Vaticano. Francesco, se non abbiamo altre notizie da leggere ai nostri quotidiani, io continuo a salutare quanti ci hanno scritto. Dicevi appunto del messaggio a cui ci piaceva dare spazio, il messaggio della nostra ascoltatrice Vittoria. Vittoria ci dice: buongiorno, mi piacerebbe poter essere vicina al Santo Padre e dargli un abbraccio forte forte, una piccola consolazione per il dolore dello scisma. Soffriamo tutta la Chiesa, ma penso che lui di più. Grazie Vittoria per il tuo messaggio. Vi lasciamo con un brano musicale The Smiths, poi torneremo in diretta, no, poi c'è l'informazione flash della Radio Vaticana.

Le news delle 9, ben trovati da Paola Simonetti. Ennesimo raid russo in Ucraina, colpita la regione di Sumy, 4 le persone uccise, tra cui una bambina di un anno. Intanto sono salite a 30 le vittime dei violenti attacchi di ieri notte su Kiev. Nella devastazione del terremoto che in Venezuela ha provocato 2.595 vittime, una mamma ha dato alla luce una bambina nel campo sfollati della città di Karabayeda. Entrambe stanno bene. L'Iran si prepara ai funerali dell'ex leader supremo Ali Khamenei, ucciso negli attacchi statunitensi e israeliani nel febbraio scorso. La salma è giunta nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. Intanto Israele prosegue gli attacchi sul Libano del Sud, colpito l'ospedale nella città di Nabatieh. Finora non sono state registrate vittime. È tutto, prossimo flash alle 10.

0: 04, molto dolce questa canzone di Paul McCartney che vi abbiamo trasmesso qui sulle frequenze di Radio Vaticana. Radio Vaticana con voi, un buongiorno ci arriva anche da Paola. Mi piacciono queste news, dice Paola, come quella della ragazza musulmana. Ne ho incrociate diverse al supermercato e hanno trovato anche loro cose nella Bibbia che sapevano essere simili a quelle del Corano. E poi giustamente Paola sottolinea come per lei il tambureggiante ritmo di alcune news può risultare un po' fastidioso a volte. A tutti quanti abbiamo il diritto e il libero arbitrio di cambiare canale nel momento in cui non ci piace quello che ascoltiamo, non lo vogliamo sentire. Però Paola dice: ogni tanto poi se cambio da Radio Vaticana a un'altra emittente mi perdo cose molto interessanti. Paola, è libero arbitrio, poi ha le sue conseguenze. Grazie a te anche per questo messaggio. 9:05 in punto. Francesco, andiamo a vedere i siti internazionali. Siti internazionali. Si parte, come di consueto, dalla CNN, la tecnologia ci assiste anche in questo momento. La CNN apre con questo titolo: l'Iran lancia un messaggio di sfida a Trump con un funerale imponente per Khamenei. Il leader supremo assassinato viene commemorato con una serie di cerimonie che dureranno una settimana in 5 città di 2 paesi. E poi ancora specifica la CNN: i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran dovrebbero proseguire dopo il funerale. Ancora sempre da questo sito internazionale ci riporta quello che è, lo ha fatto sempre dall'inizio del mondiale, a quello che è la Coppa del Mondo. Titola Ronaldo e il Portogallo: nonostante il finale al Cardiopalma, sconfiggono la Croazia e affronteranno la Spagna agli ottavi di finale.
1: E a proposito dei funerali, è anche carino sottolineare questa ricorrenza doppia domani. Da una parte gli Stati Uniti con la festa dell'indipendenza, il 4 luglio, dall'altra una giornata di ricordo in onore di Khamenei senza il figlio Mostaba, peraltro specificavano i giornali di oggi. Iran e Stati Uniti, paesi che sono alle prese con colloqui tecnici indiretti in queste giornate dopo settimane di guerra guerreggiata, come si può definire ampiamente quella che è stata registrata ed è andata in scena attorno allo stretto di Hormuz, ma non soltanto, anche nel cuore dell'Iran. E allora andiamo a vedere come legge la ricorrenza statunitense il quotidiano francese Le Monde. Gli Stati Uniti compiono 250 anni. A Washington festeggiamenti rovinati e politicizzati, scrive Le Monde. Le celebrazioni assunte da Donald Trump culmineranno sabato 4 luglio, cioè domani, giorno della festa nazionale. I padiglioni eretti sul National Mall, nella capitale federale, sono pensati per onorare la storia e la cultura popolare, ma non stanno attirando grandi folle. Vedremo allora domani anche di raccontarvi in corso di giornata sulle frequenze di Radio Vaticana che tipo di cronache riserveranno questi due scenari, quello iraniano e quello statunitense, e chissà che non venga fuori anche qualche altro elemento positivo in più rispetto ai colloqui che tuttora sono promossi, organizzati e ospitati dal Qatar a Doha tra le rispettive delegazioni di Iran e Stati Uniti.
0: Andiamo sulla BBC e vediamo come titola. Partiamo appunto dalle celebrazioni del 4 luglio, come il sogno americano è sopravvissuto per 250 anni, ma solo per un pelo. Specchiosa la CNN, il sogno americano è sopravvissuto fin dai tempi dei padri fondatori, ma la fede in questo ideale sta svanendo. E poi prosegue l'articolo all'interno del sito. Oh, c'è a seguito di questo un altro articolo che invece ci porta in Giappone. In Giappone, una sindaca ha annunciato il suo congedo di maternità scatenando un dibattito in tutto il paese. Nonostante le critiche, Soko Kawata, 35 anni, afferma di amare il lavoro e di essere orgogliosa però di prendersi una pausa per avere il suo bambino. A centropagina invece la CNN riporta un'inchiesta condotta proprio da questa testata nello stretto di Hormuz. La BBC scopre navi sequestrate, pescatori di squali, mentre ritorna una calma precaria.
1: Lo Spiegel, in Germania, tra i vari temi di politica internazionale, ampio risalto ai risultati delle partite del Mondiale di calcio in corso in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, e un focus particolare sul destino della nazionale di calcio tedesca. A quanto pare Nagelsmann si dimetterà da allenatore a pochi giorni dalla debacle ai mondiali contro il Paraguay. Julian Nagelsmann e la federazione calcistica tedesca rischiano di separarsi. Inoltre il Portogallo, ricorda lo Spiegel, accede agli ottavi di finale dopo un recupero in extremis, mentre la Croazia viene eliminata. Queste le notizie più importanti nello scenario sportivo di un mondiale di calcio che ha ben più dei tratti legati soltanto allo sforzo fisico, ma c'è tanto anche entusiasmo per quella che è l'avanzata dopo la fase ai gironi delle squadre africane in grande spolvero, potremmo dire così, in questo mondiale di calcio. Vi abbiamo raccontato anche nei nostri radiogiornali, che vi ricordo potete recuperare anche in edizione podcast, attraverso alcuni approfondimenti che abbiamo realizzato nel corso di questa settimana. Sempre sullo Spiegel c'è un rimando alla festa dell'indipendenza statunitense, una festa che viene letta anche qui con grandi punti interrogativi. Lo Spiegel dà ampio risalto a quello che sta promuovendo il presidente americano sullo scenario internazionale, e dalla festa per l'indipendenza ci trasferiamo in Medio Oriente con l'azione della Casa Bianca. A quanto pare, scrive lo Spiegel, Trump temeva che Netanyahu avrebbe fatto uccidere deliberatamente i principali diplomatici iraniani durante i negoziati. Allora riavvolgiamo un pochino il nastro per ricordare anche come siamo arrivati a questa fase di colloqui indiretti e sul fronte tecnico tra Stati Uniti e Iran. In aprile, scrive lo Spiegel, il Pakistan, paese mediatore principale in questa partita, ha scortato la delegazione iraniana attraverso il proprio spazio aereo con una ventina di aerei da combattimento a seguito di negoziati indiretti con gli Stati Uniti. Il motivo? Timore per la vita di Abbas Araghchi, ministro degli esteri iraniano e parte della delegazione, e Mohammed Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo delegazione in questi colloqui indiretti con gli Stati Uniti. E dunque torniamo a uno dei temi che è emerso in queste giornate non sempre semplici, e cioè del ruolo del governo israeliano in questo confronto. Ricordiamo che gli attacchi il 29 di febbraio, iniziati dagli Stati Uniti, sono stati co-condotti, potremmo dire così, anche da Israele. Se in una prima fase il governo americano e quello israeliano erano d'accordo sull'azione da portare avanti in Iran e nel sud del Libano contro le milizie di Hezbollah, col passare dei giorni e delle settimane lo scenario è molto cambiato, e abbiamo visto come la volontà americana del presidente Trump di dialogare si sia in qualche misura scontrata con la volontà invece di continuare l'azione militare nel sud del Libano, che peraltro continua tuttora da parte dell'esercito israeliano.
0: Andando sulla prima pagina di El País, il sito spagnolo, internazionale spagnolo, c'è tutta una lunga serie di articoli che ci portano al mondiale. Visto che Francesco hai dato già ampiamente conto di queste notizie, io mi permetto di segnalare quello che non sono riuscita a fare prima durante la rassegna stampa: l'editoriale di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, che titola "Pallone e società, le nazionali e il valore dell'integrazione, i figli dell'immigrazione protagonisti del calcio europeo". Vi leggo solo una frase di questo lungo editoriale che trovate a pagina 32 del Corriere della Sera. L'immigrazione è il tema che ormai domina l'agenda politica di qualsiasi paese europeo, che decide le elezioni, che determina l'ascesa e la caduta dei leader, può essere affrontata e governata, coniugata con il bene comune. E se oggi accade nel calcio, domani può accadere nelle scuole, nella sanità e nella sicurezza, dice Aldo Cazzullo. Non è vero che l'origine e la storia di ogni persona, calciatori compresi, non contino nulla, anzi sono molto importanti. È il fatto che le squadre europee siano sempre più rafforzate dai figli dell'immigrazione è un segnale incoraggiante.
1: Hai parlato dei figli dell'immigrazione e aggiungiamo un dato anagrafico: la giovane età di molti di essi presenti in queste nazionali, molti sono nati in Europa, lo ricordava Cazzullo nel suo articolo, molti sono nati in Francia, sono oltre 90, pensate cari ascoltatori, i calciatori francesi, non tutti militanti nella nazionale dell'esagono della Francia, ma presenti per l'appunto nelle nazionali del paese di origine, almeno da parte di uno dei due genitori. A proposito di questo e soprattutto dell'aspetto anagrafico della giovane età dei calciatori africani che si stanno rendendo davvero protagonisti in molti casi di questo mondiale in tre paesi, c'è un aspetto che va a fare da contraltare, che ci porta in Asia. Lo facciamo grazie ad Asia News, che ci parla dei migliaia di tassisti over 60 ad Hong Kong, l'altra faccia della crisi di Hong Kong. Questo è il titolo dell'articolo firmato da Silvia Torriti. Secondo le statistiche ufficiali sulle licenze di taxi, ben 30.000 hanno addirittura tra i 70 ed i 79 anni, specchio dell'invecchiamento della popolazione ma anche delle difficoltà economiche di chi ha perso il lavoro nella stagione del Covid. E con le pensioni insufficienti a coprire le spese, in tanti sbarcano il lunario facendo gli autisti. A Hong Kong, finché sei disposto a lavorare, non soffrirai la fame, è la frase che ripete spesso Zheng Jinui, uno dei tanti tassisti ultra settantenni residenti nell'ex colonia britannica, oggi regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese. Secondo le statistiche del Dipartimento dei Trasporti e della Logistica di Hong Kong, infatti, l'età media dei tassisti nell'isola è di 58 anni. Con oltre 110.000 autisti con licenza di età superiore ai 60 anni e circa 30.000 di età compresa tra i 70 e i 79 anni. Un articolo di Asia News che mi fa venire in mente, cara Silvia e cari ascoltatori, il dibattito che si è aperto in Europa in questi giorni, in particolare in Germania, dove si sta tentando di agire proprio su un rimodellamento dell'età pensionabile. Siamo ben al di sotto dei 70 anni, naturalmente, e c'è già ampia polemica in Germania per questa misura preannunciata, e invece vediamo come a Hong Kong oltre i 70 anni si continui a lavorare e a tenere fra le mani un volante ed un cambio.
0: 9:17, una breve pausa musicale con i Pearl Jam e poi si parte, si prende l'aereo, si va nelle relazioni internazionali.

0: l'ultima chiamata questa per quest'anno. Il volo che ci porta come sempre nelle redazioni internazionali ha portato oggi qui con noi ancora una volta Marie-José Nomoando del polo francofono di Radio Vaticana Vatican News, in particolare francese per l'Africa. Marie-José, buongiorno.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno Francesco.
2: Buongiorno e bentrovata con noi Marie-José, eccoci.
1: Grazie.
0: Con te oggi Marie-José anticipiamo un po' quella che sarà la giornata di domani.
1: Sì, quello che sarà la giornata di domani è quello che abbiamo vissuto anche durante il viaggio del Papa in Spagna, quando ha visitato le isole Canarie, in cui ha incontrato tutte queste persone che sono arrivate dall'Africa. E infatti anche il linguaggio lì fu anche usato, la lingua francese, per proprio cercare la prossimità, e questa prossimità ci riporterà domani a Lampedusa per vedere anche quello che il Papa Francesco denunciò, la globalizzazione dell'indifferenza, e la Chiesa continua con la sua missione di prossimità verso queste persone che vivono dei dolori immani, se riescono ad arrivare vivi, perché molti di loro, non lo dimentichiamo, finiscono nel mare Mediterraneo, che è diventato una specie di cimitero. Quindi questo qua è anche una cosa che sveglia in molte persone migranti la situazione che conoscono molte persone, soprattutto anche in Africa, a causa dei problemi che non sono loro, come la povertà, come la cattiva gestione delle risorse mondiali, come tante forme di ingiustizia, anche sociale. Quindi il Papa ci riporterà questo, e ci riporterà anche il ruolo di speranza della Chiesa, che nonostante tutto questo rimane dietro a queste persone per farli vivere il fatto che la Chiesa è una casa aperta, ha una porta aperta, e che anche lancia un grido di allarme in modo che il mondo non guardi da parte e non cerchi le soluzioni disumane per queste persone, come rimandarli a casa nelle condizioni che molti paesi africani vivono in questo momento.
0: Che poi gran parte delle migrazioni avviene proprio dal continente africano. Molte persone migranti che giungono sulle coste italiane, ad esempio, sono provenienti dal continente africano.
1: Sì, queste sono provenienti dal continente africano, e ci sono certi paesi, in particolare i paesi come l'Eritrea, in cui il regime dittatoriale non lascia un'altra via di uscita che scappare.
0: Molti, sia appunto durante il viaggio alle Canarie, ma l'abbiamo letto anche questa mattina sui giornali, e lo ha detto anche il Papa lì, proprio da quello che è stato definito, no, il porto della vergogna. Le persone migranti desiderano però di fatto poter tornare a casa.
1: Sì.
0: C'è questo profondo desiderio, nessuno lascia la propria terra senza la speranza di poter tornare indietro, Marie-José.
1: Anche le persone migranti che vivono bene qua,
0: esatto,
1: che hanno un lavoro, una vita normale, quando tornano a casa è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra dimensione. E queste persone che sono scappate, la loro voglia è tornare a casa, e spesse volte sono persone che lì avevano una posizione sociale alta, perché per trovare tutti quei

0: questi soldi per passare ad esempio dal deserto di Sahara, arrivare in questi paesi limitrofi della Mediterranea, del mare Mediterraneo, bisogna spendere molti soldi e ci sono molti che rimangono anche morti nel deserto. Forse a Lampedusa si piangerà quel che sono morti nel mare, però quel che muoiono nel deserto,
1: Certo,
0: a
1: sì, non,
0: volte.
1: diciamo, per chi ce la fa invece ad arrivare in Europa, ricordiamo che spesso si passa anche in alcuni lager veri e propri, come sono stati più volte ribattezzati dalla stampa, dei centri dove poi riescono ad allontanarsi e a partire. Per quelli che ce la fanno, dicevo, la Chiesa, Marie-José, risponde a queste violenze subite dai migranti africani nelle varie traversate con gesti di prossimità fisica, spirituale e offrono un rifugio non solo fisico ma anche psicologico qualche volta, oltre che per l'appunto fisico all'interno delle proprie strutture. Su questo punto so che voi come redazione, come noi d'altronde, siete molto molto attenti.
0: Noi siamo molto attenti anche di quello che succede dall'altra parte del Mediterraneo, nei paesi come la Tunisia, nei paesi come l'Algeria. Ci abbiamo la conferenza episcopale che ha come, diciamo, molti cristiani, le persone venute dalla diaspora. Quando Papa è andato in Algeria, abbiamo visto che i canti che animavano le liturgie erano canti fatti da studenti che sono lì per gli studi, però anche dalle persone che sono immigrati nell'attesa di venire, di traversare il Mediterraneo, e lì la Chiesa prende queste persone anche a carico fisicamente, segue le loro storie. Abbiamo seguito con il Papa una storia molto, che ci ha messo molto in emozione, di questa donna qua che ne ha attraversate tante, a cui è stato pure tolto il figlio per metterla nelle condizioni disumane di vita. E la Chiesa è rimasta dietro a questa persona e molti altri si integrano e vogliono vivere nelle condizioni che gli permette il loro paese di accoglienza, e lì la Chiesa anche alza la bandiera per fare in modo che questa persona ha il diritto di vivere dove si sente bene, quello che in molti paesi non è più accolto come desiderio mondiale, anche dell'ONU, che
2: Certo.
0: diceva che ogni essere umano sulla terra è un fratello. E però questa fratellanza fa sì che ci sono anche persone che vengono con problemi, con situazioni che richiedono non solo la fede in Gesù Cristo, ma anche il senso dell'umanità, il senso dell'umanità che gli organismi internazionali dell'ONU ci insegnano. Però la Chiesa rimane coerente e fedele alla sua missione di fare uscire queste persone da questa situazione, di non guardare dall'altra parte e di aiutarli a vivere meglio. E questo mi sa che lo vivremo anche domani con la visita del Papa a Lampedusa.
1: Marie-José, vorremmo salutarti ricordando alcune parole pronunciate da Papa Leone XIV nel discorso in Plaza del Cristo della Laguna a Tenerife. Ogni società che accoglie ha dei doveri nei confronti di chi arriva, ha detto il Papa. E chi è accolto scopre a sua volta che la dignità riconosciuta come diritto fiorisce quando si trasforma in responsabilità e in sincero desiderio di costruire assieme agli altri. A voi, cari fratelli migranti, spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino, ha ricordato il Papa, anche coinvolgendo un po' tutti gli aspetti nel processo di integrazione, dunque il ruolo di chi accoglie o quantomeno dovrebbe accogliere, ma anche il coraggio che bisogna continuare a dimostrare anche con l'aiuto e la vicinanza della Chiesa. Papa Leone ha infatti invitato i migranti ad aprirsi con fiducia alla comunità, che li accoglie, imparare la lingua, rispettare le leggi e conoscere i costumi, partecipando alla vita comune e offrire con gratitudine i doni che ognuno di noi può portare quando si arriva in un paese che non è il proprio. Questo è stato il messaggio a Tenerife. Scopriremo domani quale sarà un altro aspetto che sicuramente Papa Leone metterà in luce.
2: Grazie Marie José, salutiamo con te oggi anche tutte le redazioni internazionali di Radio Vaticana, Vatican News, che si sono avvicendate alle 9:15 in punto qui nei nostri studi, quindi Francesco la redazione di lingua portoghese, francese, spagnola, tedesca, insomma tutti quanti i nostri colleghi. Radio Vaticana è veramente un piccolo mondo messo insieme, concentrato insieme in uno stesso palazzo. Questa è una grande ricchezza per noi. Grazie Marie José.
0: Grazie a voi, e vorrei aggiungere qualche cosa sulla dichiarazione del Papa, che a me pure è piaciuto molto, perché si vedono sempre queste persone, i rifugiati che attraversano la Mediterraneo, come esseri passivi, ma lì il Papa ha sottolineato la loro parte attiva nella società in cui entrano. Quindi uno entra per integrarsi in quella società e non per rimanere come una persona che, sì, arrivano con molte ferite da curare, da, anche psicologicamente, anche fisicamente, però devono rimanere degli esseri umani e fare partecipare la loro umanità alla società, essere anche loro una ricchezza per la società che li accoglie. Questo veramente mi è piaciuto molto, e grazie per voi, a voi per questa accoglienza di ogni venerdì alle 9:15.
2: Grazie. Grazie Marie José. Adesso un po' di musica e poi cominciamo con tutta una serie di approfondimenti.

0: Maybe tomorrow.
1: Chissà cosa ci riserverà il domani. Noi adesso alle 9.36 in punto, Radio Vaticana con voi, vogliamo parlare di quello che è successo finora negli ultimi anni sullo scenario globale, con particolare attenzione agli Stati Uniti e all'Europa. Lo facciamo dando il benvenuto al professor Sergio Fabbrini, professore emerito di scienza politica e relazioni internazionali in Intesa San Paolo Chair on European Governance, la prima cattedra, ricordiamolo, professore, istituita per studiare le trasformazioni dei sistemi decisionali dell'Unione Europea. E ricorderemo tra poco anche il suo ultimo libro, Tsunami Trump, edito dal Sole 24 Ore. Ben trovato, professor Fabbrini, a Radio Vaticana.
2: Grazie mille, buongiorno a voi.
1: Professore, noi prima di addentrarci nei meandri di un libro che raccoglie, tra le altre cose, vari suoi articoli editoriali, approfondimenti, analisi comparsi in questi ultimi anni, volevamo chiederle un parere sul concetto di multilateralismo nelle crisi odierne, e dunque una domanda su un sistema multilaterale fondato sul diritto internazionale e sulla cooperazione tra stati, che però oggettivamente sembra attraversare una crisi profonda. Le chiedo, è un processo iniziato sotto la presidenza Trump 2 o si era già innescato negli anni scorsi?
2: Ma guardi, intanto chiariamo il concetto di multilateralismo. È un concetto che nasce nel secondo dopoguerra su una forte pressione americana, ed si basa sull'idea che le decisioni debbano coinvolgere tutti gli attori principali che sono coinvolti in quella crisi o in quel problema, in quella issue. Sono stati gli americani a proporlo perché il loro sistema politico interno è un sistema politico multilaterale, separazione dei poteri, controlli, checks and balances, autonomia del giudiziario. Quindi loro hanno proiettato fuori dall'America, avendo vinto la seconda guerra mondiale, questo modello. Questo modello ha funzionato egregiamente, è stato congelato ovviamente durante la guerra fredda, per tuttavia la parte occidentale o non sovietica del mondo ha potuto beneficiare del sistema multilaterale. Si pensava che con la fine della guerra fredda, con la crisi del fallimento dell'Unione Sovietica, fosse possibile trasferire questo modello a livello globale, e in parte è stato così. La Cina è cresciuta dentro quel sistema multilaterale, la nuova Russia è stata dentro quel sistema multilaterale, e questo sistema è riuscito a dare un minimo di ordine, riconoscendo la legittimità di tutti gli attori nazionali nel processo decisionale internazionale. Le cose ovviamente sono cambiate quando la globalizzazione ha creato conseguenze devastanti in parte del mondo occidentale. La reazione populista, la scesa del nazionalismo hanno messo in discussione questa idea di cooperazione internazionale, che vuol dire che io non posso ottenere tutto dalle mie negoziazioni, devo riconoscere gli interessi legittimi degli altri. E poi è arrivato Trump ha detto basta, noi americani abbiamo pagato un prezzo troppo alto per reggere, tenere in piedi questo sistema multilaterale, adesso vogliamo solamente perseguire i nostri interessi, siamo un paese come gli altri, anche se siamo i più potenti, allora vuol dire che abbiamo la possibilità di imporre le nostre volontà, i nostri criteri, la sua cultura transazionale, io faccio qualcosa in cambio di qualche cos'altro, non ci sono più valori o ideali nella politica americana.
0: Professore, chiarito questo dato, se di fatto assistiamo a una serie di eventi e fenomeni che ci parlano di un multilateralismo in crisi, esiste una medicina che possa curarlo?
2: Ma guardi, la medicina è nel fatto che i principali paesi, in modo particolare gli Stati Uniti, riconoscono che il potere non può essere esercitato solamente con la forza. La grande conquista del secondo dopoguerra, con la crescita e poi l'affermazione, il consolidamento delle nazioni, del sistema delle Nazioni Unite, quella grande conquista si basava sul principio che è il diritto che deve regolare la forza. Con Trump siamo andati al rovesciamento di questa logica e ormai la forza che si impone sul diritto. Ora, il principio che è il diritto che deve regolare la forza è un principio che protegge soprattutto i piccoli e medi paesi, i paesi che non hanno, i paesi poveri, i paesi che non hanno risorse, non hanno la possibilità di esercitare la forza, sono loro che hanno bisogno del diritto. Naturalmente il diritto internazionale non ha uno Stato che lo protegge, si basa su una convenzione, ma anche su una convenienza. La convenzione è che dobbiamo rispettare tutti i paesi che fanno parte del sistema internazionale, e la convenienza è il fatto che anche i più grandi hanno una convenienza ad agire dentro le regole giuridiche, perché c'è una cosa che si chiama legittimità internazionale. Pensi cosa le conseguenze dell'intervento in Iran da parte di Trump: non solo ha perso quella guerra, ma quella guerra è del tutto illegittima. Anche se l'avesse vinta, la sua vittoria sarebbe stata illegittima, così come la stessa cosa vale per Israele. L'esercizio della forza sui palestinesi a Gaza o a Cisgiordania o a Libano non è un fine a se stesso. Israele non si sta ponendo il problema della legittimità internazionale delle sue scelte, pensa che la forza risolve tutti i problemi. Questa è la drammatica situazione in cui stiamo vivendo, e che porta allo svuotamento delle istituzioni internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite.
1: Ecco, a proposito di questo, professore, ha citato lo scenario anche medio orientale del Libano, dove è presente una missione delle Nazioni Unite, e vedremo nei prossimi mesi se sarà rinnovata o meno ed in che forma. Però le Nazioni Unite nelle scorse ore hanno anche rivolto una sorta di appello internazionale, una denuncia vera e propria sulla carenza di fondi. Per dirla in modo semplice, casse vuote rischiavano di far chiudere in qualche modo l'ONU, questo è stato l'allarme in modo estremamente sintetico. Poi hanno approvato una modifica al proprio regolamento che dovrebbe temporaneamente tamponare la situazione piuttosto grave del bilancio. E noi sappiamo per oggi che l'ONU si finanzia tramite i pagamenti degli Stati membri, e negli ultimi anni non solo gli Stati Uniti ma anche la Cina, i due principali contributori, sembra che abbiano mancato o ritardato pagamenti per miliardi di dollari. È una strategia, è una scelta scientifica fatta scientemente, per così dire, o un mero caso questo ritardo dal suo punto di vista?
2: Beh, nel caso degli Stati Uniti sicuramente è una scelta consapevole, non saprei dire con precisione nel caso della Cina, ma mi sembra che si possa immaginare che sia anche quella una scelta consapevole. L'alternativa al sistema delle Nazioni Unite e al diritto internazionale, alla legalità internazionale che quel sistema garantisce, l'alternativa è un sistema basato sulle grandi potenze, e questa è la logica che segue Trump, e questa è la logica che è stata celebrata nel suo incontro con Xi Jinping. Questa è la logica che celebra ogni giorno, pensa di celebrare ogni giorno Putin. Siamo ritornati ad un sistema internazionale in cui le grandi potenze decidono i destini di tutti gli altri paesi, di tutte le popolazioni del mondo. Quindi indebolire le Nazioni Unite anche sul piano finanziario, fare una campagna che a volte questa campagna aveva degli elementi, degli appigli contro la cosiddetta corruzione delle Nazioni Unite, serve per dire: non c'è altro posto se non quello, non c'è altro sistema se non quello delle grandi potenze, vi è più un gordo peace, come ha inventato Trump in modo ridicolo e insensato. Ora, se questo è il versante delle grandi potenze, bisogna anche riconoscere che il sistema delle Nazioni Unite non è riuscito a rinnovarsi, così come i suoi fondatori hanno pensato, a cominciare dalla moglie di Roosevelt, che è stata cruciale nel dar vita all'idea delle Nazioni Unite, nel dibattito che si tenne a San Francisco subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, oggi, ancora oggi, abbiamo un Consiglio di sicurezza con il potere di veto in cui siedono di paesi che si presume abbiano vinto la seconda guerra mondiale, ma lasciando fuori interi continenti, non c'è nessuna rappresentanza dell'America Latina, non c'è nessuna rappresentanza dell'Africa.
0: Chiaro, professore, io le volevo chiedere una cosa sul, per quanto riguarda invece il suo libro, Tsunami Trump, questo è il titolo edito dal Sole 24 Ore. Nel suo libro, in particolare sullo scenario di Gaza e sull'Ucraina, parla di due guerre simili ma che hanno ricevuto una risposta diversa da parte dell'opinione pubblica.
1: Soprattutto europea.
0: Soprattutto europea. Attualmente nel mondo ci sono 60 guerre, pensiamo ad esempio solamente a quelle in atto in Africa. Perché di fatto alcune hanno più spazio sui giornali, sui media in generale e anche poi nell'intimo, nel cuore delle persone?
2: Ma questa è una domanda, io appunto sollevo nel libro, questo problema l'ho sollevato più volte in altri editoriali, è incredibile ad esempio, se io guardo con simpatia evidentemente alla condizione del popolo palestinese, però è incredibile pensare quanto sia stato esteso il movimento cosiddetto Pro-Pal, che rivendicava giustamente il sostegno a popoli, individui, bambini, anziani che sono sottoposti, secondo me, a una politica genocidaria da parte di Israele, ma non ci sia stato altrettanti forti movimenti a sostegno dei bambini, del popolo ucraino, degli anziani, che già solamente l'altra notte 28 persone sono state uccise da un missile russo. Le ragioni sono difficili da stabilire. In entrambi i casi, quello che ho cercato di dire, vedo degli enormi limiti. Nel caso del movimento Pro-Pal, questo movimento è un movimento che è diventato sempre più fondamentalista, riconosce giustamente gli interessi, i bisogni, i valori del popolo palestinese, ma non riconosce ingiustamente che in quella parte del mondo c'è anche un popolo che si chiama ebraico, e che entrambi i fondamentalisti, sia palestinesi che israeliani, vogliono avere una terra che vada dal fiume al mare a loro disposizione. Questo non è possibile, quindi le posizioni estreme dentro i due raggruppamenti, dentro le due parti, vanno indebolite. Invece bisogna trovare un modo per far dialogare le forze ragionevoli.
1: E torniamo sempre al dialogo e alla necessità di ricordare il diritto internazionale. Professor Fabbrini, abbiamo ancora un minuto, le chiedo in estrema sintesi un flash su quello che è un monito che lei di fatto rivolge all'Europa affinché superi i veti interni incrociati, invitandoli a ritrovare anche quell'autonomia strategica indispensabile alla propria sopravvivenza. E allora, nel possibile negoziato di pace tra Russia e Ucraina, le chiedo, per contare davvero al tavolo è necessaria una sola voce, oppure il problema non è chi parli per l'Europa, ma evitare comunque che si parlino in 3, 4, 5, che si accumulino voci senza soluzione di continuità? Come vede questo passaggio storico, in particolare in cui la necessità di dialogare anche con Mosca sembra riaprirsi?
2: Sì, è bene che si riapra, ma l'Unione Europea deve andare a questa trattativa con una sola voce, perché se noi affidiamo la rappresentanza dell'Europa ai diversi paesi, anche a quelli più grandi, abbiamo non solo una polifonia di posizioni, la Germania ha una diversa posizione rispetto alla Francia, e così se ci rivolgiamo anche al Regno Unito, l'Europa deve imparare a parlare con una sola voce, deve darsi una struttura politica e militare sottoposta al controllo parlamentare che sia unica, perché solo così riusciamo a superare la frammentazione che ci rende terribilmente deboli e incapaci.
1: Grazie davvero al professor Sergio Fabbrini, professore emerito di scienza politica e relazioni internazionali, Intesa San Paolo Ceron European Governance, la prima cattedra istituita per studiare le trasformazioni dei sistemi decisionali dell'Unione Europea, e la ringraziamo anche per averci raccontato ciò che c'è nel libro Tsunami Trump, il suo libro edito dal Sole 24 Ore. Grazie davvero professor Fabbrini, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Grazie al professore. Adesso fra qualche secondo ci prepariamo ad accogliere la redazione podcast di Radio Vaticana, Vatican News.
3: 335 12 43 722 è sempre a vostra disposizione.
4: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
5: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
6: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722.
7: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Fabio Colagrande in studio, ben trovato. Tu e l'accogliamo come se fosse qui la redazione podcast di Radio Vaticana, Vatican News, nelle persone di Amedeolo Monaco e Benedetta Capelli.
2: Buongiorno da tutti e tre, buongiorno a te Silvia e Francesco. Il 30 giugno scorso, nel giorno in cui Luana D'Orazio avrebbe compiuto gli anni, Radio Vaticana Vatican News ha curato e pubblicato un podcast che si chiama proprio L come Luana, ed è la trasposizione in podcast del poemetto scritto e interpretato da Ugo De Vita con la collaborazione della madre della giovane operaia Emma Marrazzo. Chi era Luana? Luana aveva appena 22 anni ed è morta il 3 maggio 2021 mentre lavorava in un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato, trascinata da un macchinario durante il turno di lavoro. Una vera e propria tragedia che si iscrive nelle tante tragedie nel mondo del lavoro, una tragedia che in quel caso ha scosso l'Italia, è diventata simbolo delle morti sul lavoro. Al Pigneto qui a Roma c'è un murales dedicato a Luana, e Ugo De Vita ha realizzato un vero e proprio capolavoro, un poemetto civile in prosa e versi che evoca questa tragedia ma apre anche alla speranza, perché diventa testimonianza civile.
1: E Fabio, noi abbiamo ospite al telefono proprio chi ci può ancora di più rendere conto di questo lavoro che voi avete realizzato insieme.
2: Sì, Ugo De Vita, che è venuto qui in Radio Vaticana e con il nostro tecnico Gabriele Di Domenico, che ringrazio, ha registrato la sua voce che poi noi abbiamo montato. Ugo, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi in studio e buongiorno agli ascoltatori.
2: Ti chiedo subito perché hai scelto, tra le tante storie che poi tu hai trasformato drammaturgicamente, in questo caso perché hai scelto la storia di Luana?
3: Ma in verità non avevo mai lavorato su una figura femminile. Non so se questo può essere riconducibile al fatto che non ho una figliola femmina, no? Quindi mi ha intenerito la storia di Luana. Ho cominciato nei primi mesi del 2025 a studiare le carte, ho incontrato poi la famiglia, Emma, Franco, il babbo, Luca, il fratello di Luana, che tra l'altro è portatore di un grave handicap, e naturalmente il bambino di Luana, che oggi ha 10 anni, cioè Alessio. E ho cominciato a lavorare, e poi il 19 febbraio del 2026 è partita questa grande avventura che si conclude in questi giorni. In modo migliore non potevo averlo. L'occasione che mi ha dato Radio Vaticana è straordinaria. Abbiamo toccato 20 diverse città, abbiamo fatto circa 3.000 spettatori. Un'esperienza unica.
2: È bellissimo vedere il teatro che diventa podcast, tra l'altro.
3: Sì, appunto, diventa podcast, quindi spero che si ascolti. È un lavoro molto particolare. Oggi il lavoro della voce dell'attore è un lavoro che è trascurato, è un lavoro in cui si ascoltano frequenze diverse, armoniche, performanti, quindi è stata un'esperienza sia dal punto di vista artistico che di quello, diciamo così, di impegno civile veramente unica. Poi c'è il tema delle morti sul lavoro che insomma avete portato con grande risalto, e vi ringrazio perché da quando ho cominciato le rappresentazioni sono morte un centinaio di persone ed è una piaga sociale molto seria.
1: Tra l'altro, Fabio, c'è una notizia sui giornali in cui riporta appunto la presenza di Giorgia Meloni, la premier italiana alla UIL, e ha abbracciato proprio ieri
2: Emma Marrazzo. Sì, esattamente, la mamma di Luana, che ha collaborato con Ugo De Vita nella stesura di questo poemetto. Ugo è autore, attore, doppiatore, regista, ma per far capire ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, noi abbiamo creato un piccolo montaggio di 59 secondi di questo podcast che dura 35 minuti. Ugo, lo ascoltiamo insieme e poi ti faccio un'ultima domanda.
3: Sì, grazie.
4: No. Lullaby, non avere paura. Non abbiate paura. Lullaby, la macchina. La macchina che rulla, spini. Aghi, chiodi d'acciaio nella tua carne. Rulla, No, Lulla, la macchina. Lulla, no, no, no, no, no, no. Non avere paura, non avere paura. Lulla, ascolta, io sono la tua mamma. Adesso tu non pensare più a niente. Al lavoro, alla macchina, alla fabbrica. Tu adesso devi tornare nel mio grembo. Nel mio grembo. Luana, non senti più dolore. Lulla, non senti più dolore. Luana, Luana. L come Luana.
2: Ugo De Vita, questo è un estratto del suo podcast che noi abbiamo curato, L come Luana. Abbiamo pochi secondi, Ugo, ti chiedo quando ci saranno le prossime rappresentazioni pubbliche proprio di questo tuo poemetto?
3: Ma guarda, io adesso devo dire la verità, sono un po' preso dal nuovo impegno di Teatro Civile che riguarda con la Fondazione Falcone, con il Centro Studi Borsellino. Stiamo preparando due grandi lavori, uno è Le parole di Brusca e l'altro è Piersanti un uomo, dedicato a Piersanti Mattarella. Siamo stati dal Capo dello Stato, ma incoraggiati su questa nuova traccia, diciamo, di lavoro. E io devo dire ancora grazie a te, a voi, per questo podcast, perché L come Luana resterà dentro di me. Non so se ci saranno altre.
2: Speriamo
3: altre
2: di sì, date, però.
3: Speriamo di sì, dai, va bene.
2: Allora,
3: va bene.
2: Per ascoltarlo, andate sia su Vatican News che Spotify e appunto digitate L come Luana. Grazie a Ugo De Vita.
3: Grazie a voi ascoltatori, grazie, buona giornata.
5: Ugo, prima di salutarti ti leggo anche un messaggio che ci è arrivato, un primo feedback su questo, diciamo così, anticipazione del podcast che abbiamo detto durare 28 minuti, 30 quanto
2: 35
5: Fabio?
2: Minuti.
5: 35 minuti, dunque da ascoltare davvero con attenzione. Ci scrive un'ascoltatrice: grazie per questo lavoro, un podcast ricco di contenuti e purtroppo dopo Luana, che ricordiamo con affetto, ci sono tante altre morti sul lavoro, dunque grazie per un podcast che la ricordi e ricordi a tutti che bisogna ancora fare molto per evitare che tragedie simili accadano. Grazie allora davvero a Fabio Colagrande, a tutta la redazione podcast e allo straordinario lavoro che fate ogni giorno. Un saluto e un ringraziamento anche a Ugo De Vita. Silvia, siamo quasi arrivati in addirittura d'arrivo per le news.
1: Siamo quasi arrivati in addirittura d'arrivo per le news. Io colgo questi ultimi secondi che rimangono per ringraziare Fabio Colagrande e tutta la redazione podcast, perché ogni venerdì erano qui puntuali alle 9:48, ci hanno presentato i loro splendidi di prodotti che noi ricordiamo, Fabio, poi si possono trovare qua sul sito, sul portale Vatican News, su tutte le principali piattaforme. Insomma, non potete perdervi i prodotti di Radio Vaticana, Vatican News. Tra una manciata di secondi le informazioni flash della Radio Vaticana.
2: Buon'estate.

0: Sono le 10, in studio Paola Simonetti. Si contano altre due vittime ucraine in nuovi attacchi russi nelle regioni di confine di Belgorod e Bryansk, danneggiata un'infrastruttura elettrica nella quale si è sviluppato un incendio. L'esplosione di un ordigno piazzato in un bar a Damasco, in Siria, ieri ha provocato 9 vittime e 20 feriti. La deflagrazione è avvenuta nei pressi del tribunale principale della città. Attaccato da un drone, un camion dell'ONU in Sudan, andate distrutte 50 tonnellate di aiuti umanitari per le popolazioni colpite dalla brutale guerra in corso dal 2023, lo hanno annunciato le stesse Nazioni Unite. Il capo delle guardie rivoluzionarie iraniane Vahidi ha reso omaggio oggi a Teheran alla salma di Ali Khamenei, di cui sono in corso i funerali. Vahidi ha fatto la sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele nel febbraio scorso. È tutto, prossimo flash alle 11.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: 10.04, la voce di Gautier, un pezzo diventato tormentone radiofonico, ma non solo, utilizzato anche in spot televisivi e in varie altre piattaforme. Silvia, cari ascoltatori, pensate, una canzone che inizialmente è stata rifiutata da una cantante già affermata a cui Gautier l'aveva proposta, e cioè Katy Perry. La canzone, infatti, con Gautier è cantata anche da Kimbra, molto meno nota di Katy Perry, ma diventata famosa con questa canzone e con Gautier. Ricordiamo anche questi piccoli aneddoti che ci accompagnano verso il racconto estivo, che diventa solo apparentemente leggero, perché dietro ogni racconto ci sono tante storie, episodi di vita vissuta. E allora, a proposito di vite, noi andiamo a parlare oggi, in questo istante, in collegamento con Francesco Ciaralli della Croce Rossa Italiana. Adesso diremo anche nel dettaglio di cosa si occupa Francesco in modo particolare, ma gli diamo subito il benvenuto. Benvenuto Francesco a Radio Vaticana con voi.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Francesco, e buongiorno anche a Silvia.
0: Eccoci, che, insomma,
2: ciao Francesco.
0: Silvia, che tra l'altro ti ha già avuto ospite in studio in passato, dunque un ritorno per Francesco Ciaralli, che ricopre peraltro il ruolo Anti-Trafficking Project Manager, è così, dell'unità migrazione della Croce Rossa Italiana. Ho pronunciato correttamente il titolo, il tuo incarico, Francesco?
1: Sì, perfettamente.
0: Ecco, parlavamo di vite, di esperienze, e lo vogliamo fare ancora di più ricordando che siamo alla vigilia della visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa. Domattina inizierà il racconto dei media vaticani, anzi è già iniziato sul sito vaticannews.vai con alcune interviste che abbiamo già trasmesso e che potete trovare in podcast nelle edizioni del radiogiornale. Con te vorremmo parlare in particolare però di un progetto europeo che si chiama PHMAC, cioè il progetto di prevenzione rispetto ai traffici umani, insomma un'attività umanitaria piuttosto articolata, perché si tratta di un'iniziativa internazionale che ha come obiettivo la protezione dei migranti in arrivo sulle coste europee, dunque non su un singolo Stato, per cercare di sottrarle al rischio della tratta di esseri umani e dello sfruttamento. E Croce Rossa Italiana naturalmente è parte di questo progetto, e lo fa in collaborazione con la Croce Rossa Spagnola, Intersos, Iroco Onlus e altre sigle. Insomma, avete unito le forze per fare cosa tra Italia, Spagna e Grecia, Francesco?
1: In questo percorso che la Croce Rossa sta intraprendendo oramai dal 2016, siamo arrivati con PHMAC a avere la possibilità di sondare e attuare delle pratiche di prevenzione della tratta e rinforzare la collaborazione tra stati che fanno un'esperienza simile di flusso migratorio in qualche modo, e anche di risposta in termini di geografici, quindi il dislocamento su delle isole. E quindi ecco il PHMAC, che è un po' questo in riassunto, è proprio la collaborazione tra Grecia, Spagna e Italia nel terzo settore per quello che riguarda la risposta al flusso migratorio, ma soprattutto poi la protezione e l'emersione delle persone più vulnerabili, e quindi in particolare donne e madri che arrivano sul territorio e potrebbero essere già dentro meccanismi di sfruttamento, e quindi noi andiamo a cercare di individuarle per poi riferirle ai servizi di supporto.
0: Ecco, prego, prego Silvia.
2: No, per fare questo, sì, Francesco, è necessaria una formazione di tutti gli operatori e anche un'esperienza diretta sul campo che permetta di lavorare e agire al meglio.
1: Sì, assolutamente. E proprio in quest'ottica, Silvia, anche grazie a loro dell'assist, perché noi tra marzo e maggio del 2026, con 7 giornate formative intense che sono state svolte, abbiamo formato più di 120 tra medici, mediatori e operatori che sono impiegati nell'hotspot di Lampedusa in Italia, quindi questi numeri. E, proprio sul tema della tratta di esseri umani, sugli indicatori che identificano una vittima di tratta di esseri umani, e quindi una persona che può essere sotto sfruttamento per fini di, diciamo, lavorativi oppure per fini sessuali, e quindi proprio nella logica di diffondere le conoscenze e rinforzare i meccanismi di protezione di queste di questi individui e profili.
0: A proposito di rafforzare anche diciamo così degli strumenti che vengono messi a disposizione alle persone migranti, ce n'è uno in particolare che, se non ho capito male, è un QR code, uno strumento informativo per i migranti che anche a Lampedusa si può già usare o si potrà usare. Di che parliamo, Francesco Ciaralli?
1: Allora, ecco, in questo caso parliamo dell'importanza del passaggio di informazioni, dell'informazione verso la persona migrante.
0: Cioè, quando arrivano c'è una prima accoglienza, ma poi c'è un percorso seguente in cui è necessario avere delle informazioni che spesso si disperdono, è così?
1: Questo assolutamente, e in effetti comunque all'arrivo vengono fatte, viene data molta attenzione non solo da Croce Rossa ma anche dagli altri attori coinvolti, dalle Nazioni Unite, per il passaggio di informazioni su quelli che sono diritti e doveri all'interno del paese in cui ci si trova e delle possibilità che ci sono in base al proprio profilo. E poi però nello specifico con il progetto PIMAC abbiamo voluto insistere sull'informazione legata alla prevenzione della tratta di esseri umani, quindi abbiamo sviluppato uno strumento online con il supporto anche di della società civile da parte della Nigeria e di Costa d'Avorio per avere un parere qualificato, diciamo verificando il testo e il contenuto con queste ONG che sicuramente avevano un punto di vista più sensibile rispetto all'utenza o comunque arricchivano il contenuto, e quindi a livello pratico abbiamo deciso di sviluppare questa informazione che dalla fine di luglio sarà disponibile, accessibile tramite un QR code tramite la quale la persona migrante può avere accesso a delle informazioni sulla tratta in generale, sulla protezione e sui servizi di supporto che ci sono sul territorio europeo. C'è un specifico riferimento ai servizi in Italia, Spagna e Grecia, ma poi si fa riferimento anche al 112 come numero di emergenza generale se ci si dovesse trovare al di fuori di questi paesi.
2: Sai Francesco, mentre parlavi e facevi riferimento a questa particolare tecnologia, a questo QR code, mi è venuto proprio spontaneo un parallelismo con l'enciclica di Papa Leone, no? Magnifica Humanitas, in cui lui parla della tratta degli esseri umani legandola allo sfruttamento delle materie prime rare, no? In diversi luoghi del mondo, ne abbiamo parlato tante volte, principalmente il continente africano, il Sudan, la Repubblica Democratica del Congo. In realtà parla di come appunto, no, la tecnologia, se utilizzata per il bene comune, il fine del bene comune, è un qualche cosa di assolutamente degno e rispettoso della dignità umana. E questo mi sembra interessante, no? Perché si parla dello stesso argomento puntando l'attenzione sulla questione del bene comune. Questa tecnologia, questo QR code in particolare, viene utilizzata a fin di bene. Poi, sempre nell'enciclica, una frase che vorrei riportarti, che scrive Papa Leone proprio relativamente alla tratta, dice: la memoria di ciò che è stato, sintetizzo, della schiavitù, diventa per noi un richiamo alla vigilanza. Ciò che abbiamo imparato deve tradursi in discernimento e responsabilità nel presente. Se non vogliamo chiedere perdono in futuro per non essere stati fedeli al tesoro della dignità umana, oggi tocca a noi essere diretti e fermi a denunciare la tratta nelle molte manifestazioni e nel sostenere passo dopo passo, insieme a tutti coloro che vi si impegnano, persone reali di prevenzione, protezione, liberazione e riabilitazione. Ecco, io mi sembra di leggere in queste parole anche un riconoscimento per tutto quello che Croce Rossa e le tante organizzazioni internazionali che abbiamo citato svolgono nei confronti di questa piaga sociale.
1: Sì, effettivamente sono delle parole che riflettono quello che è la gravità del problema e l'impegno poi che c'è da parte della macchina, insomma, internazionale per dare una risposta. È un fenomeno che è molto anche volatile da definire, tanto che la definizione di vittima di tratta di esseri umani non è la stessa in tutti i paesi europei, ci sono sempre delle sfaccettature, quindi è un fenomeno anche difficile da perseguire legalmente. È veramente una piaga a livello anche di sviluppo umano, se uno pensa che si vanno a sfruttare delle situazioni di vulnerabilità per creare un guadagno che poi è sempre anche molto, molto sostanzioso e quindi crea grande interesse. E quindi ecco, queste parole sì, sono un po' riassunto della gravità del problema e dell'importanza di una risposta.
2: Assolutamente, Francesco.
0: Sì, mi viene in mente, in quello che ci racconta Francesco Ciaralli della Croce Rossa Italiana, anche una parte di ciò che abbiamo ascoltato dal discorso di Papa Leone già a Tenerife, in Plaza del Cristo della Laguna, lo abbiamo ricordato prima, ma anche di questo rapporto, di un intreccio di responsabilità, potremmo dire così, Francesco, che riguarda sia l'aspetto dell'accoglienza, sia il ruolo della persona migrante stessa per combattere assieme quello che è il rischio del traffico di alcune, non solo della tratta in sé per sé, ma anche del traffico che poi possono subire all'arrivo queste persone migranti. Papa Leone ha parlato di un cammino reciproco. Da questo punto di vista, il progetto di cui stiamo parlando oggi, il progetto europeo PIMAC, che ricordiamolo ancora una volta, tiene insieme in particolare Grecia, Italia e Spagna, ha espresso qualche testimonianza particolare da questo punto di vista, cioè qualche migrante sottratto a questi circoli viziosi vi ha raccontato anche qualcosa in più per darvi degli strumenti a migliorare questo programma? Puoi svelarci qualche dettaglio in più?
1: Allora, sì, la domanda rispetto al progetto è molto azzeccata e noi non abbiamo però un follow up, un seguito rispetto alla prima emersione della vulnerabilità, nel senso che comunque quando andiamo a raccogliere la testimonianza, in maniera successiva poi si fa riferimento al territorio che ha tutta una serie di servizi e strutture che poi vanno a seguire la persona. Quello che abbiamo visto, quello che abbiamo potuto sperimentare però attraverso il lavoro fatto con le ONG da Costa d'Avorio e Nigeria, per esempio, è stato molto interessante, perché si parlava di persone che avevano subito questo percorso nel tentativo di intraprendere la traversata e quindi già erano sotto sfruttamento e decidevano di tornare verso il paese di origine proprio perché avevano intravisto poi la gravità e i rischi legati alla traversata che dovevano intraprendere e in questo senso quindi il meccanismo di comunicazione che c'è stato, anche la ricerca che abbiamo fatto con loro, ci ha portato a vedere delle persone che magari quando partono hanno delle informazioni sommarie nella maggior parte dei casi rispetto ai rischi che ci sono sul percorso. Spesso c'è una prevaricazione, quindi un aggiramento, e quindi vengono date informazioni false rispetto a quello che sarà il percorso. Quando si arriva sul territorio, poi si scopre, insomma, la triste realtà della differenza tra le aspettative e quello poi che è la realtà dei fatti.
0: In un flash, il PIMAC ha anche un piccolo segreto che riguarda la formazione degli operatori, che devono imparare a riconoscere quelle che sono fragilità nascoste. Anche a Lampedusa c'è questo tipo di attività. Qual è la capacità che viene sviluppata attraverso questi percorsi di formazione che comunque voi continuate a fare assieme agli altri enti in sinergia?
1: Allora, la capacità che noi vogliamo sviluppare per lo più è quella della, diciamo, di essere consapevoli del proprio ruolo all'interno dell'hotspot di Lampedusa, che può arrivare a ricevere anche 750 persone all'interno della struttura, e ha avuto dei picchi anche di diverse migliaia di persone, quindi flussi molto intensi che possono variare. Saper individuare i segni di vulnerabilità e di tratta, che possono essere segnali fisici come cicatrici o tatuaggi, o anche diciamo non verbali come un atteggiamento rispetto al scambio che c'è di comunicazione, quando si parla con una persona e questa si dimostra particolarmente restia o ha degli atteggiamenti che sono particolari. Naturalmente, essendo scienza umana, è chiaro che non è come la matematica, quindi ci sono sempre delle sfaccettature.

0: Rossa Italiana, in particolar modo Anti-Trafficking Project Manager, continuo ad avere questa dicitura piuttosto ampia. Diciamola facile, Francesco, come possiamo definirti in italiano? A me personalmente gli inglesismi non piacciono molto.
1: Sì, no, sarebbe responsabile di progetto per le attività contro la tratta di esseri umani.
0: Fantastico, mi hai reso più felice di quanto non fossi 30 secondi fa. 10:21, grazie Francesco, buon lavoro a te, a tutta la Croce Rossa Italiana e alle altre organizzazioni del terzo settore che ogni giorno si occupano di difendere la dignità delle persone migranti, sia in partenza che in arrivo nei porti europei. Silvia, facciamo un respiro musicale con Francesco Gabbani e poi diamo il benvenuto ai nostri colleghi amici dell'Osservatore Romano.

0: Alle 10:25 sfogliamo insieme le pagine dell'Osservatore Romano, in particolare dell'inserto Atlante. Lo facciamo innanzitutto con Beatrice Guerrera, collega appunto della redazione Mondo dell'Osservatore Romano. Beatrice, grazie per essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: E lo facciamo anche, posso dire come si dice, udite, no, si può dire?
2: Bah.
0: Lo facciamo anche con Gabriella Ceraso della redazione Multimedia di Radio Vaticana, Vatican News. Gabriella,
2: sì,
0: grazie.
2: Buongiorno a voi.
0: E allora Beatrice, perché questo ensemble ce lo vuoi raccontare tu?
1: Sì, nell'inserto Atlante

0: di questa settimana pubblichiamo il grandissimo lavoro veramente interessante dei colleghi, appunto Gabriella Ceraso e Franco Piroli, che sono andati a Lampedusa insomma quando era
1: maggio
0: esatto, e hanno realizzato una serie di interviste interessanti che danno un po' l'idea di quella realtà sull'isola. Quindi è interessante che queste interviste siano state fatte, ecco, non proprio a ridosso del viaggio ma anche qualche settimana prima, proprio per dare un po' un quadro di com'è l'isola normalmente, tra virgolette, ma non c'è niente di normale, se così possiamo dire, sull'isola di Lampedusa, perché purtroppo è un'isola, appunto, la porta d'Europa, così chiamata, un'isola che diciamo riceve diversi tipi di, appunto, tante persone in diversi modi, con le barche, con appunto persone che invece vanno ad aiutare, persone diverse, ecco, è un punto d'arrivo o per molti anche di partenza di una nuova vita. Quindi ecco, abbiamo voluto un po' mettere insieme tutti questi contributi.
2: Gabriella, ti chiederei, prima di entrare nello specifico di tutti i lavori che avete realizzato, qual è stata la tua... Beatrice ha detto non c'è niente di normale sull'isola, è così? Qual è stata la tua impressione proprio arrivando lì e parlando con le persone del posto?
1: Allora, io ero già stata a Lampedusa in tempi non sospetti come turista. Arrivare oggi e vedere un posto totalmente normale, un posto turistico con delle spiagge bellissime, con tanta ospitalità, e c'erano già turisti a maggio e si prevedeva un tutto pieno fino a ottobre secondo gli albergatori, perché la tematica della migrazione non si vede. E quindi l'idea che quella è l'isola di approdo e di passaggio è un'idea di noi giornalisti, di chi ha vissuto soprattutto gli anni del 2000, 2011, 2013, anni molto molto difficili sull'isola, no? E ad oggi non si vede nulla e un po' questo sorprende noi che arriviamo, perché noi volevamo lavorare sul tema della migrazione e dicevamo: ma come facciamo a parlarne se non vediamo nulla? E in realtà abbiamo capito che quello è il punto di oggi, ovvero chi ha vissuto il passato sa quello che è stato, cioè spesso crisi, spesso sovraffollamenti, spesso rivolte, perché ricordiamoci che l'hotspot è stato chiuso più di una volta, ci sono state tante polemiche in passato. E oggi quel rapporto migranti popolazione locale non c'è più, perché tutto si svolge, ed è questo uno dei fulcri della riflessione, tutto si svolge in maniera organizzata, per carità, giustamente, no? Perché ci sono state delle crisi, come abbiamo detto, ma anche in maniera molto silenziosa, cioè non c'è più quel contatto che era sfociato con tutti i suoi pro e i suoi contro tra i migranti, cioè chi arriva a Lampedusa da diversissime realtà con diversissime storie, e la gente che c'è, perché è un procedimento estremamente militarizzato, quindi è tutto molto ordinato, pulito e regolare, e questo lascia aperti tanti interrogativi che noi, con il nostro lavoro, essendocene resi conto, abbiamo voluto mettere in luce, senza entrare da una parte o dall'altra a prendere posizione, come è il nostro solito che facciamo qui, come si leggerà e si vincerà anche dalle pagine dell'Osservatore, cioè lasciando aperte le domande a cui tutti possono rispondere. Perché questa chiusura? Perché quali sono i limiti? Perché la bellezza e la drammaticità dell'incontro tra la popolazione locale e i migranti nel passato è rimasta lì, e c'è tanta bellezza che ora non c'è più.
3: Gabriella, questa mattina in rassegna abbiamo letto alcuni articoli che davano conto anche di un cambio di approccio negli arrivi sulle coste. Negli anni passati, quelli a cui facevi riferimento tu in particolare, 2011, 2012, 2013, ma aggiungerei 2016, che è stato un anno altrettanto critico, vedevamo molto più spesso anche dei piccoli relitti, degli scarti di navi che arrivavano sostanzialmente distrutte, lasciate abbandonate anche nella zona costiera di Lampedusa. Oggi, raccontavano i giornali, l'approccio più diffuso è quello di lanciare un SOS e dunque farsi intercettare in qualche modo dalla guardia costiera, che poi accompagna le persone migranti in porto. Da questo punto di vista, la vostra impressione in quei giorni di maggio, se non ricordo male, in cui siete stati, è stata quella di di una percezione anche sul terreno della Guardia Costiera, oppure la vediamo soltanto in mare, dunque anche lì non si vede questo aspetto, visto che hai raccontato l'aspetto visivo legato all'impatto e al rapporto tra persone migranti e cittadinanza? Chiedo quell'aspetto che oggi in qualche modo hai definito anche militare per quanto riguarda la gestione, ma le navi vere e proprie si sono viste a Lampedusa in quei giorni o non si vedono proprio?
1: Allora, in quei giorni sono stati giorni particolari, perché ti faccio una premessa, noi siamo arrivati a maggio, né nella settimana prima né in due settimane precedenti ancora, né in quella settimana in cui eravamo lì è arrivato nessuno, e questo faceva a molti chiedere perché non era una cosa, non è una cosa usuale che passino settimane intere senza arrivi. Io parlo di persone che stanno normalmente a Molo, la società civile, le organizzazioni, le suore eccetera. Il giorno stesso che noi dovevamo andare via è arrivato una segnalazione di una barca che era stata intercettata. È così come dici tu, cioè arrivano delle chiamate, quindi delle segnalazioni, esce la capitaneria o la Guardia Costiera, ma la cosa più frequente è che siano le navi delle ONG a largo a portare i migranti. È successo il giorno stesso che noi dovevamo partire, ci siamo fermati per guardare cosa succedeva in questo caso, e una barca a vela di una ONG tedesca, Nadir, che spesso fa quella rotta come Sea-Watch, che sta parcheggiata nel porto di Lampedusa, ha portato a riva una novantina di persone migranti già in condizioni da loro diciamo un po' controllate. Quindi è questo, per rispondere alla tua domanda, questo è l'iter. Noi abbiamo avuto questa percezione, siamo stati ben contenti di vedere come funziona effettivamente la macchina. Quello era un arrivo abbastanza tranquillo, perché ripeto, le ONG filtrano un po' la situazione, che non è una situazione emergenziale come quando interviene la Guardia Costiera, ma volevamo vedere quello che ci avevano raccontato, cioè quando i migranti arrivano, il ruolo di Frontex, il ruolo dell'UNHCR, il ruolo della Caritas, che sono tutte al molo e che si occupano di organizzare in maniera molto veloce e molto precisa lo sbarco.
3: C'è anche la Protezione Civile, che negli ultimi anni è stata inserita e svolge naturalmente un ruolo non secondario per le procedure e anche dal punto di vista umano, aggiungerei io. Beatrice Guerrera, come riuscite a traslare su carta stampata e con inchiostro quello di cui abbiamo parlato sostanzialmente finora, cioè sull'Osservatore Romano?
0: Beh, chiaramente abbiamo insomma diviso per articoli, per interviste, in base alle testimonianze. Abbiamo voluto dare un quadro un po' generale, cercando di mescolare un po' i contributi, perché da una parte abbiamo il reportage proprio realizzato da Gabriella e Franco sull'hotspot di Lampedusa, e poi dopo anche l'intervista per esempio a una persona proveniente dal Senegal, ex migrante, adesso aiuta le persone, insomma impegnato proprio come mediatore culturale, e poi abbiamo anche una volontaria, ecco, quindi abbiamo dato un po' spazio alle voci dirette raccolte appunto dai colleghi.
2: Lampedusa, porta d'Europa, sarà sempre la porta dove approdare con la speranza di una nuova vita. Un saluto e un abbraccio a tutti i lampedusani per quello che fanno e per essere il simbolo della libertà per molti. Un abbraccio anche a voi di Radio Vaticana, così la nostra ascoltatrice.
3: E anche Silvia, i lampedusani di adozione per queste giornate di viaggio,
2: sì,
3: papale, naturalmente una visita che inizierà domattina e dove ci sono ampi stralci dei media vaticani con presenze fisiche da tutte le redazioni, a partire dal nostro Alessandro Guarasci, ma anche naturalmente la parte tecnica multimediale e tutto ciò che riguarda anche l'informazione che ogni giorno ad ogni ora potete trovare sul sito vaticannews.va. Grazie allora a Beatrice Guerrera, Osservatore Romano.
2: Grazie a Gabriella Ceraso,
1: grazie
2: Multimedia.
1: A voi.
2: Grazie, quindi alle 3 la versione cartacea. Online subito,
0: e domani in edicola.
2: E domani in edicola. Grazie. Fra pochissimo, adesso un po' di musica.
3: Sì, diciamo che subito dopo Samuele Bersani andremo direttamente in Ucraina con un collegamento telefonico da Kiev per capire veramente da chi si trova sul campo cosa è accaduto nelle ultime due notti, anche questa mattina all'alba.

0: 10:38 questa canzone, Settimo Cielo, di Samuele Bersani, fa parte dell'ultimo album di Samuele Bersani, Nuvola numero 9. Prima dell'uscita di quest'album, Samuele Bersani quasi si scusò, no, con il suo pubblico per non aver avuto una produzione così ampia nel corso della sua ancora bella carriera discografica. Si scusò per non aver avuto questa produzione, diceva insomma che per lui ogni brano, ogni album poi di fatto era come una specie di gestazione molto molto lunga. Di fatto le sue canzoni sono sempre, no, un bel mix di poesia, musica, parole messe insieme che i nostri ascoltatori apprezzano sempre molto, Francesco.
1: Ed anche collaborazioni, aggiungerei, vista la sua collaborazione, il canale privilegiato ha avuto con un altro grande della musica italiana,
0: Lucio Dalla.
1: Prematuramente scomparso.
0: Ho detto bene, Lucio Dalla, dicevi?
1: Eh sì, certo, certo. Allora, che dobbiamo fare?
0: Che dobbiamo fare?
1: Abbiamo alle 10:40 vogliamo provare a collegarci con l'Ucraina, con Kiev in diretta, Camilla Capasso, eccola, focal point comunicazione ucraina di WeWorld in diretta da Kiev. Ben trovata, Camilla.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Fantastico, ti sentiamo bene anche con un sorriso, ma veniamo da notti, le ultime due in particolare, non particolarmente felici, mi permetto di dire, perché abbiamo letto e abbiamo dato conto di episodi che hanno lasciato una scia nei cieli non certo festosa, ma quella di droni e missili russi che sono caduti nella notte tra mercoledì e giovedì, e parliamo di un bilancio di almeno 30 morti, circa 90 i feriti. Droni e missili balistici che hanno colpito palazzi in alcuni distretti della capitale ucraina, anche strutture sanitarie, un deposito della Croce Rossa dove sono andati distrutti oltre 2 milioni di aiuti. Camilla, noi sappiamo che WeWorld è presente già dal 2022 in Ucraina, in diverse città. Tu ti trovi fisicamente a Kiev. Che cosa è accaduto in queste ultime notti? Cosa puoi testimoniare a Radio Vaticana con voi?
2: Sì, io in questo momento mi trovo a Kiev. La scorsa notte appunto è stata quella tra mercoledì e giovedì davvero molto, molto difficile. Noi abbiamo ricevuto le prime notizie che ci sarebbe probabilmente stato un attacco verso le 8 di sera. Ci siamo abbastanza velocemente recati nei rifugi e poi insomma ci siamo rimasti tutta la notte perché l'allarme c'è stato verso le 7 del mattino. Quindi è durato molto, molto a lungo. I bombardamenti più intensi ci sono stati verso l'una, le due di notte, quindi insomma è stata veramente una notte lunga. Moltissime persone, quasi 50.000, si sono rifugiate nei tunnel della metropolitana, che insomma sono luoghi abbastanza sicuri per la popolazione in momenti come questi. Poi nella giornata successiva, quella di ieri, dove comunque insomma si vedevano girando per la città queste nuvole di fumo.
1: Ancora ieri,
2: nero.
1: Quindi nuvole di fumo in cielo.
2: Sì. Sì, perché comunque sono stati colpiti palazzi anche molto grandi, quindi assolutamente sì, si vedevano queste colonne di fumo molto alte. E noi ovviamente come prima cosa abbiamo verificato che tutto il nostro staff stesse bene. E poi una volta appunto verificato questo abbiamo continuato con le attività che in realtà avevamo in programma per la giornata. Avevamo in programma nella mattinata una consegna di beni alle famiglie con cui lavoriamo qui nella capitale e siamo andati avanti. Ogni tanto c'erano dei momenti in cui ripartiva l'allarme, poi in realtà non ci sono stati attacchi, però insomma è stata una giornata in cui siamo stati molto allerta.
1: Come si riemerge da queste metropolitane dopo una notte passata sperando che non si esca fuori trovando distruzione? Cioè, voi avete contatto diretto con la popolazione, c'è anche un aspetto psicologico e qualcuno dice che ormai molti ucraini si sono abituati alla guerra, ma ci si può davvero abituare ad una guerra che ormai è durata più della prima guerra mondiale finora?
2: Allora, sicuramente c'è un elemento psicologico, insomma, sia la sera quando la popolazione si è recata nei rifugi che poi la mattina quando siamo usciti, insomma, vedere tutte queste persone di età molto diverse, anche famiglie con bambini, con i materassini, le tende, che ritornano a casa oppure la sera vanno verso la metropolitana e i rifugi, anche con animali domestici, ci sono tantissimi cani che vengono portati giustamente, insomma, nei rifugi insieme alle persone. Quindi insomma, sicuramente da un punto di vista psicologico è molto logorante, è una guerra che va avanti da ormai 4 anni. Che ci si possa abituare, onestamente faccio molta fatica a dirlo. Sicuramente la popolazione, insomma, sa che cosa fare in situazioni come queste. Purtroppo il fatto che succeda e continui a succedere è logorante, soprattutto per i minori. Noi lo vediamo molto nel lavoro che facciamo, bambine e bambini che si devono alzare nel cuore della notte, prendere il proprio zainetto con i beni di prima necessità, recarsi nei rifugi, è estremamente difficile. Noi lavoriamo anche molto con famiglie affidatarie, quindi che hanno accolto minori che già vengono da situazioni di vulnerabilità, che hanno perso uno o più genitori nel conflitto, e questo ovviamente per loro è un ulteriore trauma, diciamo, e continua ad esserlo.
1: Camilla Capasso, per capire davvero la portata di questi ultimi attacchi, si è parlato anche di un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato, distrutto da uno di questi attacci, nel distretto di Darniskyi, spero di averlo pronunciato correttamente, ma più o meno a che distanza si trova dal centro di Kiev, la capitale ucraina? Anche per far capire a chi ci ascolta quanto si siano allargati questi attacchi, che però evidentemente attacchi russi hanno ripreso di mira la capitale ucraina, Kiev.
2: No, siamo abbastanza, insomma, ci sono stati attacchi in varie zone della città, quindi in zone più lontane dal centro, ma anche in zone abbastanza vicine al centro. Insomma, noi che ci trovavamo proprio nel centro, nella zona centrale di Kiev, abbiamo sentito assolutamente tutta notte i bombardamenti in modo molto, molto chiaro. Sono state colpite anche delle zone molto vicine al centro. E in tutti i casi comunque zone residenziali, perché poi insomma, è una capitale, quindi...
0: Ti volevo chiedere una cosa, Camilla. Quando avete l'ordine di rifugiarvi appunto nella metropolitana, voi vi ritrovate tutti insieme, insomma, tutte le persone che trovano rifugio in quel momento sono tutte insieme sotto la metropolitana, giusto?
2: Sì, giusto. Noi la scorsa notte ci siamo rifugiate in un rifugio, però sì, tantissima gente è andata nella metropolitana e sono tutti insieme.
0: Che cosa vedi quando tutte le persone, come dicevi tu, ce le descrivevi, d'età diversa, con i materassini e quant'altro, si ritrovano tutte contemporaneamente all'interno di un rifugio, che sia la metropolitana o qualsiasi altro posto? Che cosa succede in quel momento? Che cosa accade fra di voi?
2: Ma io credo che ci sia anche molta solidarietà tra la popolazione, perché comunque sono appunto sono 4 anni che vivono queste situazioni, quindi c'è assolutamente molta solidarietà. Anche appunto l'idea che ci siano persone di diverse età, ci siano persone con bambini, ci siano persone con animali domestici, crea proprio un senso di, insomma, necessità di sentirsi al sicuro collettivamente. C'è assolutamente questa necessità di proprio sentirsi al sicuro. Poi detto questo, la popolazione, insomma, il giorno dopo si è alzata, è andata a lavorare, è andata a scuola. Questa purtroppo è una realtà insomma, che va avanti da molto tempo, e quindi la popolazione continua anche con le proprie vite in parallelo.
1: Camilla, in chiusura approfittiamo anche del tuo sguardo privilegiato, che di norma avvolge anche l'Eurasia e l'Africa sudorientale, per chiederti se è possibile di fare una comparazione, un paragone tra ciò che vedi in questi ultimi tempi a Kiev e cosa hai visto in altre aree di crisi dove sono attive anche forme di conflitto in varie modalità. Cioè, cos'è che differenzia, distingue lo scenario di guerra ucraino da altri a cui tu hai potuto vedere o comunque supervisionare anche dalla distanza, se non in loco?
2: Sì, io soprattutto insomma, lavoro con paesi in cui non ci sono necessariamente dei conflitti attivi, quindi è molto diverso, però anche guardando insomma, il lavoro in generale che WeWork svolge, ogni situazione è veramente, ogni contesto è veramente a sé. Quello che è in comune, come sempre purtroppo, è l'impatto che questi conflitti hanno sulla popolazione e sulle fasce anche più deboli e vulnerabili della popolazione. Quindi mi riferisco ad esempio a persone disabili, a bambini e bambine, agli anziani, quindi tutta una serie di fasce che sono sempre le più impattate, e questo purtroppo lo osserviamo in moltissimi paesi dove ci sono dei conflitti, e purtroppo osserviamo anche che la popolazione civile continua ad essere un target, se non in modo ufficiale, sicuramente lo è poi nei fatti, ma come si è visto anche l'altra notte, la scorsa notte a Kiev, questo continua ad accadere. E è anche insomma, il nostro lavoro quello di continuare ad essere accanto alla popolazione civile proprio per continuare a supportare i bisogni che sono sempre maggiori. Questo ogni tanto, purtroppo con i conflitti, un paio di giorni fa c'è stato un attacco un drone ha distrutto completamente il magazzino di un nostro partner a Kharkiv, e moltissime scorte umanitarie sono andate distrutte, e questo ovviamente ha un impatto poi sul lavoro che riusciamo a fare. Quindi, insomma, siamo in continua ricerca di supporto anche
1: Ricordiamo che Kharkiv è nella zona orientale dell'Ucraina, una regione storica ormai sotto gli attacchi russi da 4 anni. E voi siete attivi come WeWork non solo a Kiev per l'appunto, ma in varie altre zone del paese. Dunque riuscite ad avere anche un contatto con la popolazione che vi permette poi di azionare quella che è un'operazione anche di supporto psicologico, non solo umanitario, alle famiglie. Se non ho detto cose errate, Camilla Capasso, noi ti ringraziamo e ringraziamo WeWork anche per averci accompagnato nel racconto in tutta questa stagione di Radio Vaticana con voi. Ci siamo spesso collegati anche con Piero Meda, a cui inviamo un saluto e un augurio di buon lavoro. Un saluto e un ringraziamento davvero a tutti voi, alla vostra organizzazione, ma anche alle altre che assieme a voi operano in molti teatri di crisi che abbiamo, ripeto, cercato di raccontarvi al meglio durante questa stagione di Radio Vaticana con voi, che si chiude oggi, ma non è ancora finita perché arriveremo alle 11 e tra poco ci sarà un altro ospite assieme qui in studio a Silvia Giovanrosa, un'intervista realizzata proprio da lei. Grazie Camilla Capasso, Focal Point Comunicazione Ucraina di WeWork, in diretta da Kiev.
2: Grazie mille a voi, buona giornata, grazie.
0: Allora, Francesco, io direi per prenderci più ampio spazio dopo, no? Per i nostri saluti, io direi di anticipare un po' quello che è l'ospite che stavi annunciando, perché così poi abbiamo tutto il tempo di salutare e ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a che questa stagione di Radio Vaticana con voi sia stata veramente così come lo è stata, e speriamo anche per voi. Allora, chiudiamo questa nostra puntata di oggi con un'intervista che va a parlarvi della nona edizione della conferenza internazionale EUARE 2026, EUARE, European Academy of Religion. Si riuniranno all'Università Luis Guido Carli di Roma, stanno già riunendo. La conferenza termina di fatto in questi giorni, oggi appunto, se non vado errata, sì, oggi, esperti, teologi, filosofi, professori e chi più ne ha più ne metta, veramente relatori di grande importanza e prestigio intorno a un tema che è legato al ruolo che le religioni nel mondo hanno e nella storia hanno giocato su concetti chiave, fenomeni chiave come la povertà, la discriminazione, la disparità giuridiche e di genere. Per capire di più di questo grande consesso di esperti, abbiamo sentito la voce della professoressa Cristina Stoeckel, ordinario di sociologia delle religioni all'Università Luis Guido Carli di Roma e membro del comitato scientifico organizzatore.
3: Alla conferenza si pone la domanda come le religioni nella loro storia e anche nei loro insegnamenti hanno contribuito da un lato a creare disuguaglianza nelle società e allo stesso tempo a combattere disuguaglianze esistenti. Tutte le tradizioni religiose hanno, per modo di dire, queste due anime. Basta pensare alla disuguaglianza di genere, al ruolo che tante religioni assegnano, per esempio, alla figura femminile in una posizione inferiore a quella dell'uomo, ma anche la disuguaglianza che le religioni spesso nella storia hanno attribuito ad altre religioni, creando una gerarchia tra la propria fede e quella degli altri, almeno fino a non riconoscere la libertà religiosa. Però allo stesso tempo tutte le religioni hanno nella storia lavorato per una più grande equità sociale, soprattutto sul livello, a livello economico. Tutte le tradizioni religiose hanno spesso una pratica di misericordia e elemosine. Pensiamo all'idea dell'anno sabbatico nella tradizione ebraica che porta alla ridistribuzione delle terre. Ci sono all'interno delle religioni appunto questi meccanismi di ridistribuzione per una maggiore uguaglianza sociale.
0: Perché è importante oggi portare alla luce questo discorso?
3: Qui è importante fare un passo indietro e ricordare un attimo cosa sia la European Academy of Religion, che è un'associazione accademica che si riunisce tutti gli anni per discutere e per incontrarsi intorno a un tema. Il tema delle uguaglianze e disuguaglianze sociali quest'anno è stato scelto anche in luce del fatto che la European Academy of Religion nel 2026 è ospitato dalla LUIS, che è una università incentrata sulle scienze sociali, e per questo motivo si è voluto sottolineare la connessione tra la religione e temi più vicini alle scienze sociali come quelle delle uguaglianze e disuguaglianze.
0: Insomma, un bel consesso quello che si sta riunendo in questo periodo, in questi giorni all'Università LUIS di Roma.
1: Da martedì 30 giugno ad oggi, venerdì 3 luglio.
0: Verranno prodotti una serie di articoli, di informazioni, di resoconti su quanto si sta producendo proprio da questi esperti.
1: E allora noi, a proposito di produzione, sulle note di Tracy Chapman in sottofondo, vogliamo ringraziarvi davvero tutti voi che ci avete seguito in questa stagione di Radio Vaticana con voi, dove abbiamo avuto assieme agli altri conduttori il nostro vice responsabile Andrea De Angelis, Marina Tomarro, Stefania Ferretti, tutti coloro che hanno collaborato anche dietro le quinte a partire dai tecnici. Tutto ciò ci ha permesso di avere circa 1000 ospiti, di cui 200 anche in video con le nostre radiovisioni, peraltro ancora disponibili sul canale YouTube dei Media Vaticani, ed oltre 500 ore di diretta. Insomma, una maratona che alle 10.56 di questo venerdì 3 luglio si sta per concludere, e tra poco, Silvia, rientriamo per i saluti finali, o vogliamo farli subito? Sentiamo.
0: Ma Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, che ci sta coordinando in maniera decisa questa mattina, ci dice subito, salutate subito. Allora, veramente grazie a tutti, alla squadra tecnica di Radio Vaticana, Vatican News, a tutti i conduttori, agli ospiti che hanno partecipato, alla diocesi di Roma, il mondo del volontariato, il Bambin Gesù, il dottorato per la pace, insomma l'UNICEF, stati veramente tantissimi, ma soprattutto grazie, mille volte grazie a tutti voi che ci avete seguito e scritto al 335 12 43 722. Continuate a farlo, perché comunque noi rimaniamo in versione estiva. Grazie per la vostra vicinanza, grazie per le vostre parole, grazie per i vostri messaggi. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.

0: Le 11 al microfono Paola Simonetti. Il ministro degli esteri saudita Bin Farhan ha discusso con l'omologo pakistano Dar dell'ultimo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran svoltosi in Qatar. In una telefonata i due ministri hanno espresso soddisfazione per i progressi positivi registrati nei negoziati. Nel 2025 circa 2.000 minori arrivati via mare in Italia insieme alle proprie famiglie sono rimasti per lo più invisibili per le politiche di accoglienza. E quanto emerge dall'ultima edizione del rapporto Nascosti in piena vista di Save the Children. Promulgato dalla Bolivia un pacchetto di decreti con modifiche in settori chiave, tra cui l'approvvigionamento di carburanti, tariffe elettriche, pensioni e attività mineraria, i provvedimenti dopo le recenti proteste che hanno paralizzato il paese. Scontri davanti ai magazzini H di Seano in provincia di Prato, dove questa mattina è stato sgomberato il presidio di operai del Sud Cobas per protestare contro la chiusura del polo. Lo sgombero nell'ambito di un decreto di sequestro per indagini su alcuni cittadini italiani proprio del Sud Cobas denunciati da alcuni imprenditori cinesi per violenza privata. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: 335-12-43-722 è sempre a vostra disposizione.
3: 335-12-43-722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335-12-43-722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana. 335-12-43-722.
0: Per voi resta aperta la chat, come sempre, 335-12-43-722.
6: Alexa, metti Radio Vaticana.
7: Grazie a te per la richiesta.
8: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
9: Cosmusic.
0: Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
10: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. La musica più interessante nasce spesso quando si ha il coraggio di non scegliere una sola strada. Quando ad esempio il jazz incontra il pop, quando le tradizioni dialogano con i suoni contemporanei e quando le differenze diventano una ricchezza da condividere. Sarà questo il filo che accompagnerà la puntata di oggi. Incontreremo Aurora Foti, giovane cantautrice che con il suo nuovo album intreccia jazz, pop contemporaneo e influenze mediterranee, dando vita ad un progetto personale e ricco di sfumature. In chiusura ci sposteremo nel cuore del Fara Music Festival, che da 20 anni continua ad essere un punto di riferimento per chi ama il jazz, la musica d'autore e le produzioni originali, dimostrando come l'arte sappia creare dialogo e nuove connessioni. E quando sono le 11:07, saluto e ringrazio Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 per Roma e 105 per Roma e provincia sul DAB, in TV sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. E non dimenticatevi di condividere i vostri messaggi, i vostri pensieri al 335-1243722 e, perché no, anche dei bei vocali. Un'estate spumeggiante, quella di Gabri Ponte, che dopo il successo di Tic Tac, brano uscito lo scorso maggio con Salmo, è tornato con un nuovo pezzo, questa volta insieme a Jovanotti. Sto parlando di DNA, che viene raffigurato poi, come noi sappiamo, con la doppia elica, che se ci pensiamo potrebbe rappresentare anche i due mondi differenti, ma non così distanti, a cui appartengono gli autori di questa uscita. Da un lato Gabri Ponte, il DJ italiano più ascoltato al mondo, e dall'altro Jovanotti, pioniere della musica urban, che ha contribuito poi inevitabilmente nel corso del tempo a rivoluzionare il pop in Italia. Un hitmaker da sempre amatissimo. Il risultato? Un pezzo che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio, e noi ce lo ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.
11: Col mio DNA, le nostre anime che forse esistono, tu mi fai credere all'impossibile.

I beat di Gabri Ponte, la scrittura iconica capace di parlare al cuore della gente, mi riferisco a quella di Jovanotti. Questo è DNA, brano energico che ci invita a vivere leggeri con quella spensieratezza e, se vogliamo, anche innocenza che in fondo ha fin da sempre contraddistinto la carriera di questi due grandissimi artisti. Pensiero che condividono anche i nostri ascoltatori al 3351243722. C'è Giovanna che dice: Gabri Ponte non sbaglia un colpo, beat potentissimo, è perfetto per l'estate. Ma anche Francesco mi ha ricordato le estati di qualche anno fa, ma con un suono moderno. E sì, il suono, quello di Gabri Ponte e di Jovanotti. Quando sono le 11:11 vi ricordo appunto che potete, dovete, se volete appunto, condividere i vostri pensieri al 3351243722. Tra poco ci raggiungerà Aurora Foti qui negli studi, allo studio 9 di Radio Vaticana, ma intanto insieme a Daniele Giorgi facciamo un salto indietro nel tempo con l'almanacco musicale. Buon 3 luglio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e oggi lo facciamo seguendo una parola che ha reso la musica un linguaggio universale: contaminazione. Le idee più belle nascono spesso dall'incontro tra generi diversi, tra culture lontane, tra artisti che decidono di uscire dai propri confini per esplorare nuovi orizzonti. È così che la musica continua a rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici. Partiamo dal 3 luglio del 1968, quando in una casa di Laurel Canyon a Los Angeles tre musicisti, tre qualunque, come ad esempio Crosby, Stills, Nash, si trovarono appunto in questa casa, e grazie ad una jam session improvvisata nacque uno dei supergruppi più influenti della storia del rock, dimostrando poi come un semplice incontro possa cambiare il corso della musica. Tre anni più tardi, il 3 luglio del 1971, il mondo salutava Jim Morrison, la voce dei Doors. Poeta, provocatore, artista fuori dagli schemi, Morrison ha fin da sempre, condiviso il suo estro, lasciando un segno profondo nella storia del rock, abbattendo i confini tra musica, letteratura e performance. Quindi, chiudiamo la pagina dell'almanacco con una riflessione: quella che la musica ci insegna a crescere, e crescere significa avere il coraggio di cambiare, di incontrare l'altro e di lasciarsi trasformare. Jim Morrison ne è un esempio e io vorrei ricordarlo con uno dei suoi più grandi successi, People Are Strange.

Era il 3 luglio del 1971 quando il mondo salutava Jim Morrison, come abbiamo detto poco fa. Poeta, provocatore e artista fuori dagli schemi, ha lasciato un segno profondo nella storia del rock, abbattendo i confini tra musica, letteratura e performance. Quando sono le 11:15, chiudiamo la pagina dell'almanacco, ne apriamo un'altra dedicata ai nuovi progetti musicali e io direi di introdurre la nostra prossima ospite con, ecco, una delle sue canzoni più significative.

0: Mutoka Foti che ci ha raggiunto allo studio 9 di Radio Vaticana. Benvenuta a Cos Music.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, allora, direttamente dalla Calabria, precisamente da dove?
1: Palmi, in provincia di Reggio Calabria.
0: Quindi nella parte sud-ovest,
1: sì,
0: della Calabria.
1: Sud.
0: Se non sbaglio, anche Andrea De Angelis è originario di Palmi e quindi ne approfitto. Lo salutiamo. Daniele, il nostro tecnico, dice che è bellissima. Io non ci sono mai stato, però ecco, chi lo sa.
1: Ci
0: andrò prima o poi.
1: Speriamo.
0: Ecco, possiamo dire che la Calabria la troviamo anche nel tuo nuovo album intitolato Sfigato, ma prima di parlarne diamo il benvenuto anche al papà di Aurora, Pasquale. Benvenuto a Cos Music.
2: Salve a tutti e buongiorno. Siamo qua.
0: Anche Pasquale musicista, e immagino appunto, e forse capisco anche da dove ha origine la passione di Aurora per la musica. Immagino sia colpa o merito tuo, ecco.
2: Penso che è colpa mia. Sono cantautore da quando ero piccolo, e circa 10 anni ho avuto la prima chitarra come Aurora, già più quando era piccolina. Lei da 5 anni, partita un po' prima di me.
0: Ecco, quindi dall'età, tu sei iniziato da quando avevi 5 anni.
1: Sì, non ho iniziato con la prima chitarra a 5 anni, però ho iniziato cantando. Era il mio gioco preferito. Uscivo in giardino, perché abito in campagna, e immaginavo che il prato fosse un palcoscenico, quindi i fiori fossero le persone, e io mi creavo il mio universo immaginario e cantavo, improvvisavo canzoni sul momento. Era una showgirl.
0: E questa è l'immaginazione che poi è tipica appunto di chi fa arte, anzi non manca mai.
1: È importante sicuramente.
0: Sì. Quell'immaginazione poi ti ha aiutato tantissimo anche alla realizzazione del tuo nuovo album, del tuo primo album,
1: sì,
0: il tuo primo LP intitolato Sfigato, pubblicato il 18 aprile, un album di cui fanno parte 12 tracce, alcune live, un disco in cui unisci il jazz, la musica mediterranea e la tradizione, quella della tua terra. Volevo chiederti cosa ti ha portato a dare vita a questo progetto.
1: Ma la mia vita, alla fine, per esempio Sfigato, che diciamo la title track, no? È praticamente una rappresentazione della mia generazione, quindi lo specchio della nostra società, della società moderna, che insomma questa canzone descrive i tratti anche più tossici della mia generazione, e ne racconto diciamo di questi tratti con ironia, con un po' di rabbia, però più ironia, diciamo, quindi questo.
0: Effettivamente tra poco questa canzone Aurora la eseguirà live qui allo studio 9 di Radio Vaticana. Usi un linguaggio appunto giovanile, perché oltre al termine sfigato, per esempio, anche ghostato, che è tipico della nuova generazione, però a questo unisci poi la musica jazz, la musica che tu studi, e quindi ecco, è un contrasto molto particolare che poi, se ci pensiamo, non è nemmeno così comune.
1: Sì, è un bel miscuglio, perché ecco, sono un po' strana, quindi questa stranezza si è, come dire, riverberata in questo miscuglio musicale.
0: E questo ti caratterizza. Io direi, grazie al nostro tecnico Daniele, di dare spazio appunto e voce ad Aurora, che suonerà qui per noi proprio la title track, ovvero Sfigato.
3: Cammino sul corso e mi sento in soggezione. Il piccolo paese non è pronto alle mie mode.

0: E questa era Sfigato, la title track dell'album di Aurora Foti. Ecco, prima stavamo parlando proprio di questo discorso della, delle nuove generazioni, anche del linguaggio utilizzato, di come vivono anche inevitabilmente le relazioni umane. E secondo te quanto hanno influito e quanto continuano poi ad influire anche i social media in questo?
1: Un sacco, soprattutto per la Gen Z, la mia generazione, è proprio fondamentale. Anzi, se non hai un social, se non hai un account social, è come se non esistessi, è brutto. Infatti io parlo di questo, parlo di questa superficialità con rabbia, perché non mi appartiene questa cosa. Cioè, io esisto perché sono qui, non perché ho un account Instagram o TikTok. Ecco, insomma, i social possono essere una buonissima cosa, hanno una grande potenza mediatica, e se hai un, come dire, un bel pensiero, un bel messaggio, c'è una grande carica, quindi tu puoi diffondere quel messaggio tranquillamente con grande potenza. Però ecco, bisogna stare attenti, perché se non comunichi niente è un'altra goccia nel mare.
0: E poi spesso può capitare anche di idealizzare quelle che sono le figure presenti, sì, nei social, e quello poi a volte può anche determinare, ecco, quella frustrazione che, sì, comunque non fa mai bene. Quindi
1: sì,
0: ecco,
1: sì, la
0: bisogna
1: delusione,
0: essere autentici.
1: Certo, infatti esiste anche un altro termine, che è delulu, che mi rispecchio molto in questo termine. Cioè, una persona che si illude, crede nel bene dell'uomo, più diciamo per le ragazze questa cosa qui, crede nel bene di una persona, nella positività di una persona, però poi rimanere delusa perché si scopre che quella persona non è così. Quindi
0: ecco, un altro aspetto che mi ha colpito della tua canzone è quando canti, ecco, questo passaggio: il piccolo paese non è pronto alle mie mode. Quindi ecco, descrivi inevitabilmente una realtà molto comune, perché già, ecco, diciamo, già non è facile fare musica nelle grandi città, sì, forse ancora di più in contesti piccoli. Ecco, tu come vivi questa realtà?
1: Beh, vivo in un paese di provincia, quindi vabbè, bellissimo il mio paese, io amo Palmi, ok? Però comunque c'è sempre quella, non c'è molta realtà musicale in generale, in tutta, diciamo, la Calabria, il sud, siamo, diciamo, un po' di meno, come dire. Però ecco, ne risento di questa cosa, perché vorrei che ci fossero più eventi, più realtà per i giovani, per la musica, per l'arte. Ecco, io per lavorare, diciamo, per diffondere la mia musica, devo venire qui, devo venire a Roma, a Milano. Non ci sono molte realtà al sud, questa è una cosa un po' triste.
0: Però ecco, ritornando al discorso di prima, in questo contesto i social media possono comunque aiutare.
1: Esatto, sì, certo, è un grande aiuto, un grande aiuto. Se non ci fossero i social media non avrei incontrato te, quindi.
0: E quindi questo, appunto, noi siamo contenti, perché oltretutto questo è solo il primo dei pezzi che Aurora canterà qui. Adesso facciamo un cambio in regia, anche questo, sì, live, perché c'è Pasquale che accompagnerà Aurora alla chitarra. Quindi ecco, invertitevi di sedie, di ruolo. Questo è anche il bello della diretta. E vedo anche Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro che annuisce. Quindi ecco, esigenze tecniche, facciamo questo piccolo cambio, perché poi mi stavano dicendo questa mattina che avevano provato diversi brani, tra questi anche Fratello Sole, Sorella Luna, giusto Pasquale?
2: Sì. Bella canzone, da quando ero piccolo andavo nell'oratorio del paese, quindi già da lì incominciavo a imparare la chitarra e le canzoni. Con quelle canzoni ho potuto scrivere pure delle canzoni belle per lei.
0: Che troviamo poi anche nel disco, tra, sì, cui Blu, che è la canzone che ascolteremo più tardi. E c'è anche una storia importante dietro a questa canzone, che casomai, se vi va, potete condividere dopo. Però sì, ecco, Aurora, che brano ci farei ascoltare adesso?
1: Ma parlavamo di Fratello Sole, Sorella Luna. Potremmo fare un estratto.
0: Facciamolo questo estratto.

0: E questa è la bellissima interpretazione di Fratello Sole e Sorella Luna. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, Aurora, del tuo disco, che ecco, i nostri ascoltatori possono trovare su tutte le piattaforme, giusto?
1: Sì, Spotify, YouTube, insomma.
0: Ecco, e il fatto che unisci due realtà completamente differenti, cioè quella della musica jazz e anche la parte classica, perché ecco, tu hai studiato al conservatorio pianoforte.
1: Sì.
0: E adesso stai ancora studiando canto jazz.
1: Sì,
0: se non
1: sì,
0: sbaglio.
1: Ho conseguito la laurea triennale in pianoforte 2 anni fa e sto per conseguire anche la magistrale in pianoforte proprio quest'anno, spero a ottobre, insomma settembre, in questo periodo. E sto anche concludendo canto jazz, perché ho fatto la triennale quest'anno e finirò l'anno prossimo, quindi ho tutto attaccato, diciamo.
0: E tu, ecco, unisci proprio queste diverse realtà, però questo, ecco, è anche importante perché ci fa capire che in fondo non esistono confini tra i generi musicali.
1: Vero, vero, secondo me non esistono barriere, confini. Mettere delle etichette è sbagliato, secondo me, perché la musica è musica, non esiste un'etichetta pop, jazz, c'è cioè tutto.
0: E poi, oltretutto, altro aspetto, che tra i brani che troviamo ci sono anche dei brani live anche in calabrese.
1: Sì, sì, perché ho voluto anche unire le mie radici, anche questo aspetto è molto importante. Inizialmente, dico la verità, me ne vergognavo di questa cosa, perché vista il dialetto, la musica popolare è sempre stata snobbata, almeno dal popolino, dall'elite è stata snobbata. Io, dopo una serie di evoluzioni, di catarsi, ecco, sono arrivata a vantarmi di questa cosa, a riscoprire le mie origini, e questa è una cosa molto bella. E ho fatto appunto la mia tesi della laurea triennale su questo, su dei brani tradizionali siciliani e calabresi rivisitati, e ho trovato, diciamo, un aspetto comune tra la comunità afroamericana e i meridionali italiani, che hanno sofferto lo sfruttamento nei campi, il razzismo, la spiritualità che trovavano nella musica e nella natura. Questo lo troviamo benissimo anche nella nostra cultura del sud Italia.
0: E questo appunto ci fa capire che nonostante la lontananza siamo vicini.
1: Sì, sì.
0: Ci sono diversi brani e ritornando al discorso di prima, fortunatamente questo aspetto ecco, ritorna ad essere presente. Pensiamo, ultimamente mi viene il nome di Serena Brancale, che ad esempio canta in pugliese. Ecco, già in napoletano per esempio è sempre forse ecco, siamo abituati ormai a
1: Pino Daniele, Gersonese, cioè una
0: ecco,
1: scuola proprio importante.
0: Per quanto riguarda gli altri un po' meno, però fortunatamente ecco, ci sono artisti
1: sì,
0: come te, e il fatto che sei una giovane artista rende questa cosa ancora più speciale, che portano appunto la tradizione.
1: Sì,
0: ci sono diversi brani, non so se vi va di condividerne uno qui,
1: certo,
0: in calabrese.
1: Sì, posso farlo con la chitarra.
0: Che dire?
1: Posso fare lavura, non lo so, cioè però dovrei accompagnarmelo io, dovremmo cambiare.
0: Facciamo di nuovo change. Facciamo di nuovo change.
1: Ok.

0: questo è il bello della diretta, quindi anche quell'improvvisazione che poi è tipica della musica jazz e che non manca mai, penso anche per un tecnico questo sia molto comune, vero Daniele? Annuisce e fa sì con... il live è il live. Quindi ecco, allora un breve pezzettino del pezzo che cosa ci farai ascoltare? Scusa se puoi ripeterlo.
1: Allora si chiama Lavura, che è un blues, minor blues che ho scritto proprio in dialetto calabrese, e ho immaginato questo popolo di meridionali che lavorano sul campo e sono sottopagati, sfruttati, non pagati per niente proprio. Quindi questo.
0: E noi ce lo ascoltiamo qui.

0: Guarda, se mi consenti di usare, ecco, un termine sicuramente molto usato dai giovani, fighissimo.
1: Grazie.
0: Molto bella, appunto, questa l'unione, appunto, anche del blues. Ecco, blues e musica e lingua calabrese, perché alla fine, anche se dialetto, ormai questi dialetti sono diventati delle vere e proprie lingue.
1: Certo, sono, io penso che siano delle lingue, certo, hanno una loro dignità, una loro storia proprio dal punto di vista culturale, linguistico.
0: Ed è importante, appunto, condividerla con chi non la conosce.
1: Sì, poi
0: con...
1: credo anche che, scusa,
0: vai.
1: Che la nostra musica popolare sia il nostro blues, il nostro jazz, ecco, quindi come... è stato quello che mi ha spinto a fare questa
0: molto,
1: musica.
0: Molto curiosa anche questa, questa immagine, appunto, che hai condiviso. E condivido anche io il tuo pensiero. Senti, Aurora, noi purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi giunto al termine, però per chi volesse ascoltare la tua musica, condividere, venire a conoscenza di tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri amici all'ascolto?
1: Allora, soprattutto su Instagram, quindi Aurora Foti Sound, mi trovate lì. Poi su YouTube Aurora Foti, insomma, basta scrivere Aurora Foti e qualcosa vi uscirà. Poi se scrivete pure sfigato, ancora meglio.
0: Perché c'è anche il video, oltretutto, della canzone.
1: Sì, sì.
0: Io qui tra le mani ho il disco, il vinile, appunto, che Aurora mi ha portato qui in Vaticano. Ecco, sentite, lo sto anche toccando, ancora incartato, ma lo ascolterò volentieri. Ti ringrazio per essere venuta qui e per
1: grazie
0: aver portato la tua musica. Ringrazio anche papà Pasquale.
2: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e naturalmente la prossima volta ti aspetto qui negli studi di Radio Vaticana per ascoltare la tua musica.
1: Grazie.

0: E quando sono le 11:39 ci dirigiamo non troppo lontano dal Vaticano, precisamente a Faenza-Sabina, in provincia di Rieti, che da oggi ospiterà la 20ª edizione del Fara Music Festival. Chi ci dirà di più è Enrico Moccia, direttore artistico della rassegna. Benvenuto a Cosmusic.
1: Ciao a tutti, buona giornata a voi.
0: Ecco Enrico, quest'anno il Fara Music Festival compie 20 anni, un traguardo importante che di conseguenza ne certifica anche il grande valore in termini di divulgazione culturale.
1: Beh sì, diciamo, quando abbiamo iniziato 20 anni fa non avremmo minimamente immaginato di arrivare ad ospitare centinaia di artisti da tutto il mondo, migliaia di persone che hanno seguito i concerti, quindi siamo fieri, felici, orgogliosi di questo traguardo.
0: Ecco, sono oltre 30 concerti con 100 artisti provenienti dall'Italia e dall'estero, e questo appunto sottolinea il grande lavoro svolto da questo festival, cioè quello di far dialogare attraverso la musica artisti provenienti da ogni parte del mondo.
1: Sì, l'obiettivo è sempre stato quello, creare una rete di artisti in cui la nuova generazione e i nuovi progetti sono in grado di incrociare magari le star del jazz o comunque i grandi personaggi della world music, della musica indipendente, e farli incrociare con nuove realtà del panorama europeo e grandissimi artisti della scena statunitense. Quindi è un po' quella è la formula che riproponiamo da 20 anni.
0: Per quanto riguarda il panorama italiano, non possiamo dimenticarci del debutto al Fara Music Festival di Sergio Cammarriere e Peppe Barra, ma non solo questo, perché ci sarà anche un omaggio a Miles Davis.
1: Sì, oltre a questi due grandissimi artisti che rappresentano la cultura italiana musicale e teatrale, abbiamo voluto creare una produzione originale a 100 anni dalla nascita da Miles Davis, affidandola a Francesco Cafisio, che è uno degli artisti jazz che ci rappresenta in tutto il mondo, e quindi il 31 luglio ci sarà proprio lui con il suo quartetto a ricordarci l'importanza della figura di Miles Davis per quanto riguarda il jazz.
0: Ci sarà anche uno spazio dedicato alle nuove generazioni, quindi non possiamo appunto dimenticarci del premio, il Fara Music Jazz Live, che appunto certificherà il valore di questi giovani musicisti.
1: Sì, dalla terza edizione, quindi in questo caso è la 18ª edizione del premio Fara Music Jazz Live, noi diamo la possibilità ad alcune band finaliste del premio di aprire i concerti in cartellone del Fara Music, e la più votata ottiene una produzione discografica con M Record Label. Abbiamo prodotto negli anni tutti i vincitori del premio, dando l'opportunità a loro di affrontare un percorso discografico e di avere una release distribuita in tutto il mondo. È una cosa, è un obiettivo importante per il nostro festival, ma la nostra volontà è quella di garantire la possibilità appunto ai giovanissimi di entrare nel mondo che conta, no? Chiaramente avendo l'opportunità di avere una produzione discografica, una distribuzione in ufficio stampa, diamo la possibilità a una band l'anno appunto di fare questo percorso insieme a noi.
0: Un'opportunità importantissima. Il tutto prenderà parte tra il Fara Music Garden e il Parco Cremonesi dell'Abbazia di Farfa. Enrico, non abbiamo il tempo di appunto condividere quelli che saranno i 30 concerti del Fara Music Festival, ma in 30 secondi, anche meno, per chi volesse conoscere tutte le attività, quindi tutta la programmazione di questa rassegna, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
1: Sia sul sito ufficiale faramusic.it, sia gli aggiornamenti continui sui nostri account Facebook e Instagram, troveranno appunto tutte le date, i concerti, gli artisti, le novità. ci sono molti contenuti che carichiamo ogni giorno e quindi potete seguirci anche dal web.
0: Grazie Enrico per averci anticipato quanto accadrà tra Farfa e la Sabina in un luogo di incontro tra culture, generazioni e linguaggi musicali, confermando così una storia che dura da 20 anni e continua a guardare al futuro. In bocca al lupo!
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Farfa da stasera.
0: Grazie.
1: A presto.
0: E quando sono le 11:44, meno di un minuto alla fine di Cos Music, io ringrazio tutti voi all'ascolto per aver condiviso questi 40 minuti in nostra compagnia. Da Daniele Giorgio alla parte tecnica e Damiano Caprio è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti ad Agenda Classica da Marcello Filotei e grazie a Daniele Giorgi dietro al vetro che ci manda in onda. Vi ricordo che potete scriverci al 335-124-3722. Questa è una trasmissione che ci porta in giro per l'Europa a vedere che cosa succede nel mondo della musica classica, e quando si gira l'Europa in questa stagione si fa sia per turismo, appunto, sia per cultura, e per questo si chiama turismo culturale. In uno dei posti più belli d'Italia, proprio sulle suggestive sponde dell'Alto Lago di Como, questa sera inizia un festival che si chiama Festival Musica sull'Acqua. È una rassegna internazionale molto prestigiosa che prevede musica da camera, musica sinfonica, un festival che è nato nel 2005 e che mette insieme interpreti importanti della scena musicale mondiale e soprattutto una forte vocazione educativa e sociale, e questa viene espressa attraverso delle masterclass che raccolgono dei ragazzi particolarmente talentuosi, ma anche con dei laboratori che poi producono qualcosa che viene eseguito durante il festival. Tutto questo si chiama MAC Project. Allora, qui abbiamo vari elementi: l'elemento musicale, degli scenari storici eccezionali, degli scenari naturali, e quindi si può ammirare il lago, ma si possono anche visitare le abbazie come quella di Piona, come Palazzo Gallio, e all'interno di questi scenari poi si svolgono i concerti. Quindi è una riappropriazione culturale del territorio, perché questi panorami, questi luoghi diventano palcoscenici, e questo crea un dialogo intimo tra arte, territorio e pubblico, ed è proprio questa forse una delle caratteristiche più forti dei festival estivi, ed è per questo che ne parliamo spesso, ovviamente in questa rubrica, ma più in generale sulle frequenze di Radio Vaticana, perché entrare nei luoghi storici ad ascoltare musica magari pensata nella stessa epoca di quel luogo specifico ci aiuta a riacquisire un rapporto con il territorio, che poi rimane anche quando l'estate è finita e i concerti si svolgono nei posti istituzionali. Allora, dicevamo che questa sera inizia il Festival Musica sull'Acqua, e inizia con un concerto molto particolare, perché mette a confronto due capolavori assoluti della storia della musica, che sono scritti per la stessa formazione, il pianoforte e il quartetto d'archi, e hanno anche la stessa tonalità, quella di fa minore, che è una tonalità che, come ci ha insegnato Bach, è una tonalità drammatica. Allora, il programma prevede Ottorino Respighi e Brahms, e sono due pezzi molto diversi tra loro, che però condividono questa tonalità e l'organico. Noi ascoltiamo l'inizio del quintetto per pianoforte ed archi in fa minore di Ottorino Respighi, che è un'opera giovanile e, come sentiremo, è veramente ricca di un grande slancio drammatico, tardo romantico, e già nel giovanile compositore Ottorino Respighi mette in evidenza una straordinaria sapienza melodica.

Sempre un peccato interrompere lo sviluppo di questi pezzi così importanti, così forti, come questo quintetto per pianoforte e archi in fa minore di Ottorino Respighi, pieno di contrasti sonori, con dei vertici lirici, eccezionali. E questo è uno dei due brani che verrà eseguito questa sera per l'apertura del Festival Musica sull'Acqua. Gli interpreti questa sera saranno Francesco Senesi al violino, Manuele Castel all'altro violino, Tomoko Akasaka alla viola, Gabriele Gemignani al violoncello e Antonio Valentino al pianoforte, che però non eseguiranno solo questo, eseguiranno anche un altro quintetto, quello di Johannes Brahms, il quintetto per pianoforte e archi in fa minore. Anche questo perché, come abbiamo detto, in questo programma i due brani condividono la tonalità, una tonalità molto molto drammatica, e questo quintetto di Brahms è considerato uno dei vertici assoluti della musica da camera dell'Ottocento. Ed è anche frutto di un momento molto tormentato, un processo di riscrittura continuo. E infatti questa partitura poi si distingue per un'architettura formale molto molto ampia, e che mette insieme la contrappunto molto severo e un'energia ritmica eccezionale. Questo lo avvicina molto al pezzo che abbiamo prima ascoltato di Respighi, mentre adesso stiamo sentendo in sottofondo Brahms. Ecco, l'ascoltatore che parteciperà al Festival della Musica sull'Acqua questa sera sarà, secondo me, probabilmente travolto da un viaggio emotivo che spazia proprio tra un'inquietudine profonda del primo movimento di Brahms fino al momento liberatorio finale titanico, e tutto questo introdotto da invece l'opera, il quintetto di Respighi, che era di grandissima liricità. E allora, siccome parlare di musica, come diceva un grande critico che non vale la pena di citare per così poco, è come danzare di architettura, nel senso che se ne può parlare, ma alla fine la cosa migliore è sempre ascoltarla. E allora io vi saluto, Marcello Filotei vi saluta, ringrazia Daniele Giorgi, vi ricorda che questa sera inizia sul lago di Como il Festival Musica sull'Acqua, e vi lascia a Johannes Brahms, il quintetto per pianoforte e archi in fa minore, l'opera 34.

0: Bentrovati da Paola Simonetti. C'è attesa per la visita domani di Papa Leone a Lampedusa, meta nel luglio 2013 del primo viaggio apostolico anche di Papa Francesco. Una presenza, quella del pontefice, che, afferma l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano, è una carezza per i migranti, ma anche un messaggio all'Italia e all'Europa. Si prevede la partecipazione di circa 15-20 milioni di persone per la 3 giorni di tributo nazionale a Teheran all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso negli attacchi statunitensi e israeliani. La celebrazione pubblica dei funerali domani nella grande moschea di Mosalla, dove la salma è già arrivata. Allarme del programma alimentare mondiale per la drammatica situazione in Nigeria, dove 6,2 milioni di persone sono in condizioni di insicurezza alimentare nei 3 stati del nord-est. Attualmente il PAM, ha spiegato il portavoce dell'ONU Duerrich, è in grado di assistere soltanto 740.000 persone. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
3: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
4: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
5: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
6: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana: 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre: 335 12 43 722.

0: casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana. Trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Nel primo mistero del dolore, Gesù prega suda sangue nell'orto degli ulivi. Pater noster che si in cieli, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo.

0: Nel secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero, Gesù è incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero, Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: in lingua idacha Benin. In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In kin Maria kunfori ofe Olorunbe gbo awure fe polobrian ko asere fu Gesù esu inu eh.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia,

0: Maria, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre di speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Recitiamo insieme la preghiera che si trova a pagina 6. Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta, e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra. Come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo. E come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sui giovani perché siano il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
1: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
4: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
5: 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

Le news delle 13 in studio Paola Simonetti. Attacco ucraino con droni su un mercato a Tokmak nella regione di Zaporizhzhia controllata dai russi. Almeno 5 i morti e 18 i feriti. A renderlo noto i vertici dell'amministrazione filorussa. Almeno 100.000 bambini in Libano potrebbero non poter andare a scuola all'inizio del prossimo anno. Lo sottolinea UNICEF citando uno studio del governo locale che rivela come 340 fra strutture pubbliche e private abbiano subito danni e 17 siano state completamente distrutte. Non avrebbe agito da sola la donna autrice dell'attentato dinamitardo contro un oligarca ucraino nel Principato di Monaco, lo afferma il procuratore locale dopo che è stato spiccato un mandato di arresto internazionale per la 39enne ucraina che sarebbe fuggita in Italia. L'informazione torna alle 14.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
2: Buon pomeriggio, anche questo venerdì in onda su Radio Vaticana inizia una nuova puntata di Tracce su Tracce. Io sono Don Massimo Granieri, in regia c'è il bravo, buono e bello Bruno Orti, e ci siete anche voi che potete scriverci al numero WhatsApp 335 12 43 722, potete e potrete commentare le canzoni che oggi mettiamo in onda. Poi tutti i contenuti di questa trasmissione saranno immediatamente disponibili in podcast sul portale di Vatican News e potrete poi ascoltarci anche in replica ogni lunedì dalle 18:15 in una versione un po' più breve, small, ma comunque interessante. Oggi ci occupiamo della musica che ha raccontato la guerra e il potere, e lo ha fatto senza filtri e senza censure, e anche noi di Radio Vaticana vogliamo sentirci liberi di poterlo fare con le canzoni che abbiamo scelte per l'occasione, per commentare quello che sta accadendo nella realtà, nel nostro mondo oggi. E il viaggio comincia con i James, sono una band inglese, a me piacciono tantissimo, con questo nuovo singolo, nuovo si fa per dire perché è uscito qualche mese fa, si intitola Wake Up Superman ed è una canzone che attacca in maniera piuttosto brutale, frontale, Donald Trump e la deriva populista americana. E con questa canzone cominciamo Tracce su Tracce di oggi qui su Radio Vaticana.

James, Wake Up Superman, una canzone diretta non soltanto al presidente degli Stati Uniti, ma a tutti i dittatori, a tutti coloro che utilizzano il potere per fini personali. E alcuni versi di questa canzone sono estremamente diretti e forti. Recitano così, se, soprattutto i versi finali della canzone, anche perché stanno scrivendo già ascoltatori che mi chiedono di irradiare i brani in italiano, però oggi c'è solo una canzone in lingua italiana e comunque agli ascoltatori cercheremo di far capire il senso di ciò che si canta e si propone a tracce su tracce. Nell'ultimo verso di questa canzone recita così: sembra bianco come Cristo, e questo fa riferimento al dittatore di turno, sembra un repubblicano catturato in una morsa di ghiaccio con un anello di criptonite al dito. Questo lascia intendere tantissime cose. Descrive semplicemente un potere che svuota i simboli della fede per scopi elettorali. La band parla di leader che si vendono per loro e che ci definiscono in maniera piuttosto strana e che ci strumentalizzano, ci portano delle verità che in realtà non coincidono con la verità che è Cristo. La canzone in fondo è la cronaca di un disorientamento profondo dove il profitto manipola la percezione della realtà, cioè la verità viene sostituita con l'idolatria del successo, si perde la ragione e ahimè con dei prezzi altissimi da pagare per l'intera umanità. Visto che abbiamo scelto canzoni che parlano di guerra, non so quanti di voi si ricordano nel 1980 l'uscita di una canzone, Enola Gay, degli Orchestral Manoeuvres in the Dark. Fu un brano che ebbe un successo incredibile, ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo. Però, soprattutto in Italia, che arrivò al primo posto per diverse settimane, in pochi compresero il significato della canzone, perché il testo cita esattamente le 8:15 del mattino del 6 agosto 1945, quando la bomba Little Boy, così fu descritta, fu sganciata su Hiroshima. Esiste poi una leggenda persistente secondo cui uno dei militari dell'equipaggio si sarebbe fatto monaco di clausura nella certosa di Serra San Bruno in Calabria. Di questo fatto ne parleremo dopo aver ascoltato la canzone. Intanto arrivano commenti, messaggi degli ascoltatori, mi fa molto piacere, vuol dire che ci seguono e questo ancora di più ci incoraggia a fare bene, a proporre canzoni a volte scomode ma necessarie, come questa degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, qui su Radio Vaticana.

Mi diceva Bruno Orti in regia che questa canzone, Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, è stata utilizzata in diverse serie TV, tra cui una, Romanzo Criminale, che penso sia ormai nell'immaginario di tutti, tranne me che non l'ho vista. Mannaggia, devo recuperare. Guardo poca TV e per niente televisione, cinema, zero, insomma, sono un orso vivente. Comunque è una canzone molto famosa. Io ricordo, avevo appena 10 anni, questa canzone la si cantava, la si suonava dappertutto, però pochi capivano il senso di una canzone che in realtà parlava del dramma della guerra atomica, di questa bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945. E fa specie pensare che questo tema dell'atomica sia tornato alla cronaca, e questo veramente ci preoccupa tantissimo. C'è questa semi-leggenda legata alla cronaca di Enola Gay, che era appunto il nome dell'aereo che ha sganciato la bomba su Hiroshima, di questo militare che a un certo punto, convertito e colpito da ciò che aveva fatto, si ritirò in preghiera e come monaco presso l'abbazia dei monaci a Serra San Bruno in Calabria. Essendo io calabrese, essendo io un ficcanaso, andai ben due volte a far visita alla Certosa, grazie anche al mio parroco francescano che era originario di Serra San Bruno, e rimasi a lungo un'intera giornata in compagnia di questi monaci. A un certo punto avevo la domanda sulla punta della lingua dal primo momento in cui ho messo piede in un'abbazia meravigliosa, una Certosa fantastica, in un polmone verde della montagna della Calabria. A un certo punto al priore della Certosa feci questa domanda: ma è vero che qui da voi c'è il militare che sganciò la bomba atomica in Giappone? Lui non disse né sì né no, quindi io presi quel silenzio quasi come un'affermazione, anche se poi pare che in realtà il militare dentro la Certosa di Serra San Bruno non sia il militare appunto che sganciò la bomba su Hiroshima, ma un altro pilota che pilotava l'aereo che si occupava insomma delle condizioni meteo per far sì poi che la bomba venisse sganciata. Cambia poco in sostanza, quindi pare che forse insomma qualche militare sia finito lì nella Certosa, e questo non può che farci piacere. Comunque rimane una canzone che a distanza di anni ancora evidenzia la distruzione di massa a causa della bomba atomica, che spesso viene gestita questa distruzione come una semplice opera militare tecnica priva di ogni considerazione riguardo la vita umana, e speriamo che questa cosa non accada mai più. Arrivano intanto commenti degli ascoltatori qui soprattutto sul mio profilo social Instagram, c'è il nostro numero di riferimento, però scrivono gli ascoltatori sui social. Ci scrive Luca 90, così lui si firma: sapere che Enola Gay ha venduto così tanto fa riflettere su come un dramma atomico sia diventato un successo planetario da ballare con molta leggerezza. La storia del monaco a Serra San Bruno la conoscevo anche io, ma sentirla quasi smentita oppure confermata rimette i fatti al loro posto. Io non posso né smentire né confermare, insomma, però qualche sospetto c'è. Il pop, scrive il nostro amico Luca, a volte nasconde verità che preferiamo ignorare per non smettere di divertirci. Devo dire che questo è un modo di pensare che a me piace moltissimo. È vero, a volte il pop addolcisce la pillola. Comunque adesso in scaletta c'è un'altra canzone, Patti Smith con la versione di un brano famosissimo dei Tears for Fears. La canzone si intitola Everybody Wants to Rule the World.

0: non solo su Instagram, anche se oggi stranamente il profilo Instagram è impazzito perché scrivono in tanti, vuol dire che Radio Vaticana viene ascoltata anche attraverso l'app dedicata all'ascolto appunto della nostra radio preferita, però arrivano anche messaggi al 335 12 43 722, il nostro numero WhatsApp. Ci scrivono: vi sto ascoltando in diretta dalla Guinea Equatoriale, penso insomma sia l'effetto del viaggio del nostro pontefice, come al solito alla grandissima Don Massimo. Grazie di cuore, insomma ringrazio chi ha scritto questo messaggio, fa un certo effetto essere ascoltati in Guinea, proprio dietro l'angolo, insomma, tra l'altro la troviamo. Era Patti Smith con questa cover Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, una canzone che doveva chiamarsi in origine Everybody Wants to Go to War, cioè tutti vanno alla guerra, invece tutti vogliono comandare il mondo. Titolo preso in prestito da una canzone dei Clash, Charlie Don't Surf, dove all'interno c'è proprio questa frase. Patti Smith, che poi insomma ha una lunga storia di impegno contro la guerra, ricordo canzoni come Radio Baghdad, Peaceable Kingdom, insomma ce ne sono tantissime nel suo repertorio, possono essere ascoltate e riflettere sul senso, anzi sulla insensatezza della guerra. E per fare ciò, per aiutarci nella riflessione musicale riguardo il tema della guerra, come al solito faccio riferimento, mi poggio sulla spalla di un gigante, Gianluca Veltri, nostro giornalista critico musicale di riferimento. Gianluca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Don Massimo. Salve a tutti coloro in ascolto. Anche io sono nella Guinea Equatoriale.
0: Eh sì, sei in Calabria, quindi più o meno, insomma, siamo più vicini noi calabresi all'Africa e non al centro-nord Italia. Senti Gianluca, chiaramente oggi è una questione piuttosto spinosa, perché noi in leggerezza ridiamo, giochiamo, facciamo ascoltare canzoni antiguerra, però in realtà la guerra rimane il dramma dei drammi. O no?
1: Come no, se davvero viviamo dei tempi molto difficili, insomma è difficile non dire cose, frasi già fatte, uscire dalla banalità, ma purtroppo sono davvero dei tempacci.
0: Veramente tempi molto molto duri, tempi difficili. Senti, però c'è una cosa che riguarda la musica internazionale, soprattutto quella americana, anche anglosassone. Cioè la musica è tornata a denunciare i conflitti globali anche con una certa forza. Faccio riferimento, non so, a Bruce Springsteen o all'ultimo singolo dei Massive Attack e Tom Waits.
1: Insomma, stavo pensando proprio a questi due pezzi in particolare, appunto siamo in sintonia. Sì, perché più si alza il volume delle armi e più diciamo ci sono dei musicisti che hanno le antenne più che captano prima di altri e quindi restituiscono questa allarme. Ecco, penso anche a Neil Young, che prima di entrare in una strana situazione, non so se di malattia, perché non è chiaro come stia in questo momento Neil Young, ha tuonato contro Trump, diciamo, ben prima dell'invasione dell'Iran. Quindi ci sono alcuni musicisti che si espongono di più, che hanno diciamo una coscienza sociale e politica più
0: più spiccata magari rispetto ad altri, no?
1: Sì, più.
0: Senti,
1: ricettiva.
0: Prima di passare alle due canzoni che tu hai scelto proprio

0: per riflettere sul tema della guerra. Ti voglio fare una domanda. Gli artisti americani anglosassoni hanno una certa forza, anche se vogliamo, no? All'interno del mercato discografico, penso, non so, a Annie Lennox, che ha preso insomma, una posizione piuttosto netta nei confronti di Gaza, della Palestina, di Israele, eccetera, così come anche altri artisti. In Italia invece questo non accade. Per quale motivo? Secondo te, perché gli artisti italiani sono lì silenti, sembra quasi che non sono toccati da questo dramma?
1: Ma l'Italia, cioè io guarda, quando si parla di musica italiana è un po' come quando si parla di scuola italiana, non lo cito a caso visto che tu sei un insegnante, cioè i rispettivi ambiti della società italiana non sono avulsi dal resto, tutti gli ambiti risentono del contesto. E in Italia purtroppo, e dico purtroppo perché io la penso così, me ne assumo la responsabilità, non c'è stata una presa di posizione netta su quello che è successo mm-hmm. negli ultimi anni, non c'è stata una... A partire dalle forze politiche sì, principali, non si è mai parlato dello sterminio in maniera netta, con le parole giuste e anche con le prese di posizione che invece in altre occasioni sono state prese. Mm. E io credo che quindi anche il mondo dell'arte, a parte qualche caso isolato, non si espone perché non c'è l'humus giusto, perché il contesto che viviamo in Italia è questo qui.
0: Può essere anche che non magari nessun artista si sente rappresentato e che non abbia, come dire, un ponte nel mondo politico a tal punto da poter comunque avere la forza e la decisione di denunciare.
1: È come un fiore che nel deserto non nasce, poi, insomma, per quanto.
0: È chiaro che la forza e l'energia che hanno i cantanti stranieri in Italia non c'è. Questo ovviamente bisogna. Un conto è Bruce Springsteen, che fa una tournée contro il suo presidente e ha, come dire, un pubblico dalla sua parte, insomma, è potente di suo. Ecco.
1: Guarda, è anche vero che per quanto poi possiamo lamentarcene, e credo che ci sia motivo per farlo. Ma diciamo in Italia non è ancora successo quello che è successo nelle strade americane.
0: Per fortuna.
1: Diciamo che la sensibilizzazione che può avere un pubblico e anche gli artisti americani non sono paragonabili anche proprio come entità, cioè noi non abbiamo Trump come presidente, insomma, ecco, quindi certo. Per quanto poi ci buttiamo giù. Però, insomma,
0: certo, punto. Assolutamente, insomma, ci sono grossissime differenze, per fortuna. Senti, però c'è un personaggio che fa da ponte tra l'America e l'Italia ed è Bob Dylan, che tu hai scelto per i nostri ascoltatori, perché proprio in questi giorni il nostro Papa Leone XIV, nei suoi appelli per la pace, addirittura ha citato il titolo di una sua canzone.
1: Sì, vabbè, in realtà io ti ho proposto circa una cinquantina di canzoni.
0: Sì, ho scelto io poi quella.
1: Ne hai scelto
0: liberamente, democraticamente.
1: E le attribuisci a me, l'Accademia ti ringrazio.
0: Vabbè, però nella lista c'era la canzone di Dylan.
1: Ma è inevitabile, guarda, perché io da quando scrivo, quindi insomma qualche decennio, e parlo di guerra e di musica, mi imbatto sempre in questa canzone che è Masters of War, che è proprio un manifesto antimilitarista di Bob Dylan, composto, o meglio, pubblicato nel 1963, quindi parliamo di 63 anni fa, appunto, ed è uscito in un momento in cui in realtà non è che proprio il mondo fosse flagellato dalla guerra come oggi, era un momento però in cui era ancora relativamente vicino quello che era successo nella Seconda Guerra Mondiale, lo sterminio degli ebrei, le perdite enormi europee, americane, il disastro in Giappone provocato dall'atomica, e c'era un momento di stallo dovuto al fatto che insomma comunque c'era una guerra fredda in atto e si temeva che da un momento all'altro si potesse sfociare in uno sbocco nucleare, il peggiore possibile, perché non dimentichiamo che nel 62 c'era stata la crisi dei missili di Cuba, quindi appena l'anno prima, e nel 61, ti do un precedente importante di questa canzone, c'è il presidente Eisenhower che, quando fa il suo discorso d'addio, fa un accenno ai dirigenti d'azienda, ai lobbisti, ai generali che traggono profitto economico dalla fabbricazione delle armi e dalla perpetuazione dei conflitti. Quindi fa veramente un come posso dire, disvela cosa c'è dietro le amministrazioni americane, no? Quindi le lobby che comandano alla fine il mondo, che sono quelle che fabbricano le armi,
0: certo,
1: e che traggono potere da questa cosa qua. Da questo nasce Masters of War, perché non c'erano in quel momento dei veri e propri signori della guerra, non c'era una guerra in atto. Gli Stati Uniti entreranno di fatto solo un paio d'anni dopo, nel conflitto in Vietnam, quindi non nasce nemmeno da quello Masters of War. Nasce da queste parole di Eisenhower, dalla paura di un possibile conflitto nucleare e dalle lobby di armi, fondamentalmente, che in America l'hanno sempre fatta da padrone, e dice con parole terribili.
0: Sì, non le manda a dire Dylan nelle canne.
1: Dice delle cose tremende e arriva poi a dichiarare più in là: non ho mai scritto niente del genere prima. Io non scrivo mai canzoni in cui mi auguro che la gente muoia, perché a un certo punto lui dice nell'ultima strofa: spero che moriate, che la morte vi colga presto, seguirò la vostra bara. È terribile il testo di questa canzone. E però lui dice: qui non ho potuto farne a meno, perché avverto una sorta di fallimento, cioè l'impotenza dell'uomo comune, per quanto grande artista, dinanzi a delle forze, delle potenze, a delle lobby che stanno troppo in alto per poter incidere sulle decisioni che prendono.
0: Sai, lo stesso motivo per cui l'Osservatore Romano qualche giorno fa ha pubblicato integralmente il testo di questa canzone Masters of War di Bob Dylan, lo stesso motivo per cui noi adesso su Radio Vaticana l'ascoltiamo a Tracce su Tracce, grazie al consiglio di Gianluca Veltri.
2: Come your masters of war, here they build the big guns, here they build

0: Non potevamo non ascoltarla nella versione originale, anche se con Gianluca, il nostro giornalista critico musicale, è in diretta al telefono con noi, avevamo pensato a una versione diversa, però alla fine Dylan è Dylan, vero Gianluca? Non possiamo far sentire un altro Dylan, se non questo.
1: Sì, insomma la versione che mi avevi sottoposto sicuramente era magari un po' più radiofonica.
0: Sì, sì, però...
1: questa insomma è veramente un bel mattonaccio.
0: Sì, sì.
1: Però questo secondo me è più efficace perché restituisce quell'idea di Dylan quasi profetico, no? Che è un inno questo, è un'invettiva, un inno che va ascoltato nella sua versione originale.
0: Certo, e quello che noi vogliamo fare oggi attraverso la scelta di questa canzone è condannare chi agisce sfidando addirittura l'autorità divina per il proprio profitto economico. E basta aprire la TV, ascoltare un telegiornale o leggere le notizie in rete o sui giornali e capiamo cosa vogliamo dire, a chi facciamo riferimento. Intanto leggo un messaggio di un'altra ascoltatrice che arriva via internet. La citazione di Dylan da parte del Papa nel 2026, così scrive la nostra Elena F, è un segnale potente che unisce profezia biblica e canzone d'autore. Vedere e sentire Massive Attack, Tom Waits in prima linea con Springsteen dimostra che la musica di protesta è una necessità del presente. Sì, perché c'è bisogno di musica. Gianluca, abbiamo
1: questo, sì. Don Massimo, perché una volta, diciamo, quando noi eravamo giovani o più giovani di adesso, noi sentivamo le nostre canzoni come un po' staccate dalla cultura maggiore, diciamo, dalla storia grande, se così si può dire, mentre invece adesso appunto constatare che il pontefice arriva a citare ai massimi livelli in un momento di crisi mondiale mostruosa le parole di Bob Dylan, forse ci fa anche un po' riflettere sul fatto che alla fine forse la musica così tanto inutile non è.
0: No? Assolutamente, anzi la musica ci fa capire, ci dà delle chiavi di lettura e a volte secondo me rende sopportabile ciò che sopportabile non è. Cioè io, questa almeno è la mia esperienza con la musica. Gianluca, abbiamo ancora 2 minuti a disposizione per presentare, che sono pochissimi ovviamente, con te il tempo corre tantissimo, abbiamo 2 minuti per presentare il prossimo brano da te scelto ed è, abbiamo parlato di Italia, però in passato c'è stato qualcuno che insomma come Dylan ha segnato pagine importanti.
1: Sì, si può fare una proporzione quasi forse, no? Insomma, gli Stati Uniti stanno a Dylan come l'Italia sta a, appunto, lui che è De André.
0: Sì.
1: Questo pezzo suo che è un altro mattonaccio, La guerra di Piero, che è un altro classicissimo della canzone antimilitarista, e nasce più o meno dalla stessa temperie, perché è del 66, è un brano con parole ovviamente di De André, musicato da Vittorio Centanaro, che era un musicista genovese, e in questo componimento De André diciamo attinge a varie altre fonti, a varie poesie, tra cui una poesia di Arthur Rimbaud, che è L'addormentato nella valle, e anche un testo di Italo Calvino, che era stato pubblicato con le Cantacronache. È una canzone che alterna il racconto esterno alla apostrofe, cioè il rivolgersi direttamente al protagonista della storia, che è un soldato, che è appunto Piero, a cui l'autore in modo accorato si rivolge dicendogli spara, fai quello che devi fare, sei in guerra, perché Piero incontra un soldato della parte avversa, però lui non è in grado di sparare perché è andato in guerra, ma è un po' come il disertore Boris Vian, che però non ha disertato ma è andato in guerra, ma non è preparato per quello che lo aspetta.
0: Canzone che poi francese è nella nostra playlist. Gianluca, dobbiamo correre, io ti ringrazio e ci sentiamo la prossima volta per altre cose belle qui su Radio Vaticana. Intanto grazie,
1: un caro saluto
0: e buon pomeriggio. Ciao. E noi continuiamo con Fabrizio De André, La guerra di Piero.

0: vita senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento.
1: Fabrizio De André, La guerra di Piero De André, che racconta la scelta di chi preferisce morire piuttosto che diventare un assassino. Questa è Tracce su Tracce, Radio Vaticana. Ricordo che questa puntata, come tutte le altre, è disponibile in podcast su Vatican News.

Simple Minds, Belfast Child. Il brano nasceva dopo la strage di Ennis Killen del 1987, dove 11 civili furono uccisi da un attentato dell'IRA durante la giornata della memoria. La cosa particolare di questo brano è che Jim Kerr, il leader della band scozzese, utilizza la melodia di un antico canto folk irlandese per chiedere la fine delle ostilità tra fazioni religiose. Il testo dice che un giorno torneremo qui quando i bambini di Belfast canteranno di nuovo. È la descrizione di una terra dove la fede è stata usata come arma e dove la musica cerca di ricostruire il dialogo tra comunità divise da decenni di odio. Passiamo adesso a Boris Vian, spero di averlo pronunciato, perché io col francese veramente non vado d'accordo. Il brano famoso già citato da Gianluca Veltri, il nostro critico musicale, nel suo intervento poco fa, Il Disertore. La canzone fu scritta nel 1954 durante la guerra di Indocina ed è una lettera aperta a un presidente per comunicare il rifiuto di combattere. Qualcuno forse riconoscerà il brano perché in Italia fu fatta una versione famosissima di Vanno Fossati intitolata Il Disertore, che ne consacrò il messaggio civile, così come anche c'è una versione di Ornella Vanoni. Il testo recita così: in piena facoltà, egregio presidente, le scrivo questa lettera che lei leggerà se ne ha il tempo. Ho ricevuto proprio oggi le carte per la guerra per andarci mercoledì mattina. In pratica, il protagonista dichiara nella canzone di non voler uccidere nessuno e di essere pronto piuttosto a fuggire. È l'obiezione di coscienza che diventa preghiera laica contro la distruzione organizzata da uno Stato.

Consiglio anche di ascoltare la versione tradotta da Ivano Fossati, una traduzione che mantiene la dignità incredibile che troviamo nel Il disertore di Boris Vian. È una canzone che conferma ciò che abbiamo voluto fare in questa puntata di Tracce su Tracce, cioè il coraggio di dire no alla guerra, che diventa il tema centrale delle nostre riflessioni, che unisce epoche e artisti assai diversi. E sapere che Vian fu censurato dimostra quanto la verità di una singola persona, espressa anche attraverso una semplice canzone, possa spaventare il potere costituito. Al termine di questa trasmissione voglio ricordare Moya Brennan, che è morta il 13 aprile di quest'anno all'età di 73 anni. Era la voce storica dei Clannad e figura centrale della musica celtica internazionale. Sorella maggiore di Enya, ha portato la tradizione irlandese al successo mondiale, unendo il folk e la spiritualità. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca. In questo brano scelto, la sua voce si intreccia con quella di Bono Vox degli U2 in una riflessione sulla vita che nessuna guerra potrà mai annullare. La musica di Moya Brennan resta come testimonianza di una dignità che sopravvive ai conflitti. E con questa canzone vi saluto, vi do appuntamento al prossimo venerdì, stessa radio, stessa ora, 13:05, qui su Radio Vaticana. Grazie per l'ascolto, alla prossima.

0: Kingitur Jesus Christus.
1: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, domani il Papa a Lampedusa, 13 anni fa il viaggio di Papa Francesco, nuovi attacchi russi sull'Ucraina, la magistratura tedesca accusa Kiev dell'attentato al gasdotto Nord Stream 2 a Teheran, la tre giorni di lutto nazionale per i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita del Papa di domani, sabato 4 luglio. Papa Leone sarà al cimitero, alla Porta d'Europa, poi al Molo Favarolo che sarà intitolato a Papa Francesco, infine al campo di calcio per la messa. All'ora di pranzo il rientro in Vaticano. Salvatore Cernuzio ha sentito l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
2: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco, la prima visita apostolica che ha fatto proprio lì a Lampedusa. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire, ecco, la prossimità concreta, semplice della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità.
3: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
2: Non è cambiato molto. Gli sbarchi continuano ad esserci, più frequenti, meno frequenti, secondo un po' le condizioni meteo, ma ancor più secondo le partenze che in qualche modo vengono ostacolate o agevolate o permesse sulle coste del Nord Africa, che lì ci sarebbe da fare tutta una riflessione più di carattere politico.
1: E ricordiamo che l'arrivo del Papa domani a Lampedusa è previsto per le 9, la Santa Messa alle 10:30 al campo sportivo, dove sarà esposta l'effigie della Madonna di Porto Salvo, protettrice dell'isola e dei naviganti. Tutta la visita del Papa a Lampedusa sarà trasmessa in diretta domani a partire dalle 8:10 sulla Radio Vaticana. La pagina estera: non si fermano gli attacchi russi all'Ucraina. Dopo gli attacchi su Kiev costati la vita a 30 persone, la notte scorsa altre 4 persone sono morte nella regione di Sumy a causa dei bombardamenti di Mosca. Sul fronte diplomatico, sembra che gli inviati degli Stati Uniti siano pronti a recarsi in Ucraina e anche in Russia. Intanto la Germania accusa Kiev dell'attentato contro il gasdotto Nord Stream 2. Ce ne parla Marco Guerra.
4: È stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Le forze ucraine hanno colpito le regioni frontaliere russe, creando 5 morti, mentre i raid sferrati dalle forze russe nella regione di Sumy ne hanno provocati 4. Tutto è avvenuto appena 24 ore dopo l'attacco senza precedenti sulla capitale Kiev, costato la vita a 30 persone. Anche questa mattina il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti e agli alleati europei Patriot e sistemi di difesa aerea. Ma la guerra va ben oltre il fronte di combattimento. La procura federale tedesca ha incriminato un uomo ucraino per il presunto coinvolgimento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo il Cremlino, questo dimostrerebbe il coinvolgimento di Kiev. E una donna ucraina ricercata per l'attentato a Monaco nei giorni scorsi contro l'oligarca Ermolaev. Gli Stati Uniti sarebbero pronti tuttavia a rilanciare il negoziato. Secondo il New York Times, gli inviati USA Witkoff e Kushner sarebbero pronti a recarsi in Russia e Ucraina.
1: E andiamo nel continente africano. Sono stati celebrati nella Repubblica Centrafricana i funerali di padre Crepin Mongo, assassinato a 29 anni al confine tra Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo il 29 giugno scorso. Un uomo di dialogo in una zona in cui sono combattimenti in corso tra gruppi ribelli, soldati del governo e i mercenari russi del gruppo Wagner. Francesca Sabatinelli ne ha parlato con Monsignor Aurelio Gazzera, vescovo titolare di Bangassou, che ha celebrato le esequie.
0: Le Pen ha lavorato molto prima per accogliere i rifugiati insieme al parroco, i rifugiati interni, circa 3.000 persone, ma anche a quelli che sono scappati dal paese, hanno attraversato il fiume a 5 km e sono in Congo, che lì sono più di 35.000 rifugiati. Oltre a questo lavoro, lui cercava di tenere i contatti con i vari capi della ribellione, con le autorità e la popolazione, proprio in vista di trovare delle soluzioni ai problemi che ci sono.
5: L'uccisione di questo giovane sacerdote potrebbe bloccare veramente lo sforzo che è stato portato avanti finora?
0: L'impressione comune è questa: colpire qualcuno perché questo processo si fermi. Nell'omelia che ho fatto durante il funerale ho detto è proprio quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo fare in modo che il sacrificio di Le Pen porti un frutto di pace e di riconciliazione.
1: Ci spostiamo in Nigeria, dove 37 studenti risultano dispersi dopo un attacco nel nord del paese, presumibilmente per mano di gruppi della Jihad islamica. L'assalto è avvenuto lunedì, mentre i giovani stavano sostenendo gli esami scolastici. Ci dice di più Francesco De Remigis.
6: E ancora una volta lo stato di Borno, nel nord della Nigeria, lo scenario prediletto dai gruppi armati che operano nell'area. I sequestri di studenti sono diventati una delle tattiche più ricorrenti per il controllo della regione e fonte di riscatti dal rapimento di oltre 270 studentesse a Chibok nel 2014 alle centinaia di bimbi e adolescenti sottratti in decine di blitz nelle scuole negli ultimi mesi. L'ultimo caso, lunedì, un assalto ad una scuola secondaria nella città di Lhasa. I sospetti si concentrano sui jihadisti dello Stato Islamico della provincia dell'Africa occidentale, meglio noti come ISWAP, attivi assieme ai Boko Haram. Il governatore dello Stato di Borno, Babagana Zulum, ha inviato una delegazione sul posto per ottenere il rilascio degli ostaggi.
1: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi americani e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di almeno 20 milioni di persone solo a Teheran per la 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. L'Italia non attingerà ai 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea, che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti per la difesa in deroga al patto di stabilità, sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Uno scenario considerato in Italia improbabile, vista la impopolarità di un'adesione al fondo europeo in questo momento. E apriamo la pagina della cultura. Ricerca, restauro e innovazione al servizio di uno dei più importanti monumenti del romanico europeo. A Pavia, il progetto Sistema San Michele punta a custodire la Basilica di San Michele Maggiore, coinvolgendo anche la comunità locale. Ce ne parla Paolo Ondarza.
7: Nella basilica che dall'età carolingia accolse le incoronazioni dei re d'Italia, oggi si sperimenta un nuovo modello di tutela del patrimonio culturale. È San Michele Maggiore di Pavia, tra i più importanti monumenti del romanico europeo. Il sistema San Michele unisce ricerca, restauro e innovazione. Le nuove tecnologie consentono di documentare e monitorare il monumento, ma anche di renderlo accessibile attraverso strumenti digitali, secondo i principi della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, che riconosce il patrimonio culturale come un bene condiviso da custodire con il coinvolgimento delle comunità. Il parroco della Basilica, Don Carluccio Rossetti.
8: Il primo scopo è di far conoscere un bene che non è solo per Pavia o per i pavesi, ma è per l'Italia e per il mondo intero.
7: Un progetto che guarda al futuro, perché conservare un monumento significa anche trasmetterne la storia, la bellezza e il significato alle generazioni che verranno.
1: E chiudiamo con il tempo. Primo weekend di luglio in Italia con l'anticiclone. Il caldo rallenterà, temperature in rialzo, ma nella media del periodo in riduzione anche i temporali. In Francia almeno l'ondata di caldo di giugno ha creato 2.000 morti, per lo più anziani che vivono in casa, con un incremento del 30% in una settimana. tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

Aspettami ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243722. Siamo alla vigilia della visita pastorale a Lampedusa. Leone domani trascorrerà la mattinata sull'isola, decollo previsto da Ciampino alle 7.45 e rientro sempre a Ciampino alle 13.45. Il programma prevede la messa alle ore 10.30 e in precedenza una serie di altre tappe come quella al cimitero, quella alla Porta d'Europa e quella al Molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Ne parleremo diffusamente più avanti. Abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata a questo argomento in compagnia di alcuni ospiti da Lampedusa, a cominciare da Suor Antonietta Papa, che è responsabile della missione sull'isola dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Prima però, come di consueto, diamo subito uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere l'agenda odierna del Santo Padre. Diversi gli incontri della mattinata, in particolare il Papa ha ricevuto in udienza il Cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Cardinale Castillo Mattasoglio, arcivescovo metropolita di Lima in Perù, poi i vertici della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, quindi il presidente Monsignor Verni, il segretario Monsignor Herrera. A seguire l'incontro con Monsignor Gogne, vescovo di Palencia, Spagna, quello con Monsignor Zani, arcivescovo titolare di Volturno e archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, a concludere la mattinata l'udienza con il cardinale De Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Il Santo Padre, inoltre, ha nominato ordinario militare per l'Australia Monsignor Stuart Russell Hall, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Melbourne, nonché decano della cattedrale di St. Patrick. Prima di proseguire per parlare della visita pastorale a Lampedusa, ci prendiamo una pausa musicale.

0: Domani mattina è previsto per le 9 l'atterraggio a Lampedusa di Papa Leone per l'attesa visita pastorale nel luogo simbolo della tragedia migratoria. Una visita sulle orme di Papa Francesco, il quale l'8 luglio 2013 scelse proprio questo luogo come meta della sua prima uscita al di fuori del Vaticano dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 2013. E a Papa Bergoglio verrà intitolato il Molo Favaloro, la banchina al porto di Lampedusa dove arrivano i migranti. Papa Leone benedirà una targa ricordo del suo predecessore, incontrerà alcuni migranti, si recherà anche al cimitero di Lampedusa, come abbiamo detto, visiterà la Porta d'Europa, il celebre monumento collocato sulle estremità dell'isola che, lo ricordiamo, è il punto più a sud del continente europeo, più vicino alle coste libiche che a quelle italiane. Alle 10.30 poi è in programma la Santa Messa e a seguire il Papa farà rientro in Vaticano. Il decollo da Lampedusa è previsto alle 12.30. Sull'attesa e sul significato di questa visita abbiamo intervistato Suor Antonietta Papa delle Figlie di Maria Missionaria e responsabile della missione a Lampedusa dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Per noi in questo momento è davvero molto emozionante. Proprio questa mattina i vescovi, i seminaristi, i preti erano già quasi tutti lì, questi della diocesi. In questo tempo abbiamo preparato vari, ma realmente ci sarà questa sera anche una veglia, ma vari momenti di preghiera molto forti ricordando i migranti, la dignità della persona umana, ricordando Papa Francesco quando venne la prima volta ed è stato per l'isola, per tutta l'isola, per realmente tutte le persone dell'isola sono molto commosse.

0: lo sta facendo, come lo sta facendo, perché una parola chiara su questa umanità ferita, su questa ridare dignità a queste, alle persone che vengono, essere questo dialogo tra le culture, cercare veramente la pace. E credo che sarà un po', sai, quando si fanno i fuochi d'artificio e c'è il bouquet finale, credo che Lampedusa deve rimanere questa isola accoglidora, accogliente, un'isola che possa abbracciare, è porta d'Europa, si è sempre detto che è la porta d'Europa, quindi essere quest'isola ancora con le braccia aperte, nonostante i decreti, nonostante le difficoltà, nonostante adesso non arrivino quasi più, perché da Pasqua ho visto con le sorelle, ero qui, diciamo che gli sbarchi sono molto inferiori a prima, quando nel 2023-2024 erano veramente uno dopo l'altro 12-15 al giorno. Oggi no, l'altro ieri sono state 54 persone, cioè una volta sola. Ora non so se continuerà così o se è un... non ho idea, perché non voglio mettermi in questo, ma chi viene deve sapere che è accolto, perché è una possibilità di vita diversa. Questo io penso di poter dire, cioè che la persona che verrà ha una possibilità dove lui non ha, per esempio fugge da una guerra, da una persecuzione religiosa o civile, da quello che sono violenze, da quello che è sopruso, da quello che è oppressione, sapere che in Europa ancora c'è libertà, c'è possibilità, c'è un minimo di poter guardarci negli occhi e dire ok, siamo fratelli, ecco.
1: Suora Antonietta, però sembra che il tema resti sempre, no, spinoso, il tema dell'accoglienza dei migranti,
0: molto,
1: no?
0: Noi credenti,
1: che cosa dobbiamo ancora imparare da questo, da Lampedusa, da questo tema?
0: Che cosa dobbiamo imparare? Imparare che l'umanità, la mia, la tua, quella dell'altro, è l'umanità di Cristo. Questo noi credenti dobbiamo pensare, che non c'è distinzione. Lo so, perché anche qui in Lampedusa pian piano si crea questa mentalità di difficoltà, perché l'altro è altro da me e perciò è diverso e quindi ne ho paura. Ma questo sia, mi dispiace dirlo, ma a volte sono anche i media che fanno un po' la testa e quindi diventa difficile. Ma poi quando si conosce la persona, quando si conosce la storia, quando si vede con chi, allora le cose cadono, le barriere cadono, le frontiere. Perché vedo che in Europa, per esempio, nelle case ci sono persone che badano alle nostre mamme, papà o figli, ai lavori di casa, la maggior parte camerieri, eccetera, la maggior parte sono stranieri e affidiamo a loro i nostri beni, i beni maggiori magari. Se affido mia madre o mio padre ad una persona che non conosco, che viene da un'altra parte, vuol dire affidare a lui quello che è la cosa più preziosa per me. Mi fido perché lo conosco, perché so chi è, perché mi ha raccontato la sua storia. E quindi così l'umanità passa attraverso il contatto, attraverso la carne, attraverso quello che è stato Gesù Cristo per noi, cioè Dio che si fa carne. Ecco.
1: Ora, Suora Antonietta,
0: certamente ci sono difficoltà. Mi dica, mi scusi.
1: Volevo riflettere sulla vostra missione a Lampedusa, che rappresenta in modo plastico l'eredità di Papa Francesco, perché fu proprio Bergoglio, no, a volere la vostra presenza sull'isola. È giusto ricordarlo, vero?
0: Sì, in effetti quando venne chiese non ci sono suore sull'isola, e da lì la UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generale alla quale appartengo, ha subito chiesto alle altre madri generali se era possibile inviare almeno una, e molte madri generali in quel tempo hanno cercato di essere solidali e abbiamo iniziato con varie comunità in Sicilia. Poi siamo andati a Lampedusa dal 2019 e lì abbiamo continuato fino ad oggi. Fino ad oggi c'è la presenza della UISG con comunità intercongregazionali, oggi presenti.

0: qui sono l'isola sono tre sorelle, ma a Porto Empedocle esistono altre due sorelle con una piccolissima comunità che accolgono i migranti che da Lampedusa poi passano a Porto Empedocle e realmente fanno anche un lavoro così con i migranti di Agrigento, le piccole comunità e le associazioni di minori non accompagnati. È veramente molto bello, molto bello. Soprattutto questa fraternità che va al di là delle congregazioni, perché abbiamo un unico obiettivo che è quello di accogliere. E non so, adesso vedremo di incontrare il Papa Leone, non so se sarà possibile, ma io l'ho già salutato a Barcellona dicendogli: Santità, l'aspetto a Lampedusa. E quindi lui è stato davvero molto contento.
1: Suora Antonietta, qual è il momento di questi anni in prima linea a Lampedusa e non solo che ti porti nel cuore in modo particolare?
0: Gli occhi di questi ragazzi che arrivano con tanta speranza, veramente, gente che quando arriva ha il mondo nel cuore, nonostante la fatica, nonostante le torture, nonostante la difficoltà, però guardano tutti con speranza in qualche cosa che verrà. Ecco, noi non possiamo non accogliere, nel senso, non possiamo fermarci a Lampedusa, dobbiamo continuare a dire ok, dopo Lampedusa, dopo questa piccola accoglienza, c'è anche una, non so come si dice bene in italiano, ma credo una presa a carico, un continuare accompagnando, insegnando italiano, insegnando la nostra cultura, senza abbandonarli, altrimenti certamente si troveranno soli e quindi tutto il resto. Lo so che ci sono già molte organizzazioni, molte congregazioni che si stanno adoperando per aiutare le persone che sono migranti, però non basta.
1: Quindi il tuo invito è apritevi, apriamoci, ascoltiamo, esatto, sì, siamo in relazione, sì, con queste, sì, persone.
0: Siamo speranza, fiducia, questo, speranza, fiducia, umanità, aprire gli occhi, il cuore, saper parlare con loro, dialogo, conoscenza, perché questo fa che possiamo entrare in contatto. Io parlo con te, persona umana, già mi sento accolta e ascoltata. Ecco, un'altra cosa è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Io vedo qui abbiamo pochissimi momenti di ascolto, ma già sapersi riconosciuti e ascoltati è tutta un'altra storia.

0: Sono le 14, 35 minuti e 12 secondi. Questo è Pop Today, il programma che racconta la giornata di Papa Leone, il quale domani sarà a Lampedusa, dove ovviamente si stanno ultimando i preparativi per l'arrivo del Santo Padre. In prima linea c'è anche Don Carmelo Petrone, direttore del Centro per la Cultura e la Comunicazione dell'Arcidiocesi di Agrigento, il quale gestisce la sala stampa. Stamattina l'abbiamo intervistato, sentiamo. Don Carmelo, come stai? Una domanda retorica, ma non molto, alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone.
1: Benissimo, benissimo. Ovviamente, diciamo, facendo parte della macchina organizzativa, nello specifico mi sto occupando, come per la volta precedente, della sala stampa. Quindi tutto il discorso accrediti, il discorso rapporto con i giornalisti e con tutti quelli che diciamo chiamano per avere informazioni e notizie della visita del Santo Padre.
0: Quanti saranno i giornalisti presenti a Lampedusa per la visita di Papa Leone?
1: I giornalisti accreditati tramite il forum che abbiamo predisposto sono 210. Ad oggi sono arrivati quasi 70 giornalisti.
0: Come avete organizzato l'accoglienza?
1: Beh, l'accoglienza, la sala stampa, così come la volta precedente, è presso un ristorante, che è, diciamo, il luogo più prossimo al luogo della celebrazione, a 50 metri dal luogo. Abbiamo, grazie anche alla generosità della proprietaria Valentina, che ha messo a disposizione la struttura, abbiamo attrezzato qui la sala stampa, ovviamente attrezzata di tutto punto per ospitare i giornalisti che qui lavoreranno, che qui trovano, ecco, un collegamento, trovano il posto dove appunto svolgere il loro lavoro.
0: Senti, alcuni arriveranno, o meglio partiranno stasera da Agrigento, giusto? In nave?
1: Sì, per favorire, ecco, la partecipazione di quanto più gente possibile, è stata predisposta in particolare questa nave che partirà stasera, quindi i pellegrini passeranno la notte in nave e arriverà domani mattina a Lampedusa. Quindi arriveranno in mattinata e parteciperanno agli eventi della visita del Santo Padre. In particolare il cuore della giornata sarà la celebrazione eucaristica, e nel pomeriggio ripartiranno.
0: Siamo nel bel mezzo della stagione turistica. I lampedusani come stanno vivendo questi giorni e queste ore?
1: I lampedusani stanno, ovviamente, ecco, oltre al carico turistico, appunto, come tu dicevi, hanno veramente aperto letteralmente con le loro case per ospitare quanta più gente possibile. Ovviamente, dicevo, ci sono i limiti, ecco, di una realtà piccola come Lampedusa, però Lampedusa è stata all'altezza della situazione. Ovviamente ci sono anche, come ovvio, i lavori preparativi, in preparazione a sistemare, ecco, il percorso papale.
0: Senti, qual è il valore di questa visita per la Chiesa di Agrigento?
1: Il valore di questa visita è indubbiamente quello di essere confermati dal Santo Padre. Il Santo Padre lo ha fatto già con i messaggi espliciti, ecco, appunto, che ha fatto nel suo recente, l'ha voluto lanciare nel suo recente viaggio in Spagna, alle Canarie, in modo particolare, perché le Canarie sono la Lampedusa della Spagna, perché vivono grosso modo, ecco, lo stesso problema, certo in maniera con contesti diversi, però il Santo Padre viene, appunto, lo ha detto anche già nel messaggio del 9 settembre scorso, per confermare, appunto, l'opera e l'azione delle comunità samaritane, ecco, di Lampedusa e Linosa. Linosa è la piccola isola che fa parte del comune di Lampedusa, che ovviamente ha un carico minore, però anch'essa con i suoi abitanti negli anni è stata avamposto dell'accoglienza. E dico sempre, la nostra è una generazione fortunata, la nostra, parlo di noi, parlo della Chiesa agrigentina, perché in 40 anni abbiamo avuto la visita mai avuta prima, ecco, in 2000 anni di storia di cristianesimo, di ben 3 visite di pontefici: Giovanni Paolo II nel 93, e a Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi lancia il famoso grido contro i mafiosi, no, convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. Poi Papa Francesco, che sceglie nel 2013 proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico, e adesso Papa Leone, che ritorna sui passi di Francesco per abbracciare appunto la comunità, per ricordare i migranti morti in mare.
0: Don Carmelo, Papa Francesco l'8 luglio 2013 venne per chiedere perdono ai migranti, al Signore, celebrò una liturgia penitenziale in cui parlò per la prima volta della globalizzazione dell'indifferenza e di una società che aveva dimenticato l'esperienza del piangere.
1: Sì,
0: temi sempre attuali, no?
1: Sì, temi attualissimi, che il Papa ha anche ripreso sempre in quel messaggio di cui ti dicevo del 9 settembre scorso. Mentre Papa Francesco ha parlato di una globalizzazione dell'indifferenza, Papa Leone stigmatizza la globalizzazione dell'impotenza, perché molte volte, dice il Papa appunto, ci sentiamo impotenti dinanzi a questo fenomeno, che è certamente più grande di Lampedusa, che è certamente più grande di Linosa, più grande dell'Italia, ed esige appunto una risposta europea, esige una risposta internazionale.
0: Don Carmelo, tu quella giornata con Papa Francesco nel 2013, come l'hai vissuta? Anche allora, no, come accennavi, curavi la gestione della sala stampa.
1: Sì, ho curato anche allora la gestione della sala stampa, e tengo a precisare una differenza fondamentale. Mentre oggi abbiamo avuto un lasso di tempo congruo, ecco, per preparare il tutto, allora la visita fu annunziata il 30 di giugno e si compì a distanza di cinque giorni appena per organizzare quella visita, tieni conto, ecco, il fatto che Lampedusa, come ti dicevo, non è la terraferma, ecco, per arrivare da Porto Empedocle a Lampedusa ci vogliono almeno 10-12 ore di nave, e con tutti i problemi logistici appunto che una situazione del genere comporta. Però allora ce l'abbiamo fatta con l'aiuto e la collaborazione di tanti, soprattutto delle autorità civili, militari, della protezione civile. Sì, quel giorno ero anch'io qui in sala stampa a svolgere lo stesso servizio che sto svolgendo oggi.
0: E la notte prima non hai dormito?
1: La notte prima non ho dormito, sì, perché come ho scritto, ti ho raccontato, mi pare anche per telefono, era il 7 luglio, che il viaggio fu l'8 luglio, e mi chiama padre Lombardi, appunto, Carmelo, sì, mi dica padre, raggiungimi ecco, al bambino dove per notto, no? L'ho raggiunto e mi consegna una chiavetta che conservo gelosamente, una chiavetta digitale, era un SB con lo stemmino pontificio, e mi disse appunto, guardandomi negli occhi, qui c'è l'omelia che il Santo Padre appunto pronuncerà domani durante la messa. Ovviamente, come tutte le cose date in anticipo, mi raccomando di fare in modo di evidenziare e curare che il testo era appunto sotto embargo, di fare le copie necessarie e di distribuirle in sala stampa. Io andai in parrocchia a stampare appunto l'omelia, e ebbi il privilegio di leggerla per primo, quell'omelia, almeno tra i giornalisti, tra coloro che poi l'indomani l'avrebbero ascoltata, e mi resi conto subito, ecco, della portata, ecco, di quel messaggio. E la notte, ecco, perché non ho dormito, mi rimbombavano quelle domande che Papa Francesco fece, no? Chi ha pianto, no? Chi ha pianto oggi per questi migranti morti in mare? Quindi lui allora chiese perdono, chiediamo perdono per l'indifferenza appunto verso questi fratelli, verso queste sorelle, e poi fece una preghiera accorata al Signore, oltre appunto alla richiesta di perdono, fece anche appunto questo appello chiedendo di e non disinteressarsi appunto delle sorti del fratello, richiamando le domande bibliche: Adamo, Adamo dove sei? Dov'è il sangue di tuo fratello che grida fino a me? Ecco, parole che non mi hanno fatto dormire, poi sentite l'indomani in presenza, ecco, sono state, ecco, tutta un'altra cosa.
0: Ecco, e poi l'indomani, come hai vissuto la giornata con Papa Francesco? C'è qualche aneddoto che vuoi condividere con noi?
1: Dopo la messa c'è stato un momento in parrocchia in cui il Santo Padre ha salutato la comunità, c'è stato il cosiddetto baciamano, in parrocchia, l'ho salutato, appena appunto ho detto che curavo l'ufficio stampa, gli diede anche la copia del settimanale diocesano di cui appunto sono direttore, e lui mi ha ringraziato, ecco, per il servizio reso al suo ministero attraverso e nel campo della comunicazione, mi ha benedetto anche in tal senso.

0: tutto pronto a Lampedusa per la visita pastorale di Papa Leone in programma domani mattina, che seguiremo in diretta a partire più o meno dalle ore 9. Una visita che unisce diversi punti sul tema dell'accoglienza: la tappa alle Canarie, quella a Sant'Angelo Lodigiano per il saluto a Santa Gabrini, la patrona dei migranti, e il ricordo di Papa Francesco, il quale nel 2013 sorprese tutti recandosi a Lampedusa, dove offrì parole e gesti rimasti impressi nella memoria collettiva a livello internazionale. Ne abbiamo parlato con Don Stefano Nastasi, attualmente rettore del seminario vescovile di Agrigento. Sentiamo. Papa Leone viene a Lampedusa in ricordo della storica visita di Papa Francesco l'8 luglio 2013. Tu allora eri parroco della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa e Bergoglio venne proprio a seguito di un tuo invito, una tua lettera, è così?
1: Sì, diciamo che l'input iniziale probabilmente fu la lettera che avevamo inviato a marzo del 2013, il giorno dell'inizio del ministero petrino di Papa Francesco. Era una lettera augurale nel quale spiegavamo un po' quello che era il dramma che l'isola viveva e nello stesso tempo la fatica della risposta che la comunità cercava di dare al dramma di allora, come anche nel tempo presente, se vogliamo. Nella lettera, che era, ripeto, augurale, c'era l'invito a visitare l'isola.
0: E poi ci fu questa risposta abbastanza inaspettata, almeno dalla prospettiva dell'opinione pubblica nazionale e internazionale.
1: Per primi la sorpresa è stata nostra per certi versi, perché non immaginavamo che sarebbe venuto e che avveniva quella visita in un tempo così immediato, perché è stata preannunziata a noi circa 10 giorni prima e poi, così come è avvenuto, l'8 di luglio arrivò a Lampedusa.
0: Papa Francesco sull'isola pronunciò un'omelia fortissima. Quali parole ti colpirono in modo particolare?
1: Ma le parole che mi colpirono fu sicuramente il passaggio della globalizzazione e dell'indifferenza, ma nello stesso tempo quell'interrogativo: chi ha pianto? Anche perché quelle parole, chi ha pianto, quell'interrogativo, un po' sono l'eco della stessa lettera che avevo inviato per certi versi, perché nella lettera parlavo delle lacrime del Papa, che non sono soltanto le lacrime personale, sono anche le nostre lacrime, cioè nel pianto, nel dolore del pontefice c'è il nostro dolore, c'è il nostro pianto. E quando lui durante l'omelia disse: chi ha pianto per questi fratelli? Allora io sono andato un po' a quelle parole che avevo usato nella lettera, ma nello stesso tempo anche ai volti e ai pianti che avevamo accompagnato nel tempo precedente al giorno della visita. E ho ricordato i volti dei sopravvissuti, di chi ha perso qualcuno durante il viaggio, della comunità che insieme ai sopravvissuti ha pianto i morti.
0: La globalizzazione dell'indifferenza nel corso del tempo è diventata una categoria sociale che è utilizzata da molti, no, per leggere il mondo.
1: Sì, sicuramente. È qualcosa che ci deve interrogare, anche perché un po' questa realtà la tocchiamo con mano e ahimè a volte noi siamo coinvolti anche in questa dimensione. Dimensione che necessariamente deve essere esorcizzata da una realtà che deve essere riumanizzata e per certi versi anche ricristianizzata.
0: Tornando alla visita di Papa Francesco, hai qualche aneddoto legato a quei momenti trascorsi insieme, anche dietro le quinte, tra virgolette?
1: Sì, allora io ho visto in lui come un padre, come un pastore, come un vescovo della nostra diocesi, che ci ha accompagnato e che si è fatto accompagnare, ma in modo particolare ricordo le parole che lui ha rivolto pubblicamente ma anche in privato relativamente al fatto che la dimensione della tenerezza del cuore. Lui mi diceva: io sono rimasto colpito dalla tenerezza del cuore che ho letto nei vostri cuori. Questa è una cosa molto bella che ricordo sempre particolarmente.
0: Ed ora arriva Papa Leone, che cosa ti aspetti da questa visita?
1: Ma credo che sia una continuità rispetto a quella passata, ma anche qualcosa di diverso, anche perché per il passato del tempo c'è un orizzonte nuovo, ci sono delle situazioni che si sono evolute nel tempo, ahimè in molte situazioni anche si è moltiplicato il dolore, la sofferenza, anche l'incomprensione, perché lui ha parlato di globalizzazione dell'impotenza. Io credo che è di questo che verrà a parlare in modo particolare, non tanto alla comunità di Lampedusa ma al mondo intero. Mi aspetto che sarà una visita che non parlerà soltanto attraverso le parole, parlerà principalmente attraverso i segni.
0: E il Papa si rivolgerà anche ai potenti del mondo, immagino.
1: Penso di sì, però credo che principalmente, essenzialmente, la sua parola si rivolgerà interpellerà il cuore di ciascuno, anche il nostro. Noi non siamo esenti da tutto questo. Sicuramente avrà anche parole forti per chi è chiamato a governare e a guidare i popoli.
0: Don Stefano, il tuo messaggio in conclusione a chi ci ascolta: come predisporsi alla giornata di domani, come entrare in sintonia con Lampedusa e con Papa Leone?
1: Ma penso che dobbiamo seguire con lo sguardo degli occhi innanzitutto, passo dopo passo, perché mi ripeto per certi versi, è importante i gesti che compirà, i luoghi che visiterà, perché parlerà essenzialmente attraverso i gesti più che le parole. E poi è necessario anche da parte nostra metterci in ascolto, perché avrà una parola di incoraggiamento, avrà un invito anche per noi a ripartire, a ricominciare, a riporre la nostra fiducia nel Signore, non nelle nostre forze.
0: Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

viva la sua vela che si muove lentamente, ma può andare dove vuole perché va contro

0: suo deserto da attraversare, con il suo viaggio della speranza che può anche andare a finire male.
1: È un creatore, sa un suo deserto.
0: Viva l'ingenuità che avanza nel sogno di un lasciapassare, verso la piccola

0: Da qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
7: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
8: Le tre, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Ultime ore per l'arrivo del Papa a Lampedusa, domani sabato 4 luglio. Papa Leone sarà al cimitero, alla Porta d'Europa, poi al Molo Favarolo, che sarà intitolato a Papa Francesco, infine al campo di calcio per la Santa Messa. All'ora di pranzo il rientro in Vaticano. Il mandato di arresto internazionale per la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, ora irreperibile, la sospettata dell'attentato con un pacco bomba contro l'oligarca ucraino avvenuto lunedì scorso a Monte Carlo. E Trump sembra allargare lo strappo con la NATO. Ridicolo mantenere un rapporto unilaterale. Noi spendiamo in armamenti più di tutti loro. E dice alla stampa americana che la Casa Bianca voleva annunciare tagli, ma è stato fermato Trump da Rubio. Andiamo in Iran, la salma di Khamenei è a Teheran per i funerali, da domani attese fino a 20 milioni di persone in 3 giorni. Siamo a 4 mesi dalla sua morte in un attacco nel primo giorno di guerra con Israele e Stati Uniti.
1: Ti ascolta.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di accogliere in studio un ospite graditissimo, padre Gianfranco Lunardon. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Che è un camigliano, e lo facciamo proprio perché tra pochi giorni, il 14 di luglio, la Chiesa ricorda appunto San Camillo dell'Ellis. E siamo all'interno di una serie di anniversari, in qualche modo, no? Perché è ancora abbastanza viva, no? La memoria del 450esimo anniversario della conversione che si celebrava l'anno scorso, ma sono adesso, quest'anno, 200 invece 80 anni dalla canonizzazione di San Camillo. Allora, che cosa dice ancora oggi San Camillo dell'Ellis a noi, all'uomo di oggi?
1: Sì, parto con una immagine che, anche se siamo in radio, uso un'immagine, ed è il grande telero di canonizzazione che in casa hanno commissionato a Pierre Subleyras proprio per i 280, per la canonizzazione del santo, di cui il 29 giugno di quest'anno abbiamo celebrato i 280 anni. San Camillo venne beatificato nel 1742 e canonizzato nel 1746 da Papa Benedetto XIV, Prospero Lambertini. E in casa, nella nostra casa generalizia, quando è stato chiesto di fissare un istante che potesse raccontare, narrare la santità di San Camillo, hanno scelto un istante straordinario: l'esondazione del Tevere, il 24 dicembre del 1598, è annoverata come l'esondazione più drammatica che Roma abbia conosciuto. E San Camillo, il Santo Spirito in Sassia, va sotto acqua e c'è questa immagine straordinaria di grande efficacia. San Camillo con un malato sulle spalle, ha un piede dentro l'acqua, perché l'acqua era entrata nella corsia Sistina dell'ospedale di Santo Spirito, e sta traslando tutti questi malati, proprio mano propria, sul gianicolo per metterli in salvo. E dietro c'è tutta anche poi una bellissima scena di altri religiosi camigliani che appunto trasferiscono malati e altre materiale necessario. Ecco, è molto interessante. Tra l'altro questo quadro poi venne sequestrato da Napoleone, ma è ritornato in Italia, e per chi è a Roma può andarlo ad apprezzare nelle sue misure anche piuttosto importanti ai musei di Roma di Palazzo Braschi. Ecco, è molto interessante. La santità di Camillo è una santità, direi, quasi fisica. E tra l'altro viene fissato quell'istante che è la vigilia di Natale, come a dire l'incarnazione del figlio di Dio, no? Nel mistero del Natale il figlio di Dio si incarna, si prende la nostra carne, no? Il verbo si fa carne, e San Camillo reinterpreta la carne del figlio di Dio attraverso la carne ferita e malata dei poveri, e in modo particolare di questi malati del Santo Spirito. Ecco, lui celebra il suo Natale in questo modo. Certo, spinto da una necessità, che era l'esondazione del Tevere. Ecco, ed è interessante appunto che viene beatificato e canonizzato circa 130 anni dopo la morte, ecco, ma quella è la sua santità, che rimane ancora oggi il grande messaggio per noi camigliani, ma più in generale direi per tutti gli uomini di buona volontà. Cioè domandarci dove la carne di Cristo oggi si appella, non solo alla nostra coscienza, ma poi anche alla nostra pragmatica, perché di fronte alla povertà, alla malattia, alla necessità, è meglio lasciar stare la grande filosofia o anche la grande teologia. Una risposta veramente pragmatica. E concludo, ecco, in quel quadro si vede proprio la muscolatura del santo, che è in tensione, come a dire è tutta un'esistenza di vita spirituale, di vita di preghiera, di conversione appunto. Stiamo vivendo ancora l'onda lunga dei 450 anni della conversione del santo, ma poi è un coinvolgimento molto fisico nella necessità del prossimo. Veramente è l'icona del buon samaritano.
0: Prima di parlare appunto poi di questo aspetto pratico, no? Pragmatico, come lei lo definiva, vorrei soffermarmi proprio su quello che diceva a proposito della conversione, quindi proprio sulla storia di San Camillo. Che cosa è cambiato in lui? Che cosa è successo perché improvvisamente in lui agisse lo Spirito Santo e si dedicasse così tanto agli altri?
1: Sì, noi ricordiamo nella nostra storia carismatica alla conversione del santo, fissata dal suo stesso biografo, il padre Sanzio Cicatelli, suo grande amico, e quindi biografia di prima mano, si direbbe oggi, il 2 febbraio 1575. Viene localizzata in quella che viene chiamata la Valle dell'Inferno, a Manfredonia, che è questa valle effettivamente infernale, perché molto calda d'estate e molto fredda d'inverno, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Come tutte le conversioni, credo, non bisogna interpretarle con lo stile della conversione di San Paolo, che abbiamo tutti nel cuore e nella mente, cioè non è propriamente una caduta da cavallo. È il punto di arrivo di una determinata dinamica di vita, solitamente piuttosto drammatica, segnata dal peccato, dal fallimento, e poi ecco che la grazia allora del Signore si inserisce appunto in una umanità che cerca un riscatto per una nuova ripartenza. Ecco, questo vale anche per San Camillo. San Camillo arriva a quel 2 febbraio a 25 anni, quando l'età media in quell'epoca era di 30, quindi 25 anni per l'epoca voleva dire già una maturità. E potremmo dire che San Camillo stava raschiando il fondo del barile. La mamma muore a 9 anni, a 12 anni muore il padre, che era un soldato di ventura, quindi si ritrova solo. Ecco, figlio unico, solo, senza i genitori, ecco, continua a fare quello che il padre gli ha in qualche modo trasmesso, cioè combattere per denaro. A un certo punto della sua, diciamo, adolescenza, giovinezza, si inserisce anche la ludopatia, un vizio postmoderno molto diffuso. Questo determina praticamente lo scialacquare quelle poche risorse che il padre gli aveva lasciato e anche quelle poche risorse che riusciva a guadagnare appunto combattendo. Arriva a Manfredonia, ecco, qualche mese prima di questo 2 febbraio 1575, e al gioco si dice che perde cappa, spada e anche la boccetta della polvere da sparo, che per un soldato direi è il massimo del fallimento. Si ritrova ad allungare la mano davanti alla chiesa di San Domenico, bellissima chiesa tuttora presente nella piazza principale di Manfredonia, e al termine di una santa messa esce un uomo di cui noi conosciamo anche il nome, Angelo di Nicastro, perché le mediazioni di Dio nella nostra vita sono sempre molto determinanti e determinate anche nei loro profili. E questo signore, come spesso dice, come a volte diciamo anche noi, non dice vai a lavorare, gli dice ti do io il lavoro. Stava questo signore, diciamo, era un piccolo impresario che stava costruendo il convento dei Cappuccini di Manfredonia, che c'è ancora attualmente dentro il perimetro del cimitero comunale. San Camillo si reinventa manovale, però era una vita, come si può dire, oggi si direbbe un morto che cammina, no? Il cuore funziona, l'elettroencefalo pure, ma non c'era più nessuna spinta, non c'era più nessuna motivazione. Al punto tale che il biografo dice che i Cappuccini, essendo molto freddo, era stagione invernale, tentavano di dargli qualche saio per coprirsi dal freddo, ma lui lo rifiutava perché, a noi può sembrare anche simpatico, temeva che in questo modo, no, i Cappuccini carpissero in lui la vocazione alla vita francescana, quindi preferiva patire il freddo che non accettare appunto il saio dei francescani. Ecco, sta di fatto che si arriva appunto al primo di febbraio, alla vigilia del 2, e un'altra mediazione, che è appunto il buon frate Angelo, che era il guardiano del convento, gli fa un discorsetto sui cattivi pensieri. Ecco, e una volta le catechesi erano molto chiare, e questa brevissima catechesi del buon frate Angelo, sotto la pergola, dice il biografo, si conclude dicendo, in sintesi, Camillo, Dio è tutto e il resto è niente. Dio è tutto e il resto è niente. È chiaro che questa piccola espressione così sintetica, così efficace, fa breccia in un uomo che, ripeto, era un morto che camminava. Ecco allora il 2 febbraio, con la caduta non da cavallo, ma il biografo dice da due asinelli, stava andando appunto da Manfredonia in salita verso l'altro convento cappuccino di San Giovanni Rotondo, che poi diventerà più celebre per la presenza di Padre Pio, da Pietrelcina. E lì appunto il biografo racconta appunto l'evento, che è un evento di, come si può dire, autocoscienza. San Camillo dirà testualmente, non più mondo, Signore dammi spazio e tempo e cavare tanta acqua dagli occhi miei, cioè lacrime, perché io possa rimediare. E così fece. Quindi per concludere, ecco, c'è un'immagine molto interessante di Santa Teresa d'Avila, ecco, quando parla appunto di conversione come esperienza spirituale. E Teresa d'Avila dice: conversione è portare lo sguardo al centro. Ecco, quindi è il centro per noi, è esattamente l'esperienza di Gesù nella nostra vita. Questa è l'esperienza di un San Camillo precamilliano, perché poi noi chiaramente quando parliamo di San Camillo scivoliamo rapidamente, no, sul tema dei malati, gli ospedali, la carità, la compassione, tutto perfettamente vero, ma tutto nasce da questo evento radicale, cioè San Camillo arriva a guardare dentro di sé, questo sguardo appunto dentro di sé, scopre i suoi terribili peccati, dirà, e lo dirà fino al suo punto di morte, ecco, ma contestualmente scopre anche un Dio straordinario, il volto di un Dio straordinario, perché guardare i propri peccati senza Dio ci spezza la schiena, mentre invece avere il coraggio, l'audacia, la grazia di poter fare appunto un profondo, radicale esame di coscienza e di vita e lì scoprire lo sguardo di Dio, che è un Dio sempre totalmente altro, beh, è chiaro che è l'inizio di una ripartenza straordinaria. È il senso della Pasqua, è il senso poi anche della nostra vita cristiana.
0: A questa esperienza di conversione si lega poi in realtà un'altra festa che poi celebriamo pochi giorni dopo, poco più di una settimana dopo, cioè il 22 luglio, la festa di Santa Maria Maddalena. Perché la chiesa appunto della Maddalena qui a Roma è appunto la chiesa dei Camilliani, no? Qui a Roma. E c'è una circostanza molto particolare che non sapevo. San Camillo aveva acquistato la chiesa della Maddalena?
1: Sì, San Camillo, dopo appunto la sua conversione, 1575, arriva a Roma. In sé era già stato a Roma 2 anni prima, nel 1573, al San Giacomo degli Incurabili, che era appunto un ospedale fino a qualche anno fa in Via del Corso. Era San Giacomo delle malattie incurabili della pelle, perché San Camillo aveva questa piaga che si apriva e si chiudeva sul collo del piede destro. San Camillo compra la piccola cappella e una piccola casa dedicata già alla Maddalena dalla Compagnia del Gonfalone, che era una compagnia di pietà, di misericordia, nel 1584. Ed è molto interessante appunto che compri questa chiesa, questa piccola cappella dedicata a questa figura, diciamo così, imponente nel Vangelo, che è appunto la Maddalena. Tra l'altro la compra per una cifra importante, lo sappiamo dai documenti storici, cifra che tra l'altro non aveva. Quindi potremmo anche dedurre che quella chiesa la desiderava. E possiamo anche intuire forse il perché. Perché la Maddalena rispecchiava in qualche modo la sua stessa esperienza di vita e anche di convertito fresco. E la Maddalena, almeno stando alla predicazione di Gregorio Magno, risulta un po' da una conflazione, diremmo, no? È un puzzle straordinario di praticamente quasi tutte le figure femminili nel Vangelo, tranne la Vergine Maria. E infatti nella versione attuale della nostra Chiesa, che è poi la Chiesa Madre dell'Ordine, che il prossimo anno celebrerà i 300 anni dalla dedicazione nella sua versione barocca, abbiamo addirittura 17 Maddalene rappresentate, 15 all'interno e 2 all'esterno in piazza. E il messaggio di fondo è esattamente questo, cioè è rappresentata la peccatrice in casa di Simone il Fariseo, la donna mirofora, che porta appunto la mirra per imbalsamare un Gesù tanto amato ma cadavere, e poi la donna di Pasqua, in Nolime Tangere, no? E quella che poi Tommaso d'Aquino chiamerà appunto l'evangelizzatrice degli evangelizzatori. E poi c'è una quarta figura che sarebbe Maria di Betania, no? Che richiama appunto la grande amicizia di Gesù e il grande miracolo, cioè la risurrezione di Lazzaro. Bene, se noi le mettiamo insieme, ecco, viene fuori un messaggio straordinario di conversione di vita cristiana. Peccato riconosciuto, grazia del Signore accolta, e poi un rilancio nella vita. Vai, annuncia. Bene, credo che San Camillo si sia profondamente rispecchiato in questo. Ed è interessante poi come la nostra congregazione dei Camilliani, dei ministri degli infermi, proprio in vista della beatificazione e canonizzazione del santo, cioè circa 130 anni dopo la sua morte, quando appunto si decide di demolire da piccola chiesa medievale di ricostruire quella attuale in versione appunto barocca, barocchetto romano, si è fatta la scelta di mantenere la titolatura originaria. Si poteva dedicarla a San Camillo, era un grande santo, un santo romano tutto sommato, che muore ai suoi tempi con una chiara fama di santità per il popolo. Ecco, mentre invece si preferisce mantenere la titolatura della Maddalena, cioè si demanda alla Maddalena, con la sua storia di peccato, grazia e redenzione, di continuare a raccontare e a narrare la vicenda umana, spirituale e anche carismatica di San Camillo.
0: Padre Gianfranco, per chiudere volevo rimandare i nostri ascoltatori alla lettura di un numero di Camigliani Oggi che è appena uscito.
1: Sì, ogni 3 anni la Casa Generalizia, il Superiore Generale, aggiorna ecco, questa nostra pubblicazione interna, che è un modo per presentare appunto noi religiosi, i Camigliani, oggi nella nostra attualità. E si compone di una parte introduttiva che è quella di natura storica, cioè la conoscenza del santo, la conoscenza appunto anche della storia lungo i secoli, e poi c'è soprattutto la parte di grande attualità, Camigliani Oggi appunto, ecco, che si occupa appunto di presentare attraverso anche delle belle foto, qualche notizia, la nostra presenza nel mondo. Attualmente siamo in 39 paesi, ecco, per grazia del Signore e anche per il tanto impegno dei confratelli. E poi c'è anche una terza parte che abbiamo voluto dedicare alla famiglia carismatica camigliana, che se vogliamo è un'interpretazione sinodale del nostro carisma, perché poi il carisma di misericordia verso i malati, ecco, non è un'appartenenza esclusiva dei camigliani. Ci sono anche le nostre consorelle, quindi c'è tutto un femminile del carisma camigliano, con tante sfaccettature molto belle, di grande impegno, e poi c'è anche tutta una componente, no, che viene anche dalla vocazione cristiana laicale, quindi tanti volontari, collaboratori, ecco, delle nostre opere in giro per il mondo, che continuano appunto a raccontare, ecco, la storia appunto di San Camillo, e a realizzare un bene effettivamente compiuto bene. Ecco, noi abbiamo il nostro beato Luigi Tezza, ecco, camigliano, che diceva appunto il bene fatto bene, in cui quello che conta non è soltanto una pragmatica appunto delle opere, ma è anche una purificazione continua, no, delle motivazioni che ci spingono poi a operare per grazia del Signore come il buon samaritano.
0: Grazie, grazie Padre Gianfranco Lunardon di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato di questo carisma e anche di questo luogo, la Chiesa della Maddalena, per chi non la conoscesse, appunto accanto al Pantheon a Roma, è uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: ha, è il caso di dirlo, 12 pietre vive, 12 persone che appunto abbracciano il carisma camigliano e che ritornano a offrire il loro servizio proprio nella città di Taranto, con una cerimonia che si svolgerà appunto, vi dicevo, esattamente il giorno dell'8 luglio. E ne parliamo con una di queste 12 pietre vive che è Maurizio Brunetti con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per la disponibilità.
0: Allora, vogliamo un po' raccontare un pochino la storia della presenza camigliana a Taranto e anche il fatto che da lungo tempo fosse assente questo importante ritorno, dicevamo, con una cerimonia l'8 luglio.
1: I camigliani erano presenti a Taranto sino al 1973, gestivano una parrocchia, la Stella Maris, a Porta Napoli. Poi quella zona fu completamente demolita, per cui anche la chiesa fu abbattuta e quindi i camigliani da quel momento non sono più a Taranto, anche se la chiesa è stata riproposta vicino alla stazione di Taranto, comunque i camigliani dall'epoca non ci sono più. Prima facevano la differenza a Taranto perché si occupavano dei malati, di assistere i malati alla Santissima Annunziata e portavano tanto amore nell'ospedale e portavano avanti il carisma di San Camillo. E per una serie di eventi che non sono mai, non capitano mai a caso, insomma, ci siamo avvicinati a questa spiritualità, tanto da seguire un corso durato un anno e mezzo che ci ha appassionato, dove si è parlato sì di spiritualità, ma anche della spiritualità legata alla sanità. E queste 12 persone, fra le quali ci sono anche io, che giorno 8 faranno la promessa, siamo tutti entusiasti perché il carisma di San Camillo è un carisma pratico. Lui è il fondatore dell'ordine degli infermieri, no? Era proprio vicino ai malati. Diceva sempre: più cuore in quelle mani. Il gesto di fare un qualcosa o di porgere qualcosa, a seconda di come viene fatto, può fare la differenza. E questo vorremmo fare noi. Vorremmo fare la differenza nel coadiuvare il lavoro che a volte può diventare di routine di un medico, di un infermiere. Dico può diventare perché non è sempre così, però può accadere, può accadere. E avere una mano che coadiuva questo tipo di attività fa sentire senz'altro il malato più vicino ad una realtà benevola, una realtà che gli vuole bene, una realtà che lo coccola, tra virgolette. San Camillo diceva servire i malati con cuore di madre, e cuore di madre sta proprio ad indicare l'affetto e l'amore che bisogna mettere nei confronti del prossimo. Prossimi siamo tutti, potremmo essere anche noi. Quindi dobbiamo dedicarci agli altri così come vorremmo che gli altri si dedicassero a noi.
0: Che cosa fa decidere un laico di avvicinarsi ad un carisma religioso così forte,
1: Cosa può farlo decidere? Ti dico cosa è scattato dentro di me. Immagino che ognuno dei 12 avrà la sua particolarità. A me ha fatto scattare questa molla di evangelizzazione pratica, chiamiamola così per un attimo, il fatto di portare la comunione ai malati. Io la domenica mi dedico a Gesù in maniera completa e oltre a servire messa, prima della messa porto la comunione ai malati. Molto spesso sono loro che danno qualcosa a me e attendono con ansia questo incontro la domenica perché incontrano Gesù e mi sento emozionato quando li incontro. Vedo nei loro occhi me stesso e in quel momento che ho capito qualche anno fa proprio quello che diceva San Camillo, che quando curi un malato hai nelle braccia Gesù. Allora, questo pensiero mi ha fatto scattare una molla di interesse a capire meglio le dinamiche del malato, no? Perché è semplice, tra virgolette, semplice,

0: essere buoni, no? O parlare bene, ma è difficile farlo praticamente, perché bisogna capire cosa dire un malato, come entrare nella stanza di un malato, quali sono le parole giuste da tenere anche nei confronti di chi gli sta vicino. Quindi è tutto un insieme di cose che mi ha fatto capire che questo tipo di missione va approfondita, approfondita bene e portata avanti con amore, perché il problema oggi della salute, tra virgolette, il problema è un qualcosa che tocca tutti, no? Certo. Non possiamo sentirci al di sopra di nessuno, bisogna adoperarsi per il prossimo, perché prossimo siamo anche noi. Quindi se con semplicità sfuggiamo ai nostri doveri, con altrettanta semplicità anche altri lo faranno nei nostri confronti. Allora è giusto, per quello che possiamo e per le nostre caratteristiche, le nostre possibilità, dedicare del tempo prezioso a questi amici, fratelli che hanno bisogno.
1: Allora, ripetiamo un pochino l'appuntamento, no? Sarà l'8 luglio, dicevamo, alle ore 19. Dove esattamente?
0: Quindi all'incontro della promessa, quindi dove noi 12 laici faremo la promessa alla famiglia carmeliana laica di Taranto, sarà l'8 luglio presso la Chiesa dello Spirito Santo in via Lago d'Averno 8, alle ore 19.
1: Ed è anche l'occasione appunto di conoscere, anche per chi dovesse appunto avere bisogno, no, di un tipo di assistenza.
0: Posso fare anche i nomi delle persone che faranno la promessa?
1: Certo, con piacere.
0: I protagonisti saremo io, Maurizio, Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti, che in questo caso è il nome e non il cognome. Tutti ed oggi ci siamo preparati con grandissima gioia spirituale, gratitudine anche nei confronti di chi ci ha fatto il corso, perché ha dedicato del tempo a parlare di Gesù e della missione di San Camillo. Siamo perfettamente consapevoli che in questo momento siamo testimoni di un nuovo inizio di carità a Taranto. Speriamo che in tanti si possano avvicinare a questo tipo di spiritualità camilliana.
1: Bene.
0: L'occasione giusta può essere quella proprio dell'incontro durante la promessa.
1: Grazie, allora, grazie a Maurizio Brunetti, e ricordiamo appunto l'appuntamento dell'8 luglio a Taranto alle ore 19 presso la Chiesa dello Spirito Santo. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie, grazie a voi. Grazie.

0: E adesso, come sapete, tutte le volte che parliamo di cinema lo facciamo sempre con molto piacere e lo facciamo per presentare una iniziativa di cinema all'aperto, appunto un'arena all'aperto, ma con delle caratteristiche molto speciali, molto particolari. Si chiama Cinema in Ascolto e parte il 4 di luglio, va avanti fino al 17 di luglio nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma. Ne parliamo con il direttore tecnico Cristiano Anania, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, lo slogan, diciamo, che pubblicizza questa arena all'aperto, appunto il cinema in ascolto, dice il cinema come non l'hai mai sentito. Perché?
1: Ma abbiamo optato e scelto, insomma, anche per un discorso di minor impatto acustico, di utilizzare delle cuffie per questa arena. Quindi è un modo diverso per sentire i film. Non so quanti abbiano mai sentito un film aperto e secondo me è un'esperienza molto molto bella da fare, perché si è totalmente ovattati, diciamo, dai rumori poi chiaramente circostanti che ci sono in un cinema all'aperto, e si è totalmente immersi nella visione del film, e devo dire che crea anche un bellissimo effetto luminoso, perché queste cuffie sono impercettibilmente illuminate di rosa, quindi sembrano tante lucciole che stanno guardando un film, e mi sembra una cosa molto, molto sfiziosa. Se non l'avete mai fatto, insomma, vi consiglio innanzitutto di venirci a trovare, che è il minimo, insomma, per fare un'esperienza un pochino diversa, diciamo così.
0: Sono 14 serate, no? Abbiamo detto che appunto vengono organizzate presso il Polo Civico di Viale Aldo Ballarin, ma quali sono i film che saranno proposti? Qual è stato il criterio della scelta, diciamo, di questa scaletta di film?
1: Ma allora, abbiamo cercato di fare un programma abbastanza universale, insomma, nel senso che ci sono, insomma, grandi classiconi come i Blues Brothers, Ritorno al futuro, insomma, quindi pezzi di storia, diciamo, del cinema veri e propri, e abbiamo anche messo poi anche dei film italiani, opere prime e seconde, come Tre regole infallibili, La guerra del Tiburtino Terzo, ad esempio, La terza volta di Gianni Aureli. Quindi in realtà abbiamo cercato di coprire un pochino tutto, quindi il film un po' più autoriale, un po' più particolare se vogliamo, un documentario che si chiama Semplice Cliente, ad esempio, che racconta uno degli scherzi, insomma, telefonici più famosi, insomma, poi a Roma lo conosciamo bene, quello del famoso Magnotta, ad esempio. Quindi abbiamo tenuto conto di un po' tutte le richieste, se vogliamo, quindi dalla commedia al drammatico, dal film più piccolino, al film a grandi budget. Quindi secondo me, cercate qualche cosa, lo trovate per forza.
0: Ce n'è un po' per tutti i gusti. Le
1: Sì, assolutamente sì.
0: proiezioni sono sempre alle 21, però la serata in realtà comincia già alle 19:30, c'è la possibilità di essere già lì perché c'è la possibilità anche di mangiare qualcosa, anche di intrattenersi, no? Con il resto del pubblico.
1: Sì. Le proiezioni inizieranno intorno alle 21, 21 e 10, giù di lì, diciamo che siamo
0: Beh,
1: sempre un
0: bisogna
1: po'.
0: aspettare il buio, ovviamente,
1: Esatto,
0: certo.
1: siamo fondamentalmente ai comodi del sole, quindi appena si abbassa e diventa ovviamente notte, noi partiamo, quindi c'è, insomma, una piccola oscillazione tra il 4 e il 17 luglio, ci sarà a livello di inizio, però sì, diciamo che poi apriamo, per così dire, sì, per quell'ora lì si può stare all'aperto, si può stare in compagnia, insomma, è uno spazio che abbiamo pensato per, insomma, non solo si vede il film e poi si torna a casa, ma insomma è uno spazio aperto, si può fruire, si può stare insieme, in compagnia, insomma, secondo me fa parte anche dell'esperienza poi di vedere un film, questo, ecco.
0: Certo, ma in più voi organizzate anche degli incontri con gli autori stessi, no? Oppure con dei membri del cast del film che presentate?
1: Sì, abbiamo cercato, insomma, in quasi tutte le proiezioni, soprattutto, insomma, per quanto riguarda i film italiani, o il regista o comunque un membro del cast che possa fare, insomma, o un'introduzione rapida al film, o comunque a fine proiezione fare quattro chiacchiere con il pubblico, perché secondo me poi è la cosa più interessante, nel senso che si vede il film, è un ambiente molto informale il nostro, non abbiamo, come dire, tappeti rossi, non ci sono palchi, è terra terra, diciamo, ci si tocca quasi, è uno spazio piccolino, sono 120-130 posti massimo, quindi abbastanza ristretta come situazione. E devo dire che anche l'anno scorso è stato, insomma, uno dei momenti sicuramente più piacevoli, sono le quattro chiacchiere finali dove si fanno domande, si esplora anche il perché e il per come di un film, e credo che sia forse anche interessante per il pubblico, insomma, conoscere le motivazioni, il lavoro soprattutto che c'è per fare un film oggi come oggi, quindi abbiamo cercato, ecco, di fare questo.
0: Allora, abbiamo detto, quindi i posti sono, diciamo, limitati, per cui è consigliabile prenotarsi intanto per vedere appunto il programma e quindi stabilire di queste 14 serate quello o quelle che possono interessare maggiormente i nostri ascoltatori, quindi appunto che possono diventare potenziale pubblico. È necessario anche prenotare la cuffia, che poi viene ritirata lì all'ingresso, no?
1: Allora, noi consigliamo sempre di farlo, non siamo un'arena sterminata con un numero di posti, certo, eccezionale. Qualche cuffia, come dite, sempre la teniamo da parte per esigenze dell'ultimo minuto, e quindi, come dire, non è mai successo, ecco, che qualcuno è venuto ed è rimasto senza. Diciamo che auspicabilmente serve anche a noi, insomma, per capire qual è il, diciamo, il numero della serata e quant'altro. Se si riesce a prenotare, secondo me è cosa buona. C'è tutto sul sito www.ilcinemainascolto.it, ci sono tutte, è facilissimo, chiaramente è gratuita, ovviamente non c'è da pagare nulla, è semplicemente è una prenotazione, non è la fruizione dei film, è totalmente gratuita, le cuffie sono totalmente gratuite, per cui non si paga un centesimo.
0: Bene, anche questo è utile appunto ricordarlo ai nostri ascoltatori. Bene, allora grazie, lo ripetiamo, le date appunto del Cinema in Ascolto, questa arena all'aperto, è dal 4 al 17 di luglio, appunto l'ingresso gratuito nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma, e grazie a Cristiano Anania, direttore tecnico di questo evento, di essere stato in nostra compagnia e avercene parlato. Buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a voi, buona giornata.

0: E adesso, cari amici, è venuto a ritrovarci ed è un piacere accoglierlo ai nostri microfoni Massimiliano Ferragina, benvenuto.
1: Grazie, grazie, piacere reciproco, è sempre una grande gioia essere qui.
0: Che è un artista di cui abbiamo spesso presentato mostre e opere, ed è un artista, anche in questo caso, di arte sacra per una via crucis che è stata installata nello scorso maggio nella chiesa di San Rocco a San Buceto di San Giovanni Teatino. È una chiesa che è stata progettata dall'architetto Mario Botta e che è stata consacrata poi nel 2024 da Monsignor Bruno Forte. In questo caso queste 14 stazioni legate appunto alla Via Crucis riprendono in qualche modo proprio il luogo per il quale sono state progettate. Questo in maniera particolare proprio per il discorso cromatico con cui, inaspettatamente devo dire, questa tua Via Crucis è stata progettata.
1: Esatto, esatto, sì. Diciamo che tutto il progetto è nato proprio da questo, dall'impatto che visitando questa chiesa ho avuto di questo cielo stellato azzurro con diverse gradazioni di azzurro, un impatto potentissimo sul mio immaginario, sì.
0: E che è sull'abside della chiesa.
1: Sì, sì, nel presbiterio. Uh-huh. E quindi entrando sono stato fagocitato da queste gradazioni di blu, di azzurro, di cobalto e ho avuto immediatamente una visione. E siccome parlando con il parroco, Monsignor Massimo D'Angelo, mancava una Via Crucis, perché la chiesa insomma è sempre in evoluzione,
0: certo, esatto, comunque costruita quindi, recentemente.
1: Esatto, quindi arredi e altre cose vanno aggiunti insomma col tempo, e appena ho visto che c'era questo vuoto, la mia mente ha iniziato il suo processo creativo e l'ho visualizzata tutte e 14 le stazioni. L'ho visualizzata in quell'istante e poi, ritornando nello studio, ho sedimentato questa visione ed è nata appunto la Via Crucis, che, come dice qualcuno, al suo interno contiene una Via Lucis, anche perché è tutta fatta con appunto toni del blu per dialogare, no? Con il grande affresco del presbiterio, e pasta oro, quindi anche molto luminosa.
0: Parlavi appunto di questa sorta di Via Lucis all'interno della Via Crucis. È come se ci fosse una sorta di linea retta che accompagna il fedele, appunto.
1: Esatto.
0: No? Che percorre questa Via,
1: sì,
0: Crucis.
1: L'idea, anche in merito poi a come installarla, no? Perché sai, in una chiesa così importante, dove c'è questa architettura così bella, contemporanea, poi, del grande insomma Mario Botta, l'idea era quella di realizzare una sorta di linea che potesse accompagnare lo sguardo del fedele che è entra in chiesa, e attraverso queste stazioni così luminose, anche nonostante insomma rappresentino, no, le 14 stazioni della passione e morte di Gesù, potessero condurre appunto lo sguardo verso il presbiterio, dove poi si trova anche il tabernacolo. Quindi è nata questa Via Crucis come un cammino non solo appunto spirituale ma anche visivo, quindi quasi come volontà di educare lo sguardo ad entrare appunto in contatto e in relazione con il Santissimo. Quindi è una Via Crucis che è come un indicatore, un senso unico, cioè ecco, entri in chiesa, segui queste stazioni e arrivi al Santissimo. Poi se lo sguardo lo alzi, ti inoltri, ti immergi in questo cielo stellato straordinario.
0: Quando si progetta un'opera per un luogo specifico, che quindi va inserito appunto in quel luogo, deve in qualche modo dialogare con l'ambiente in cui è. Però non sono soltanto i livelli cromatici di cui abbiamo parlato, appunto, quindi in questo cemento grigio, questo azzurro che richiama poi, come dicevi, il cielo stellato del presbiterio, ma è anche la condizione della luce all'interno della chiesa, no? E quindi anche delle finestre, delle vetrate che illuminano,
1: sì,
0: che illuminano la chiesa.
1: Sì, sì. È un impegno realizzare un'opera, è anche una grande responsabilità, perché comunque bisogna studiare il progetto, cosa che ho fatto ovviamente, e poi cercare di innestare, no, la propria opera che sia perfettamente in linea con quello che è tutto l'edificio, con la sua simbologia, con la sua anche ricerca teologica. E lì ecco è la luce è il simbolo principale, c'è questa grande vetrata a croce che praticamente il soffitto, che illumina questo cemento e lo rende vivo, quindi il cemento non è più materia grigia, pesante, ma diventa leggiadro, diventa gradevole, diventa luminoso. Quindi la visione appunto che ti dicevo è proprio stata quella di creare una via crucis che sia altrettanto luminosa. E quindi cosa c'è di più luminoso, insomma, del color oro, che poi in realtà non è un colore oro ma una pasta proprio oro, veramente vero, quindi completamente digitata con le dita su questi sfondi blu. Quindi la luce di queste vetrate, la luce che comunque irradia tutta la chiesa, alla fine si riflette su questa via crucis, e secondo me, ecco, è nato un dialogo che va a valorare, a dare valore a tutto il contesto architettonico.
0: Abbiamo detto che è stata installata in maggio, sarà invece inaugurata, consacrata in ottobre, quindi in un altro mese mariano, ma intanto è in tipografia anche un libro, un volume.
1: Sì. Sì, è in tipografia un volume che proprio dettaglia le 14 stazioni con una prefazione di ovviamente Monsignor Massimo D'Angelo, che è il parroco, un testo critico di Roberto Sottile, che è il direttore del Polo Museale di Cosenza. Io sono calabrese, quindi mi piace sempre che ci sia qualcosa, insomma, che ricordi le mie origini. Questo bellissimo, quindi, testo critico di Roberto Sottile, e poi ho l'onore, insomma, che le meditazioni di queste 14 stazioni siano di Bruno Forte, di Monsignor Bruno Forte, vescovo di Chieti Vasto. E quindi questo libretto, questo volume conterrà con tutti questi, diciamo, passaggi ragionati, che secondo me sono importanti perché aiutano appunto il fedele a comprendere, a entrare nel progetto artistico, e quindi a aiutarlo anche nella preghiera, nel percorso, perché poi fondamentalmente quello è lo scopo dell'arte contemporanea, o meno che sia, comunque condurre verso il cielo e aiuta a stimolare con la preghiera e la conversione, mi viene da dire.
0: Quest'opera dunque possiamo ancora dire che è in fieri,
1: sì.
0: Ma un artista non smette di lavorare soltanto perché
1: no.
0: non ha più le mani in pasta.
1: No. Ogni progetto realizzato poi se ne accoda un altro ancora, questo è bellissimo. Io sono estremamente grato quando succede questo, perché credo che sia veramente una piccola traccia, no? Che posso e voglio lasciare a chi poi verrà e vedrà le mie opere. E sì, in questo momento sono impegnato in un progetto molto bello, che faccio così un piccolo spoiler, un progetto per un sacerdote siciliano che sta lavorando appunto all'arricchimento artistico di una chiesa che è stata appena restaurata nella provincia di Catania, e mi hanno commissionato 5 opere che poi diventeranno, che richiamano un po' i colori liturgici, che poi diventeranno delle casule. Quindi queste opere poi verranno replicate, stampate sui paramenti sacri liturgici, quindi sarà emozionante vedere, no? Le mie tele e i miei colori riprodotti sul paramento liturgico, sulla casula. Mi entusiasma molto questa cosa, perché non è la prima volta che mi vado a cimentare con un progetto del genere, però immaginare che un tuo lavoro possa poi arrivare proprio sull'altare ed essere indossato dal sacerdote, dal celebrante, fa venire il batticuore, quindi ne ho realizzate al momento 2, quindi ne mancano altri 3, ma ho un paio di mesi ancora per poterci lavorare, e poi speriamo che, ecco, la riproduzione, che non farò io perché non è il mio mestiere, possa concretizzare questo progetto nel migliore dei modi.
0: Allora, grazie a Massimiliano Ferragina di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie.
0: Naturalmente, buone vacanze, buona estate.
1: Sì, tra 20 giorni forse riusciamo a tirare un po' il fiato, ma per poco, perché ripeto, ecco, sono impegnato su tanti fronti, quindi lo dico con gioia, perché nulla pesa affatto l'idea che insomma ci sia da fare. L'artista è anche artigiano, quindi lavora sempre.
0: Certo. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Le 4, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, ultimi preparativi a Lampedusa per la visita del Papa di domani sabato 4 di luglio, Papa Leone sarà al cimitero, alla Porta d'Europa, poi al Molo Favarolo che sarà intitolato a Papa Francesco, infine al campo di calcio per la messa all'ora di pranzo, il rientro in Vaticano. Il presidente americano Trump si prepara a partecipare al vertice della NATO in programma martedì e mercoledì ad Ankara in un clima di forte tensione con gli alleati europei, che accusa di aver sostenuto Washington durante la guerra con l'Iran, definendoli talvolta terribili, talvolta ridicoli. Nuovo attacco russo nel nord-est dell'Ucraina, 4 morti tra cui una bambina, e si aggrava il bilancio del maxi attacco di ieri con 30 morti, 5 le vittime a Mosca in un attacco di Kiev su un mercato. E l'Iran accoglie le delegazioni straniere per il via ai funerali di Khamenei a Teheran, da domani attese fino a 20 milioni di persone in 3 giorni. È tutto, l'informazione torna alle 5.
0: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé en
4: Israël, le Pantheon,
5: il semblante de son,
6: la maniera vestita,
7: il mondo alla radio, cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Domani Papa Leone XIV visiterà l'isola di Lampedusa a 13 anni di distanza dal primo viaggio fuori dal Vaticano di Papa Francesco, dove porterà le sue parole e il suo conforto ai migranti. Ricorderemo anche i 1001 giorni dall'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 per farci raccontare dal parroco di Gaza Gabriel Romanelli le difficili condizioni della popolazione della striscia. Infine la consueta rubrica Topic Trend a cura della nostra Cecilia Seppia. Ben trovati all'ascolto dell'ultima puntata del Mondo alla Radio prima dell'inizio della sua versione estiva lunedì prossimo, e un saluto a chi è all'ascolto da Michele Raviar e Damiano Caprio in regia. 335-12-43-722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di puntata. E allora, lo abbiamo ricordato, sono 1001 giorni di distruzione e di morte, quelli trascorsi dall'inizio dell'offensiva israeliana a Gaza, a seguito dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. La popolazione vive una crisi umanitaria vicina al punto di non ritorno, con la disponibilità di cibo, medicine e acqua potabile al di sotto del minimo per la sopravvivenza. Francesca Sabatinelli ne ha parlato con il parroco della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, che è padre Gabriel Romanelli.
9: Nonostante il cessato il fuoco assolutamente necessario segnato ad ottobre 2025, la guerra continua e continua a portare via delle persone, continua a portare via delle case, delle speranze delle persone. E la quantità dei bambini, migliaia di bambini uccisi, morti, le migliaia di bambini orfani, migliaia di bambini feriti, veramente sono delle cose che lasciano senza respiro, senza una, perché è una realtà che come non può commuovere non soltanto i cuori, i sentimenti, ma muovere le volontà del mondo a dire basta, si incominci un passo effettivo verso la pace, la giusta pace, verso il rispetto di ogni persona umana, a prescindere che sia ebreo, musulmano, cristiano o ateo, o che sia palestinese, israeliano, che non abbia nessuna cittadinanza, un essere umano. E quindi il dolore è enorme. Qua non c'è nessuna casa dove non si pianga la morte di almeno un membro, in quanto per esempio la comunità cristiana, forse come voi sapete, era una, numericamente una piccola presenza. All'inizio della guerra eravamo 1017 persone, cattolici e ortodossi, quindi 1017 persone. Durante la guerra sono morti 60 persone, 60 è un numero altissimo, 23 dei quali sono stati direttamente uccisi per bombardamenti o per i cecchini dell'IDF o altri per mancanza di cura, 23 persone, e 14 anziani. Quindi 60 persone sono circa il 6% della comunità cristiana, cattolica e ortodossa, che è morta durante la guerra. E quello è per indicare un segno, e lì non sono stati soltanto gli anziani, sono morti persone adulte, giovani sposati, bambini, e così pure noi lo vediamo nelle nostre scuole. La Chiesa Cattolica ne aveva tre scuole, due sono gremite ancora di rifugiati, e una, la scuola parrocchiale del Patriarcato Latino di Gerusalemme, continua avanti, ringraziando Dio, con i nostri alunni cristiani e musulmani. siamo lontani ad avere il numero di prima perché non abbiamo spazio. Ne avevamo tutte le tre scuole 2.250 alunni, speriamo arrivare l'anno prossimo circa 1.000 alunni. Però per esempio questo anno, alla fine dell'anno accademico, abbiamo fatto una memoria dei professori che sono morti, che sono stati uccisi durante la guerra, e dei bambini che sono stati uccisi, dei nostri alunni, secondo i dati che ne abbiamo, e contiamo 25 persone, 21 bambini e 4 professori, un numero alto, enorme, veramente.
1: Padre Romanelli, 1.000 giorni di bombardamenti, 1.000 giorni di violenza, di vittime, di morti, di feriti, 1.000 giorni per tante famiglie di Gaza, 1.000 giorni senza casa. Cosa significa vivere a Gaza in una tenda?
9: È veramente è terribile. Noi pure quando sentiamo, no, ascoltiamo il nome in una tenda, pure ci suona una parola bella, ma la realtà è bruttissima, con un sole che veramente è schiacciante, la più parte della popolazione vive nelle tende. Alcuni palazzi sono in piedi, pure malmessi, alcuni sono andati a vivere in una stanza, la metà di un palazzo che è rimasto, o ne abbiamo famiglie che vivono sotto le rovine, forse tutti i piani di sopra sono stati demoliti o bombardati e loro vivono sotto le rovine letteralmente. Però la realtà di vivere nelle tende, per esempio adesso in questo estate che già è incominciato con molto caldo, persone che avevano una vita, la più parte della popolazione aveva la sua casa e avevano i suoi negozi, adesso vivere in una tenda sul nulla, e la terra è sabbiosa eppure è piena dell'acqua delle fogne, quello bisogna dirlo, è la realtà. E quindi la più parte della popolazione di Gaza, dei 2.300.000 civili, vivono senza niente, vivono veramente abbandonati alla loro sorte. Sistema elettrico non esiste da quasi l'inizio della guerra. Si produce un po' di energia a un costo altissimo, perché il litro, per esempio, di diesel per mettere in moto il generatore, noi ne avevamo tre generatori. Uno è stato bombardato, un altro è andato, come si dice, si è rovinato, e il terzo, speriamo che Dio le dia lunga vita, e dico, quel generatore, un litro di diesel circa 10 euro costa, e quindi per un sistema elettrico non esiste per le 2.300.000 persone che vivono qua da più di 2 anni. E l'acqua potabile, e ci sono, ringraziando il Dio, diverse associazioni che distribuiscono, però le persone devono fare 1, 2, 3 ore di code per prendere un bidone con acqua potabile, se arriva a essere potabile, quando, perché passano di mano in mano. E poi l'acqua per pulire è l'acqua che Dio, soltanto Dio sa se è buona o non è buona. E quello che è vero è che vivere nelle tende senza acqua, senza elettricità, con un'epidemia di topi e di malattie di pelle o digestive, fa la vita veramente così dura, e soprattutto perché fino adesso, dopo 1.000 giorni di guerra, nessuno parla come finirà, e se le daranno un vero segno di speranza a tutta questa popolazione. Continuiamo a pregare per la pace, così il Signore veramente ci dà questo dono. Secondo, lavorare per la pace e la giustizia, convincere il mondo, i responsabili del mondo, che non si dimentichino che di questa guerra la pace è possibile, è difficile, ma è possibile tra Palestina e Israele. Quindi non arrendersi, continuare a parlare, a diffondere il messaggio di pace e di giustizia. E in terzo, quello che può aiutare, che dia una mano attraverso la nostra diocesi del Patriarcato Latino, già che dall'inizio della guerra, e ringraziando il Dio, il Patriarca si è mostrato molto responsabile, molto generoso fino adesso, e continua, per aiutare a decine di migliaia di persone.
7: Il mondo alla radio.
8: Questa la terribile situazione a Gaza. Ora linea a Cecilia Seppia per le notizie più importanti del giorno.
2: Sì, Michele, buon pomeriggio a te, a chi è in ascolto. Cominciamo con l'Ucraina, perché è salito a 30 il bilancio delle vittime nei raid russi di ieri contro Kiev. I missili di Mosca hanno raggiunto anche la comunità di Romeshka nella regione di Sumy. Qui 4 persone sono morte, tra cui una bimba di 1 anno, come riportano le autorità. Il drone ha centrato un condominio e l'impatto violento ha provocato anche un incendio di vaste proporzioni. Le forze ucraine dal canto loro hanno colpito le regioni frontaliere russe. Qui si contano 5 vittime. Anche questa mattina il presidente ucraino Zelensky, che ieri aveva promesso reagiremo contro la Russia, è tornato a chiedere agli USA e agli alleati europei i missili Patriot e i sistemi di difesa aerea, ma la guerra va ben oltre il combattimento. La procura federale tedesca accusa infatti le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Nel dettaglio, la procura federale ha presentato l'atto di accusa dinanzi alla Corte d'Appello di Amburgo contro un cittadino ucraino arrestato in Italia nell'agosto del 2025 su un mandato europeo e poi estradato in Germania. L'imputato è accusato di essere complice di crimini di guerra, l'attacco infatti contro obiettivi civili con esplosivi, la distruzione di infrastrutture e l'interruzione dei servizi pubblici. Secondo l'atto di accusa, l'uomo, all'epoca un ufficiale dell'esercito di Kiev, elaborò insieme ad altri membri delle forze armate ucraine, su incarico delle autorità statali, un piano per distruggere entrambi i gasdotti. Tuttavia, gli Stati Uniti proprio oggi hanno fatto sapere di essere pronti a riprendere i negoziati. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sarebbero pronti a recarsi a Mosca per un nuovo tavolo. Notizia di poco fa, invece, è stata approvata dal Consiglio Atlantico la dichiarazione finale del vertice NATO. Il comunicato, quanto apprende l'ANSA, conterrebbe il riferimento al sostegno militare a Kiev da 70 miliardi sia per l'anno in corso, cioè il 2026, che per il 2027. Ed è ucraina la donna che lunedì scorso ha piazzato una bomba nell'abitazione a Monaco dell'oligarca Vadim Ermolev e della sua famiglia. Dopo l'attentato è fuggita in Francia e da lì in Italia, secondo gli inquirenti, e lo ha fatto recuperando a piedi un'auto che era stata tatticamente nascosta a Bussoleie, al confine con il Principato di Monaco. La donna, 39 anni, si chiama Anastasia Bereshkova ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Avrebbe agito con dei complici, ora è ricercata dall'Interpol. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone per la 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno le esequie pubbliche, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione dall'inizio della guerra a febbraio. Chiuso per motivi di sicurezza lo spazio aereo sulla capitale. Sul fronte libanese, situazione tutt'altro che stabilizzata. Le forze di difesa di Israele hanno colpito circa 10 infrastrutture di Hezbollah e un camion utilizzato per trasferire armi nel sud del Libano, lo ha reso noto l'IDF, spiegando che l'operazione è avvenuta in risposta agli attacchi contro i propri militari. Sul piano umanitario arriva la denuncia dell'UNICEF, secondo cui nel paese dei cedri almeno 100.000 bambini potrebbero ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico. È tutto, a te la linea.
8: Grazie Cecilia, rimani con noi per Topic Trend tra qualche minuto. Lampedusa, domani attende l'arrivo di Papa Leone XIV. Il Papa arriverà circa verso le ore 9, sosterrà prima al cimitero dove offrirà un omaggio floreale sulle tombe, poi alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro per la benedizione della targa che intitola lo stesso a Papa Francesco, e il saluterà anche alcuni migranti. Ad attendere il Papa anche il nostro inviato Alessandro Guarasci, che si trova proprio alla Porta d'Europa. Buon pomeriggio Alessandro.
3: Esattamente, io ho lasciato proprio da qualche minuto la Porta d'Europa, sono arrivato qua nella sala stampa di Lampedusa, dove Monsignor Damiano, l'arcivescovo di Agrigento, sta tenendo la sua conferenza stampa, ricordando l'importanza di questo avvenimento, la visita precedente di Papa Francesco 13 anni prima e poi quella di Papa Leone, così tanto voluto sia dal sindaco ma anche dalla comunità locale, dalla diocesi e così via. Monsignor Damiano ha ricordato l'importanza della Madonna del Soccorso, che è fondamentale, in qualche modo la patrona di questa isola e nel cuore di tutti i lampedusani, proprio perché questa è l'isola del soccorso, dell'accoglienza. Come dicevi te, poco fa sono stato alla Porta d'Europa, questa sorta di monumento che si protende verso l'Africa, per la precisione guarda un punto tra la Tunisia e la Libia. Questo perché proprio dalla Tunisia e dalla Libia sono i principali arrivi verso quest'isola. Ricordiamo che sono fino a giugno sono stati circa 16.000, ora sono, lo scorso anno erano all'incirca 46.000, lo stesso periodo dello scorso anno. Poi in realtà c'è stato un calo di circa il 50%, dovuto a tutta una serie di fattori, maggiori trattenimenti nei paesi di transito dei migranti, e poi lo diciamo anche respingimenti, perché nei fatti Frontex, questo dispositivo europeo di navi e barche che pattugliano appunto questa, i confini meridionali dell'Europa, essenzialmente appunto è un dispositivo di frontiera. Il problema è sempre poi questi migranti, una volta rimandati in Libia, una volta rimandati in Tunisia, qual è il loro destino. Dunque ricordiamo un attimo, come hai detto te Michele, anche i passaggi della visita di domani. Domani il Papa sarà intorno alle 9 qua a Lampedusa, poi appunto una visita al cimitero, una sosta anche in preghiera alla Porta d'Europa, dopodiché il passaggio al molo Favarolo, che sarà invece intitolato domani a Papa Francesco, poi verso le 10:30-11 ci dovrebbe essere la messa invece al campo sportivo. Che cosa sarà regalato al Papa? Un faro di circa 70 cm realizzato con il legno dei barconi dei migranti. Allora Michele,
8: ti volevo chiedere una cosa. Sono passati, tu ti occupi chiaramente, anche l'abbiamo ascoltato qui anche al Mondo alla Radio tante volte, anche di società civile, di come si impegna il volontariato a Lampedusa. Sono passati 13 anni, lo ricordiamo, dalla visita di Papa Francesco e dal tragico naufragio, quello emblematico in cui morirono oltre 360 persone. Come è cambiata la società civile in 13 anni? Come è cambiata l'accoglienza?
3: Beh, l'accoglienza è cambiata nel senso che prima c'era un'accoglienza molto più diffusa, nel senso prima i cittadini di Lampedusa portavano viveri, portavano da bere, davano un vero conforto pratico a questi migranti. Ora in realtà questi migranti arrivano al molo Favarolo, che è un molo appunto del porto, però chiuso diciamo alle persone e normali civili, ci possono solo accedere una serie di gruppi, associazioni che appunto si occupano di dare accoglienza ai migranti, dopodiché i migranti vengono portati in punto.

0: Le tragedie del mare continuano ad esserci. A questo punto io però darei la linea alla regia, perché noi abbiamo, poco prima di partire da Roma, abbiamo voluto sentire Vito Fiorino. Vito Fiorino è un uomo che, assieme ad altri 7 compagni, la notte tra il 2 ottobre del 2013 si trovava in barca, decisero di passare, diciamo, assieme a questi 7 amici la notte sulla propria barca, circa un miglio dalle coste di Lampedusa. A un certo punto si trovarono di fronte a uno spettacolo tremendo, nel senso, si trovarono di fronte a un vero naufragio e riuscirono a salvare 47 persone. Ora Vito Fiorino qua aveva una gelateria, in realtà lui è un ex falegname lombardo che decise di trasferirsi qua a Lampedusa, poi aprì una gelateria, ora non ha più questa attività, però continua a essere residente qua a Lampedusa. Dunque darei la linea alla regia per sentire questa testimonianza.
1: A proposito proprio della società civile e del suo contributo, allora ascoltiamo l'intervista a Vito Fiorino.
2: Dormivamo 4 sotto coperta, io compreso, i 4 in cabina di pilotaggio. Quando a un certo punto ho sentito mettersi in moto l'imbarcazione e, aprendo gli occhi attraverso l'oblò, vedevo che era più buio che luce, ma dopo pochi secondi si è spento il motore e allora mi sono preoccupato. Ho raggiunto gli amici in cabina chiedendo cosa fosse accaduto e questo amico, Alessandro, mi ha detto di stare zitto. Come sto zitto? Poi mi ha guardato e mi ha detto: ma tu non lo senti vociare? Vociare in siciliano è grida di dolore. Io non sentivo niente di tutto ciò, ma neanche gli altri 7 amici, e lui insisteva che sentiva queste voci. A quel punto io pensavo che fossero i gabbiani, lui diceva di no, e anche gli ho detto: metti in moto e vai dove senti queste voci. Dopo 700-800 metri di navigazione, abbiamo, fra buio e luce, abbiamo iniziato a vedere delle palle scure in acqua. Ho fatto fermare l'imbarcazione, abbiamo aspettato qualche minuto che venisse un po' luce, ma queste palle scure c'erano attaccate alle braccia. Dopo qualche minuto avevamo di fronte almeno 200 persone che galleggiavano e chiedevano aiuto.
0: Fiorino, quante ne avete salvati?
2: 47, 46 uomini e una donna. Ne potevo portare solo uno, perché la Gamar, la mia barca, era omologata per 9 persone e noi eravamo già in 8.
0: Lei ha visto molte persone morire in mare?
2: Io ne ho portati a bordo, sì. A un certo punto mi hanno fermato e mi hanno detto: basta, non ce ne stanno più. Poi abbiamo chiesto, dopo un'ora dalla nostra chiamata, era uscita la capitaneria, abbiamo chiesto loro di trasbordarli, loro non avevano ancora salvato nessuno, di trasbordare i salvati e continuare a salvare gli altri, ma loro ci hanno detto che il protocollo non lo consentiva e non hanno voluto prendersi a bordo i nostri salvati. E ho visto parecchi cadaveri e persone agganciate ai cadaveri che si tenevano a galla perché non sapevano nuotare o perché quei cadaveri potevano essere un loro caro, un loro amico. E ne ho visti tanti, e ne ho visti anche tanti andare giù senza neanche urlare, scomparire nell'acqua da un momento all'altro.
0: Ecco, come ha vissuto quei momenti e soprattutto che cosa le è rimasto dentro dopo 13 anni?
2: Beh, inizialmente mi ha zittito completamente. Io per 5 anni non ho mai raccontato niente. Poi pian piano, perché non abbiamo mai avuto nessun contatto da parte delle istituzioni, da parte di uno psicologo, di una assistente sociale. I superstiti dichiarano di aver visto questa barca grigio-argento, che è le motovedette della finanza, che gli è girata attorno di notte alle 2:30 di notte e se n'è andata. Ma stiamo parlando a un miglio da Lampedusa, non stiamo parlando al largo, eh?
0: Ecco, ma com'è successo quell'affondamento? Quali sono i dettagli della vicenda?
2: Una barca lunga 15 metri con a bordo 540 persone. Quando sono stati illuminati e fotografati da questa barca, a detta loro della Guardia di Finanza,

0: Hanno detto siamo in salvo, ora ci mandano a prendere. Purtroppo così non è stato. Dopo un'ora lo scafista si è accorto, perché loro erano nel buio totale, che la barca era ferma, si era rotto il motore. Lo scafista si è accorto che nel vano motore entrava acqua, si è messo paura, ha acceso una maglietta per farsi notare da qualche barca che entrava o usciva dal porto, e purtroppo si è staccato un pezzo di maglietta e caduto nel vano motore. Questo racconto ce l'ha fatto un superstite che era salito in barca da me. È caduta questa maglietta, è scoppiato l'incendio a bordo, diceva che donne, uomini e bambini sembravano delle torce umane, e spostandosi nel lato opposto al fuoco hanno mandato la barca in rolling e la barca si è capovolta.
1: E lei come sta portando avanti quella storia? Incontra chi si è riuscito a salvare?
0: Io la vivo adesso raccontando alle istituzioni a livello scolastico. Io ci conto che l'anno scorso ho incontrato circa 11.000 studenti in giro per tutta Italia, perché vado a raccontare questa storia, questo fatto di rendersi umanità, accoglienza, determinazione, amore. Quest'anno siamo già sui 7-8 mila. I ragazzi superstiti, certo che li vedo come vengono a trovarci a Lampedusa, ci sentiamo tramite messaggio, e siamo andati anche a riprenderli dove vivono, in queste nazioni europee, Olanda, Svezia, vivono in un modo meraviglioso, mi conceda questo termine, ma è proprio così, vivono bene all'estero.
1: Ma secondo lei come possono essere assistiti degnamente i migranti, non solo a Lampedusa? Gli arrivi sono frequentissimi, quasi ogni giorno.
0: Questo degnamente deve essere rivolto a chi li riceve e a chi poi, come posso dire, se li tiene in questi hotspot, perché noi purtroppo a Lampedusa non possiamo fare assolutamente niente. Arrivano, li spostano nello spot e poi li trasferiscono in altri centri. Noi a Lampedusa non abbiamo nessuna possibilità di aiutare queste persone. Tanti pescatori ancora salvano persone. Io, a me non capiterà mai più, perché io la barca non ce l'ho più e non ho più intenzione di uscire in mare, però la presenza o la dimostrazione di un atto di salvataggio da parte nostra c'è sempre.
2: E questa, Alessandro, è la storia di Vito Fiorino, una storia che racconta meglio di tante altre quella che è l'esperienza proprio del soccorso in mare di queste persone che sono tra la vita e la morte, e passa veramente una casualità per salvarle o condannarle.
1: Esattamente, Michele, tu hai ragione, in qualche modo basta davvero poco per a volte soccorrere queste persone. Sicuramente devono cambiare le politiche europee di accoglienza, questo ce l'ha detto anche Pietro Bartolo, che è stato per anni referente medico qua nell'ambulatorio di Lampedusa. Lui dice quanti quelle ispezioni cadaveriche ho dovuto fare, però lui stesso ci ha detto ormai ci siamo resi conto che purtroppo l'Europa si sta chiudendo sempre di più, e purtroppo anche il nuovo protocollo a livello europeo punta essenzialmente a espellere i migranti o a rimandarli in quelli che potremmo definire paesi sicuri, che poi in realtà sicuri non sono affatto, perché quando anche solo parliamo della Libia, dell'accordo con la Libia, sappiamo quanto ci siano davvero poche garanzie per i migranti in Libia, anzi fortunatamente zero. Sappiamo che in passato Papa Francesco quei centri di raccolta in Libia li ha chiamati lager. In effetti, da quello che abbiamo visto, le condizioni di vita per i migranti nei centri di raccolta, chiamiamole così, in Libia sono davvero pessimi.
2: Allora, Alessandro, vedremo quello che dirà Papa Leone domani. A proposito di questo, ne ha già parlato tante volte, particolarmente toccanti sono state le parole pronunciate durante il viaggio in Spagna, anche lì alle Canarie, altra isola e altro approdo per queste persone che cercano di fuggire dalla loro terra per un futuro migliore. Grazie Alessandro, e grazie anche a Bruno Orti per la parte tecnica. Buon lavoro, e ci ascoltiamo, ci risentiremo. sentiremo domani.
1: Certamente.
2: Alicia Keys, e poi torniamo al mondo della radio con la rubrica Topic Trend.

0: Eccoci con Topic Trend, andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa. L'opinione pubblica, 335 12 43 722 il numero WhatsApp a cui mandare i vostri messaggi, e noi abbiamo in collegamento oggi Bruno Mastroianni, social media manager per Rai e non solo, esperto di comunicazione. Ciao Bruno.
1: Ciao, eccoci qua.
0: Allora, il 30 giugno si è celebrato il World Social Media Day, che ha monopolizzato conversazioni e challenge sulle principali piattaforme. Le tendenze di questa settimana hanno visto una forte accelerazione verso contenuti grezzi e autentici in risposta a quella che è la saturazione di intelligenza artificiale. Su Instagram, TikTok spopolano video non editati, flussi di coscienza spontanei e i cosiddetti formati nativi, e poi i creator stanno testando in massa le nuove etichette AI introdotte da Meta, rendendo la trasparenza sui filtri e sulla generazione digitale un trend virale e di dibattito. Che succede, Bruno? Siamo già stanchi delle AI e cerchiamo autenticità?
1: Sì, senz'altro c'è questo effetto, no, del cosiddetto AI slop, cioè questi contenuti che poi spesso sono addirittura non sono molto editati, molto effettati, ma anche a volte di scarsissima qualità, no, poi nel contenuto, in quello che dicono, eccetera. Però io direi che questa è una tendenza che già stava arrivando ancora prima di questa massa di contenuti AI, perché effettivamente i social hanno, come tutti gli altri mezzi di comunicazione, l'effetto per cui certi formati, certe cose ripetitive che si vedono e poi tutti tendono un po' ad uniformarsi a quelli, a un certo punto stancano, quindi è normale che i creator cercano anche un po' di differenziarsi, e il modo migliore per differenziarsi è sempre l'autenticità. Ora, è molto delicato sempre il rapporto tra essere autentici e essere un po' troppo spontanei, perché diciamoci la verità, anche certi contenuti grezzi non è che siano il massimo
0: da vedere. Vero, ecco. È vero,
1: cioè, l'autenticità è un equilibrio, diciamo così, è una virtù tra un eccesso di conformarsi a dei format o editare troppo, e dall'altra un po' troppa spontaneità che poi diventa comunque poco fruibile e poco gradevole, ecco.
0: Su X Dora Esposito scrive: per strada hai tagliato un po' i capelli? No, è AI. Questo tanto per dire che insomma esatto. Non ci fidiamo più di niente, esatto. E di nessuno. Per bloccare lo scorrimento del feed nei primi 2 secondi, i creator stanno, sì, abusando di ganci, o i cosiddetti hook come si chiamano in gergo, e nei reel troviamo alcuni formati testuali come: fermati un secondo, questo cambierà per sempre il modo in cui usi, eccetera eccetera, oppure ho provato questo per 7 giorni, i risultati sono stati pazzeschi, il trucco segreto che le grandi pagine non ti dicono, sempre eccetera eccetera. È chiaro che si tratti di strategie che massimizzano curiosità, fanno engagement, sono vere e proprie tecniche di marketing, eppure noi pensiamo di essere i veri utilizzatori dei social, di avere in mano lo scettro, scegliendo noi cosa postare, cosa creare, su cosa soffermarci, no? Cosa raccontare. Mm-hmm. Invece sono loro che usano noi.
1: Beh, direi che è un po' tutte e due, un po' la dinamica servo padrone, adesso senza esagerare, no? Però come dire, se c'è un padrone solo se c'è un servo che gli dà il ruolo del padrone, così come c'è un servo se c'è il padrone. Allora, diciamo, c'è l'umano che si fa prendere all'algoritmo se c'è un algoritmo che tenta di farlo, così però come l'algoritmo si legittima perché poi in fondo c'è l'umano, cioè che siamo noi, ogni tanto siamo lì effettivamente e ci facciamo prendere da questo flusso, ecco. Quindi insomma, dobbiamo entrarci dentro con un po' di consapevolezza. Sul tema dei ganci è divertente perché in fondo quelli sono linguaggi che a me ricordano le pubblicità brutte degli anni 90, no? Quelle pubblicità fatte per catturare l'attenzione, che però poi erano un po' sensazionalistiche rispetto a quello che ti promettevano. E quello deriva anche da un meccanismo, cioè se uno sui social va a vedere le cosiddette vanity metrics, no? Cioè, mm-hmm, i numeri, le visualizzazioni, anche i like sono una vanity metrics, è chiaro che lì viene premiato anche quei 2 secondi che tu hai visto il video, il creator ha l'illusione che me l'hanno visto tante persone, in realtà uno probabilmente ha visto i 2 secondi e poi è andato oltre. Allora invece ci sono misure molto più serie, che è quanto poi quel contenuto attiva, crea valore, attiva una community, suscita commenti, suscita interazioni, porta magari da quel contenuto specifico sui social a un altro prodotto, per esempio un podcast, per esempio un sito con più approfondimento. Allora quel passaggio lì, diciamo, non basta il gancio, ci vuole tutto il resto. Poi il gancio bilancio ha questa sua funzione di attirare l'attenzione, però una volta attratta l'attenzione bisogna mantenere quello che si promette. Ora il problema è che spesso non succede questo, quindi,
0: e quindi diciamo, qui c'è... interviene la capacità critica dell'utente che dice, esatto, no, questa è una fesseria piuttosto, no, che esatto, invece è importante, ecco,
1: sì.
0: Super virale nelle ultime 24 ore il video diventato un meme che mostra durante una partita di basket della WNBA tra le Indiana Fever e le Phoenix Mercury un acceso scontro tra due giocatrici e il dito puntato di Sophie Cunningham, che per difendere una sua compagna di squadra Caitlin Clark, spesso oggetto di scherno, di falli, insomma, dopo essersi avvicinata agli arbitri per chiedere spiegazioni, ha puntato l'indice per ben 22 secondi contro l'avversaria di Wanna Bonner in totale silenzio, con uno sguardo di ghiaccio, un gesto che le ha costato un fallo tecnico immediato, ma appunto la rete lo ha fagocitato rendendolo un viralissimo meme. Si tratta, correggimi se sbaglio, di un episodio di puro trash talking visivo, no? Che racconta un po' il suo spirito competitivo, però ci spieghi meglio questa dinamica comunicativa e perché è tanto piaciuta al web?
1: Allora, guarda, secondo me ci sono due livelli qui. Il primo livello interessantissimo è, siccome siamo ormai in un ecosistema mediatico, in cui social mediatico, in cui o ci sono scontri durissimi, cioè parole forti, parole d'odio, eccetera, oppure c'è la rinuncia ad entrare in discussione, no? Un po' questi sono i due estremi. Effettivamente questo dito puntato, che ha un suo elemento di aggressività, però ha dato, secondo me, la sensazione, è presente tenere il punto, cioè la sensazione per un attimo si vede in quell'immagine qualcuno che sta facendo una mossa molto assertiva, anche un po' al limite dell'aggressivo, però senza, per esempio, non è che è andata lì facendo un gesto di violenza
0: o di impatto fisico,
1: verbale,
0: certo,
1: esatto,
0: certo.
1: Quindi secondo me questo è il primo livello che è interessante, cioè una forma di come dire, di disputa, di no, entrare in scontro, ma senza finire proprio nella violenza esplicita. Il secondo livello, secondo me, che è ancora più interessante, questo episodio ci fa capire quanto attira la nostra attenzione lo scontro, il litigio, cioè infatti tant'è vero che diversi creator di varie categorie usano apposta un linguaggio divisivo per attirare la nostra attenzione, che è l'effetto litigio, no? Come quando per strada vediamo due che si fermano per litigare, non so, perché magari c'è stato un tamponamento, tutti si fermano lì a vedere cosa sta succedendo,
0: per curiosità morbosa. Esatto. Sì, sì, come no,
1: esattamente, no? Quindi questo è un elemento della dinamica di comunicazione che dobbiamo conoscere sempre per la consapevolezza, però ci dice anche una cosa ancora più profonda, cioè che se noi riuscissimo non a litigare, a scontrarci, ma a disputare, a discutere, è anche quello darebbe, attirerebbe l'attenzione e darebbe anche la soddisfazione di capire qualcosa in più. Certo, la discussione è più impegnativa che il puro scontro, ecco, questa è un po' la cosa.
0: Bellissimo
1: che,
0: questo
1: purtroppo...
0: spunto, Bruno. Lei stessa tra l'altro ha ammesso di aver continuato imperterrita perché ha capito, essendo una ragazza, insomma un atleta anche molto intelligente, quanto quel suo gesto stesse infastidendo la Bonner, quindi ha usato proprio una tattica, ecco.
1: Allora, un silenzio potentissimo.
0: Esatto,
1: usato,
0: un silenzio potentissimo. Rumoroso, per usare
1: uno
0: simoro. Sull'Empire State Building di New York sta succedendo una cosa curiosa. Il 1 luglio una nota coppia di famosi Daredevil, scalatori estremi russi, è salita senza alcuna imbracatura di sicurezza fino alla cima della guglia del grattacielo, che ricordiamo è ben 443 metri di altezza, per una spettacolare e illegale proposta di matrimonio combinata con un messaggio di pace globale. È comparso su un cartello sfondo nero scritta bianca: quando il potere dell'amore vincerà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace. I due ovviamente hanno filmato il tutto, poi sono stati arrestati. Fioccano già tentativi di emulazione, bloccati sul nascere perché le autorità hanno chiaramente aumentato la sicurezza, però insomma quasi 1 miliardo di visualizzazioni in meno di 48 ore. C'è chi definisce il video il più epico dell'anno. Cosa ci racconta anche questo fatto?
1: Beh sì, che insomma stiamo vedendo, essendo ormai immersi in questa economia dell'attenzione, che è il bene più scarso che abbiamo, questo è uno di quegli episodi in cui uno si inventa un'operazione estrema per riuscire a trasformarla in qualcosa che attira l'attenzione talmente tanto. Poi devo dire che però qui poi c'è anche un messaggio sostanzialmente, quindi non è male questa parte. Certo, c'è il reato, c'è la pericolosità, c'è tutto il resto, però alla fine c'è il messaggio. Mi preoccupa di più, e lo noterei, il fatto dell'emulazione, perché allora a quel punto diciamo, gli emulatori diventano, sono un secondo livello ma ancora più pericoloso, perché probabilmente sono anche persone che non sono in grado di farlo quello, ma stanno puntando a che cosa? Ad avere la stessa attenzione, ecco, e questo ci dice qualcosa, che l'attenzione presa da sola è qualcosa di pericoloso, ecco, ci porta a fare delle cose pericolose, no? Un po' è come, lo sappiamo nella vita, quando uno fa cose solo per farsi notare, è come se abbassasse un po' la soglia della ragionevolezza. Quindi non bisogna buttarla l'attenzione, però sapere che è una forma di relazione con gli altri che può metterci in pericolo, ecco, che da sola non è un buon criterio per scegliere.
0: Comunque con questo frame e questo cartello appunto nero con la scritta bianca, ci stanno facendo anche un sacco di meme divertenti, certo. Ricorda un po' la stola della Ferragni, il pensati libera, no? Sì. E quindi funziona tantissimo anche per qualunque cosa, addirittura questa mattina la Dea Maris, che è una, diciamo, una barca che fa escursioni a Maratea, ha usato questa stessa immagine per dire se volete conoscere il mare venite sulla Dea Maris, quindi insomma lo stanno davvero usando per tutto. Tanta cronaca in tendenza questa settimana su X dal Venezuela colpito dal sisma, e poi il caldo record che ha travolto l'Europa con 1300 morti, fino al caso di Sigfrido Ranucci, conduttore del programma d'inchiesta Report, vittima nell'ottobre 2025 di un attentato dinamitardo. I tweet si sono concentrati sui 4 arresti eseguiti in campagna con l'aggravante del metodo mafioso, fortissimo il dibattito politico. Comunque, al di là dell'inchiesta che sta facendo il suo corso, vorrei concentrarmi con te sul pericolo, le difficoltà di fare oggi questo tipo di TV, di inchiesta appunto, come è Report.
1: Certo, assolutamente. Ma allora, questo caso ci dice soprattutto di quanto sia importante questo tipo di TV, questo tipo di inchiesta e questo tipo di giornalismo, no? Perché ovviamente, essendo minacciato proprio fisicamente, violentemente, beh, questo ci dà proprio la conferma che, come dire, sta andando nella direzione giusta, no? Cioè sta toccando degli interessi e delle forze, come dire, che invece hanno bisogno di essere svelate, hanno bisogno di essere combattute. E poi c'è un altro elemento, che questo tipo di televisione d'inchiesta ha il vantaggio, come dire, il beneficio che coinvolge il pubblico. Cioè, noi è chiaro che parliamo sempre molto di social, sono i social il primo posto di coinvolgimento, di engagement, però l'inchiesta fatta alla Report è un'inchiesta che fa sentire le persone partecipi di qualcosa, cioè, come dire, c'è una televisione, c'è un giornalismo che si occupa dei nostri problemi, che è vicino alle persone, e questa parte qui è fondamentale da mantenere, perché sempre nel mondo delle economia dell'attenzione, il rischio invece di fare prodotti anche giornalistici che si fermino un po' all'attenzione e non vadano invece in fondo nell'inchiesta, nell'utile, nel produrre cambiamento nella società.
0: Sì, infatti i telespettatori e i cittadini in questo programma coincidono quasi, no? Le due figure si sentono rappresentati, esatto. Tutelati, delegano al programma stesso quello che in realtà dovrebbero fare le forze dell'ordine, le autorità, certo. Competenti. Comunque anche il fatto che sia un programma che gode di un buono share, no? Questo ci dice che genera un fortissimo senso di appartenenza nel pubblico. E comunque, in bocca al lupo a Ranucci. Dunque, a proposito del terremoto del Venezuela, sui social hanno funzionato tantissimo le immagini dei salvataggi di persone, bambini, neonati, anche cani estratti vivi dalle macerie dopo 5, 6, 7, 8 giorni dal sisma. Ma perché insomma, comunque sono immagini che toccano, no? In qualche modo, però e catalizzano anche milioni di visualizzazioni. Ora chiedo a te, che sei l'esperto, è semplice voyeurismo, è un modo per partecipare al dolore, oppure la buona notizia che sbuca dalle macerie, insomma, in mezzo alla tragedia, che cattura l'attenzione dello spettatore?
1: Guarda, su questo io ho fatto un esperimento su me stesso, perché mi è capitato uno di questi filmati in cui c'erano due anziani, una coppia di anziani, con lei immobilizzata perché non poteva muoversi, inizia il terremoto e quello che credo sia il marito si alza, si mette su di lei, diciamo, come a proteggerla, e le rimane accanto per tutto il tempo del sisma. Allora, io vedendo questo contenuto mi sono chiesto, ma perché attira la mia attenzione? Allora, ho visto che c'era un'emozione iniziale effettivamente un po' superficiale, no? una scena che tocca il cuore e anche un'emozione di curiosità, forse anche un po' morbosa, cioè vediamo come va a finire, no? Se poi sopravvivono, se poi va tutto bene, eh? Però c'era anche un terzo livello, che è un'immedesimazione in cui noi esseri umani vogliamo vedere altri esseri umani buoni, mettiamo così, no? C'era qualcuno che diceva all'uomo interessa l'uomo. Allora, quindi ci sono tutte e tre queste cose, no? Magari delle emozioni superficiali, anche una certa curiosità, però di fondo c'è anche la necessità di vedere il bene che viene fuori in un momento di difficoltà. Mm-hmm. Questo pure è importante, no? Perché a volte ci viene proposto il bene in maniera un po', come dire, già pronta. Questa sì. È una cosa buona. Invece, quando il bene viene fuori dal male, da una situazione difficile, è come se risalti in maniera più autentica. Guarda caso, torniamo all'autenticità. Quindi, insomma, ci sono tutti questi ingredienti. Noi ci dobbiamo muovere in questa giungla di ingredienti per cogliere quelli che ci fanno meglio, ecco, e scartare quelli che ci fanno peggio.
0: Davvero, c'è un altro video, oltre a quello che hai citato tu, piuttosto scioccante, di un uomo che riesce a girare sì. con il cellulare da sotto le macerie, no? Toglie sì. il fiato perché davvero esprime una sofferenza fisica e psicologica. Sono marito e moglie compressi in pochissimi centimetri di spazio. L'uomo però riesce a pubblicare quel video in cui a un certo punto piange anche, lo riesce a pubblicare sui social e dice: spero che qualcuno lo veda, no? E che venga a tirarci fuori. Quindi, insomma, anche l'utilità dei social, esatto. L'abbiamo visto. Estate, periodo di concerti, abbiamo visto esibirsi tanti artisti in tour, da Max Pezzali, Achille Lauro, Tiziano Ferro, il mega live di Radio Italia. Domani è il grande giorno del concertone di Ultimo a Tor Vergata, e questo solo in Italia, ma anche in tutta Europa. Milioni di persone hanno passato ore davanti a uno schermo sperando di accaparrarsi un biglietto per questi grandi tour estivi, con prezzi medi raddoppiati o triplicati rispetto a qualche anno fa, pacchetti VIP da 500 euro, eppure gli stadi registrano il tutto esaurito. Perché mentre ci lamentiamo dell'inflazione su pasta e benzina, siamo disposti a indebitarci per due ore di canzoni pop?
1: Certo, ma io lo capisco perfettamente, perché lì c'è l'evento, ma c'è un evento con alcuni elementi fondamentali. Allora, la prima cosa è l'evento in cui c'è il tuo cantante, diciamo così, il tuo, no? Il tuo colui che già ami le sue canzoni. Poi sei insieme a persone che lo amano come te, e quindi sentirsi parte di una comunità, cioè vivere l'evento assieme. E infine, diciamoci anche questo, l'evento diventa qualcosa che poi diventa contenuto per i social da condividere con altri. Quindi questo insieme di cose, che è irripetibile perché può avvenire solo in quel momento, non è un contenuto di cui io fruisco con un click, costa, e secondo me le persone sono disposte a pagare per vivere questa esperienza.
0: Pensa, Bruno, che la Federal Reserve ha coniato un termine per descrivere il fenomeno che tu hai appena raccontato, che è funflation, cioè l'inflazione trainata dall'economia dell'esperienza, no? Dopo gli anni delle restrizioni, anche del Covid, c'è stata una specie di cortocircuito psicologico collettivo. Abbiamo meno fiducia nel futuro, no? Per esempio, oggi comprare una casa ci sembra impossibile, quindi preferiamo andarci a vivere un momento che però è subito, un momento da instagrammare, anche un modo per dire io c'ero, quasi più lo status symbol di oggi questo, no? Piuttosto che l'auto nuova, l'abito firmato, oggi è appunto io c'ero e posso condividere stories.
1: Esatto, guarda, io dico proprio da vivere e instagrammare ormai, perché le due cose sono assieme, perché altrimenti uno non pagherebbe così tanto, perché non credono, cioè mentre lo vivi lo metti anche su Instagram, no? Per tanto tempo abbiamo visto questa forse separazione tra queste due cose, e forse qualcuno la vive ancora così, no? Pensa più a quello che mette su Instagram che a quello che sta vivendo. Però tante persone ormai penso che siano entrate in un equilibrio per cui vivono e condividono, vivere e condividere un evento è la stessa esperienza, ecco, non è in contraddizione né in contrasto, e questo è interessante perché in fondo è un nuovo modo di stare al mondo con la tecnologia.
0: Facevamo prima riferimento al concertone di Ultimo per appunto domani 4 luglio. Sono già 10 giorni che c'è la fila con persone accampate in tenda per accaparrarsi i primi posti, no? Un palco da record, quello di Tor Vergata, 140 metri di lunghezza, 1500 luci. Ieri sera il cantante ha lasciato assistere alle prove persone con disabilità, agli altri, tutti gli altri, ricordiamo, sono 250.000 spettatori paganti, ha concesso di far entrare, insomma, anche cibo e bevande. Piano di sicurezza del comune senza precedenti, quindi anche un banco di prova importante per la capitale e per eventi futuri. Quanto conta nell'ideazione o nell'organizzazione di un evento, nella scenografia, nell'allestimento, la necessità, come dicevi prima, che quell'evento possa essere il più possibile veicolabile attraverso i social?
1: Beh, pensiamo a questo, guarda, dei concerti anche giganteschi del passato c'erano, non so, alcune decine di telecamere, e l'altra cosa di cui ci si doveva occupare dello spettacolo è cosa vedeva lo spettatore. Ora invece ogni spettatore, ogni partecipante ha una telecamera in mano, quindi ti rendi conto che il palco deve essere una roba che da ogni angolo rende l'idea, rende l'esperienza per la persona che la vive, ma anche che la riproduce, se la porta a casa, la mette sui suoi account. Quindi la scenografia oggi penso che sia uno dei lavori più difficili da ideare, perché hai 250.000 telecamere sul campo che davanti al palco e ci devi pensare.
0: E poi funziona anche molto la frammentazione dello show, no? Il concerto, certo, diviso in momenti chiave. Allora, leggo un tweet di Genio78 e poi ti saluto. La fila per, sì, il concerto di Ultimo a Tor Vergata è così lunga che quello che chiude la coda sta cantando Sere Neri al concerto di Tiziano Ferro. Allora, grazie a Bruno Mastroianni, grazie, per essere stato con noi.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio. Questa era l'ultima puntata del Palinsesto Ordinario. Da lunedì prossimo Mondo alla Radio Estate, sempre alle 16:05, 10 secondi e c'è il GR Flash.

0: Sono le 5, l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. Andiamo in Iran con l'arrivo delle delegazioni straniere. Al via i funerali di Khamenei a Teheran, da domani attese fino a 20 milioni di persone in 3 giorni. Andiamo a parlare anche di elezioni in Europa. La Lagarde, attuale responsabile della Banca Centrale Europea, guarda l'Eliseo in Francia e non esclude le sue dimissioni dal BCE. La Presidente giudica possibile una sua candidatura alle elezioni del 2027. Il Presidente degli Stati Uniti d'America, Trump, si prepara a partecipare al vertice della NATO in programma martedì e mercoledì ad Ankara, in un clima di forte tensione con gli alleati europei, che accusa di non aver sostenuto Washington durante la guerra con l'Iran. Sarò in Turchia, ha detto, solo per rispetto del presidente Erdogan. E chiudiamo ricordando che domani il Papa sarà a Lampedusa, al cimitero, alla Porta d'Europa, poi al Molo Favarolo, che sarà intitolato a Papa Francesco. Radio cronaca diretta del viaggio del Papa a Lampedusa a partire dalle 8:10 domani sulla Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, un cordiale saluto a voi tutti. Questa è Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, una puntata particolare perché è l'ultima di questa stagione e tra po' anche in video vi presenterò sia colui che con me condivide da due stagioni gli oneri e gli onori di questa trasmissione, ma soprattutto il nostro ospite, come sempre è a livelli top in uno sport che va sempre più di moda. Tra pochi secondi allora anche in video Storia di Sport Atletica Vaticana racconta. E da questo momento Storia di Sport Atletica Vaticana racconta è possibile anche vederla sulla nostra piattaforma Facebook e per chi vuole rivedere, perché ripetita Juventus
3: essendo una traduzione sportiva
2: ripetita Juventus sulla piattaforma YouTube. Un saluto da Giancarlo Lovella, ma soprattutto dal presidente di Atletica Vaticana Giampaolo Mattei.
3: Grande Giancarlo, grazie. Anche questa, come hai detto bene prima tu nell'introduzione, è una bella puntata, eh?
2: Perché questo, insomma, lo cedo a te come compito di presentare il nostro ospite, che come sempre è un numero uno.
3: Assolutamente sì, se no non li invidiamo, no, a parte le battute. Oggi abbiamo ospite Stefano Pupillo, che è uno dei pilastri, una delle ci racconterà le tante esperienze, ci darà anche magari qualche segreto del padel. Stefano, innanzitutto benvenuto qui a Palazzo Pio.
4: Grazie, buongiorno a voi Giampaolo e Giancarlo.
3: Veramente grazie di essere venuto. Stefano è uno che ha giocato ad altissimi livelli mondiali ed europei nel padel, adesso è un maestro, un allenatore, quindi conosce un po' tutti i segreti di questo sport, che è uno dei più diffusi in assoluto nei circoli sportivi, non credo solo a Roma ne abbiamo la testimonianza, saltano, come si dice, i campi da calcetto, da tennis, per essere sostituiti dai campi da padel, che è diventato uno sport, come dire, alla portata di tutti, o almeno dal punto di vista teorico.
2: Tanto che molti ora dicono non è più il padel il fratello povero del tennis,
3: è il contrario.
2: Ma è il contrario, il tennis è il fratello povero.
4: Abbiamo avuto un momento di sviluppo, un'impennata esagerata, perché post-Covid siamo stati agevolati da una serie di limitazioni per altri sport, quindi comunque il padel in quel periodo ha avuto un'evoluzione, boom, crescita nel numero di giocatori, crescita nel numero degli istruttori, dei maestri, delle attività, e naturalmente tutte le strutture si sono messi a punto, levando campi da tennis, levando da calcetto, e il padel ha avuto un'evoluzione clamorosa, perché è uno sport un po' per tutti, a differenza del tennis. Tutte quelle persone che avevano provato a giocare a tennis, io sono insomma istruttore, sono stato un ottimo giocatore di tennis, ho avuto parecchie difficoltà a insegnare il tennis a tante persone principianti, molti smettevano perché era uno sport parecchio difficile.
3: Poi forse anche fisicamente richiede di più.
4: Fisicamente,
3: no?
4: Perché il campo è più grande, perché comunque il tennis si gioca principalmente da soli, il padel, lo ricordo, è uno sport di coppia, quindi comunque questo è un dettaglio non trascurabile, quindi comunque il campo è più piccolo, uno sport di coppia, quindi molto meno, un impatto meno fisico, però sicuramente uno sport dove il contatto racchetta-pallina è importante ed è molto più semplice rispetto, certo, al tennis, perché naturalmente la racchetta è più corta, il campo è più piccolo,
3: si gioca in due, cioè più, no.
4: Non me ne vogliano i miei colleghi, i miei maestri, i miei giocatori, però comunque bastava una base di racchettoni, ecco, per iniziare,
2: Stefano,
4: a giocare, insomma.
2: Sarebbe un errore diciamo mettere in piedi questo paragone, il calcio sta al calcetto come il tennis sta al padel?
4: No, non è un errore, perché ecco, campo più piccolo, giocatori, comunque anche nel calcetto come nel calcio conta molto la tecnica, e comunque a padel a livelli alti la tecnica conta tanto, poi negli ultimi anni, come possiamo vedere nel Premier Padel a livello professionistico, è andata sempre più sviluppandosi tutta la parte fisica, quindi è diventato uno sport a tutti gli effetti, perché adesso a livello proprio fisico sono giocatori che si allenano tantissimo. Prima, quando io ho iniziato, anche i professionisti non avevano tutto quell'allenamento fisico rispetto a quello che c'è oggi. Prima io mi sono allenato tanti anni anche in Spagna con i più forti e ho avuto la fortuna anche di allenarmi nella scuola di Belastiglione con Marcella Ferrari, che è la nostra coach, la nostra responsabile di tutte le nazionali maschili e femminili della federazione, e loro facevano solo Belastiglione, era uno dei pochi che faceva la parte fisio, la parte di palestra, lo facevano un paio di volte a settimana, non di più. Oggi è cambiato tutto, oggi stanno molto in palestra.
0: Per i non intenditori, Belastiglione sta al padel come Messi sta al calcio, per capirci,
4: sì,
0: anche perché
4: sì,
0: sono entrambi argentini. Sì, cioè, stiamo parlando di un'agenda che è venuto tra l'altro in Vaticano, e con Fabrizio Peloni, che saluto, che è il segretario generale di Vatican Padel, ha fatto anche un giro nei giardini vaticani e c'erano tutti che gli appassionati di padel trasalivano come appunto ci fosse Cristiano Ronaldo o Messi, insomma.
4: Sì, sì, lui è stato
0: tanta roba, eh?
4: Lui è stato per 15 anni il dio del padel, ha vinto tutto, è stato comunque una leggenda, ancora oggi ha smesso da un paio d'anni, ma ha lanciato negli ultimi anni da parecchi giovani, fa parte comunque sempre del movimento. Quindi per noi è un mito, insomma.
5: Allora, Stefano Popillo, Giampaolo Mattei, io approfitterei di mandare subito in onda la pillola di, sì, Mara Miceli,
0: sì,
5: che come una nostra collega, lo spieghiamo a Stefano, che riesce a fare poesia dello sport
0: in pochi secondi da un tratteggio.
5: Ci ha preparato, sì, proprio una scheda sul padel.
0: Vabbè, ma gli abbiamo suggerito che avevamo ospite Stefano,
5: perché tra un po' avremo un altro pupillo.
4: Un altro pupillo,
0: sì, due pupille.
5: Allora sentiamo Mara Miceli, Virtù in gioco, il padel.

La virtù che il padel ci insegna è la fiducia. Non quella ingenua, ma quella che sceglie ogni volta. Fidarsi, infatti, significa lasciare all'altro il suo spazio. Credere che arriverà su quella palla, continuare a incoraggiarlo anche dopo un errore. Perché la sfiducia divide, mentre la fiducia unisce, creando armonia. Anche nella vita siamo chiamati a giocare molte partite in coppia, in famiglia, sul lavoro, nelle amicizie. E quasi sempre il risultato dipende dalla capacità di costruire assieme, non dal desiderio di brillare da soli. Il padel ci ricorda proprio questo, che la vera forza non è dominare il campo, ma far sentire il proprio compagno nelle condizioni migliori per dare il meglio di sé. È proprio questa la partita più importante. Se uno cade, l'altro si rialza. Libro dell'Ecclesiaste.

0: Mara Miceli, Stefano Pupillo, Giampaolo Matteo ci ha fatto capire come il padel sia un po' il festival della collaborazione a livello agonistico, a livello sportivo.
1: Certo, se due coppie non funzionano
0: non si vince.
2: È la cosa più difficile, trovare quell'amalgama col compagno, perché comunque è molto importante capire, studiarsi, e la coppia fa la differenza. Finché regge la coppia si hanno parecchi risultati in campo. Quando la coppia inizia a avere delle frizioni,
1: quando la coppia scoppia è finita.
2: Esatto. Infatti introduco anche un po', ecco, il mio compagno di gran parte della mia vita padellistica, che è stato mio fratello, con cui ho condiviso parecchi successi. Abbiamo vinto il campionato italiano, abbiamo fatto diversi europei e mondiali, sia a livello open ufficiale per la nazionale italiana, sia a livello veterani nella parte in cui un po' più adulta, e appunto anche lì tra noi ci sono stati tanti,
1: magicamente una sorpresa,
0: Pupillo, vendetta, ce l'abbiamo in collegamento telefonico.
1: Alessandro, benvenuto a Radio Vaticana, Vatican News.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Tra l'altro, ambientiamo subito la telefonata, per cui tu in questo momento sei in Portogallo, come, adesso sai più preciso di me, come direttore tecnico, allenatore delle squadre giovanili italiane in un torneo internazionale. Ma ecco, collocati bene dal punto di vista sportivo in questo momento.
3: Allora, in questo momento sono a Oporto, in Portogallo, si stanno svolgendo i campionati europei juniores, io faccio l'allenatore, diciamo, della squadra maschile, e stiamo facendo la Final 8 perché abbiamo fatto le qualificazioni la settimana scorsa, e questa settimana si svolgono le Final 8, e quindi le 8 migliori squadre d'Europa che competono per diventare campioni d'Europa. Oggi abbiamo nel pomeriggio l'ultima partita del girone contro l'Olanda, speriamo che vada bene, e nel caso se riusciamo a vincere, e domani andiamo a giocare le semifinali.
1: Complimenti innanzitutto a te e ai ragazzi che stanno facendo
0: i dolori del calcio vengono alleviati. Dai successi del padre.
1: Almeno possiamo seguire l'Italia in una manifestazione mondiale europea.
2: No, poi ieri hanno vinto, li ho seguiti, ieri hanno vinto l'ultimo incontro con il Belgio, una partita finita 7-6 al terzo da cardiopalma, quindi dentro o fuori fino all'ultima palla è stata una grande soddisfazione.
1: Che bello. Senti, com'è allenare i ragazzi del padel? Perché noi qui, diciamo, da appassionati vediamo soprattutto i non giovanissimi che vanno a giocare a padel. Tu invece hai a che fare con quelli che insomma sanno giocare a padel per davvero, che magari possono fare anche i professionisti.
3: Sì, sicuramente ragazzi, i migliori ragazzi, è tutto l'anno che in giro per l'Italia vado ad allenare i migliori ragazzi under 18 d'Italia. Sicuramente a livello di gioco può essere da una parte più semplice, perché rispetto magari all'amatore che ha meno tecnica e meno predisposizione al gioco, però dall'altra parte abbiamo una responsabilità anche di crescita di questi ragazzi, di insegnamento, di saper gestire non solo le partite in campo ma anche i momenti fuori dal campo. È una cosa che noi siamo qui in Portogallo già da quasi una settimana, e con loro batto molto questo concetto, cioè noi su 24 ore di giornata, tra riscaldamento, attivazione, partita e parte di praticamente allenamento, saremo 3-4 ore, e le altre 20 ore della giornata sono le più importanti, come gestire i tempi di pausa, come gestire i momenti di riposo. Quindi con loro c'è da fare anche non solo un lavoro in campo, ma spesso e volentieri soprattutto un lavoro fuori dal campo, perché con un lavoro fuori dal campo poi si cresce anche in campo.
1: Stefano, nell'introdurre il nostro collegamento con te a Oporto, stava parlando dell'importanza della coppia, dell'affiatamento, e quindi riferimento al fratello Alessandro.
0: Voi due giocavate in coppia.
2: Noi giocavamo in coppia.
1: Quindi
2: sì.
1: Alessandro, ci puoi raccontare cosa significa una coppia, soprattutto per chi non conosce il padel, se ci sono tra virgolette dei ruoli, uno che deve giocare sulla destra, sulla sinistra, più avanti, più indietro? Perdona l'ignoranza, ma così spieghiamo anche un po' a chi ci ascolta, a chi ci vede, come funziona una partita di padel, perché sennò è un caso che uno sta a destra e uno sta a sinistra.
3: No, non è un caso, a livello amatoriale non è un problema, ma hanno diversi tipologie di gioco e di ruolo, cioè come in qualsiasi altro sport, cioè nel calcio il difensore fa il difensore, l'attaccante fa l'attaccante. Quindi sicuramente più si alza il livello e il professionismo della coppia, più il ruolo in campo è fondamentale. E poi però, e soprattutto nella coppia, la cosa fondamentale è l'empatia e l'amalgama che si deve creare tra i due giocatori, perché comunque è uno sport di squadra e, come si dice sempre, i due giocatori più forti messi insieme non è detto che facciano la coppia più forte. E il saper gestire i momenti sia a livello mentale che a livello tattico della coppia è fondamentale. Abbiamo anche a livello professionistico molti esempi da questo punto di vista, ma lo stesso anche a livello amatoriale. Il fatto di saper giocare insieme è l'elemento fondamentale di questo sport.
0: Alessandro, un mancino e un destorso possono giocare insieme?
3: Assolutamente sì, è proprio, più si alza, come sempre, il concetto a livello professionistico, più il mancino messo a destra è un fattore importante, fa la differenza, perché in quel caso avremmo entrambi i giocatori con la parte del diritto al centro del campo, quindi è importante. Questo non vuol dire che poi si deve giocare per forza un mancino, però è un elemento in più, è un fattore in più, ed è
0: non è una difficoltà, ma
3: fare no, anzi, è un, diciamo che è un vantaggio.
0: Se non si rischia di sbattersi con le racchette,
1: insomma. Sfida di scherma. Senti, un mese fa circa, era il 3 giugno, Paquito Navarro, che per chi non lo conosce, insomma, uno dei giocatori più forti, già numero uno al mondo, era qui per l'internazionale di padel al Foro Italico, diceva che lui ritiene di essere uno dei pochi giocatori che non viene dal tennis. Cioè, lui ha cominciato a giocare a padel perché vedeva il papà e il fratello maggiore che giocavano, e lui stava lì più piccolino aspettando il momento giusto per infilarsi e giocare con il papà o con il fratello. Ecco, questa che tu stai allenando, ed è una domanda che mi suggerisce su WhatsApp Fabrizio Peloni, che se ne intende molto più di me sicuramente, questa, ragazzi, che
0: Fabrizio,
1: tu stai allenando,
0: Fabrizio, che avremo tra poco tra di noi,
1: assolutamente,
0: cedo volentieri la mia poltrona
1: lo scranno, è la prima generazione di ragazzi solo padelisti, cioè che quasi tutti non vengono, credo, già dal tennis, con l'esperienza del tennis. Questo cambia qualcosa? Cioè, il fatto che, ecco, come diceva Stefano, c'è già un'esperienza di tennis prima, cambia, oppure i ragazzi che nascono col padel hanno una marcia diversa?
3: Allora, questa è la grossa novità, diciamo, che si ha negli ultimi anni nel mondo padelistico, soprattutto grazie al lavoro che sta facendo la Federazione Italiana Tennis e Padel, che sta puntando tanto sui giovani. Sì, sono due sport differenti, e fino a poco tempo fa chiunque si affacciava al padel veniva dal tennis, mentre adesso ci sono tanti ragazzi che proprio scelgono il padel come primo sport e iniziano a giocare a padel. Sono, secondo me, all'inizio, cioè, un concetto di multidisciplinarità, cioè all'inizio, secondo me, molto piccoli, e non è un problema, anzi, noi maestri spingiamo molto anche a fare allenamenti nel campo da padel con la racchetta, da mini tennis o da tennis. Quindi, nel concetto di multidisciplinarità, il fatto di poter switchare o praticarli entrambi all'inizio da piccoli non è un problema, anzi è consigliato, i ragazzi devono fare esperienze. E c'è stato a suo tempo il numero uno al mondo, Brasteghin, per 17 anni, che disse sempre: io, se mio figlio vorrà giocare a padel da piccolo, lo farò prima giocare a tennis, per prendere quella parte di coordinazione tecnica tipica del tennis, e per poi arrivare a un certo punto portarlo da un maestro di padel. Quindi è vero che oggi i ragazzi nuovi si stanno per la prima volta approcciando anche direttamente al padel, però non può e non deve essere una cosa totalmente separata, cioè si consiglia da piccoli di praticarli entrambi.
0: Bene, grazie, grazie.
1: Sì, so che devi andare, appunto, cioè, nei tuoi tempi, perché appunto sta facendo l'allenatore e ci sono
3: la riunione con i ragazzi.
0: Ti lasciamo a godere di quel meraviglioso posto che è il Portogallo, ma soprattutto la città di Oporto.
1: Ma non so quanto se lo gode in queste ore.
3: Molto poco.
0: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo per la partita.
3: Sì,
1: e un saluto a tutti. Grazie veramente.
0: E noi torniamo con Stefano Pupillo, che è qui con noi in studio, perché a me poi interessa sapere le cose anche tecniche,
1: lo so.
0: Queste vetrate che circondano il campo,
2: lo so, è quello,
1: è curiosissimo.
2: Allora, io, visto che ne abbiamo parlato, io e Alessandro veniamo al tennis, insomma siamo stati buoni giocatori di seconda categoria, e come tutti in Italia in quegli anni in cui abbiamo ricominciato una seconda generazione di padel, perché il padel, il boom forte c'è stato intorno al 2014, soprattutto qui nella città di Roma. Cioè oggi Roma, dopo Madrid e Barcellona, è la città del mondo con più campi da padel. Cioè nel senso, abbiamo un numero di campi estremo, insomma, ho detto forse una stupidaggine.

0: pari tanto come il padel. Noi all'inizio, che eravamo tutti tennisti buoni, intorno al 2009-2010, abbiamo avuto la fortuna, io, Alessandro e tanta gente di Roma che giocavamo a padel, di iniziare a giocare a padel perché il nostro amico, nonché proprietario di un circolo sportivo a Roma Nord, alle Molette, mise un campo da padel. Mise un campo da padel, ce n'era uno all'Aniene, al circolo Aniene. Questo fu il secondo campo. E noi, malati.
1: Siamo proprio all'inizio.
0: No, proprio siamo proprio nel 2010. Noi pionieri abbiamo iniziato.
2: Ed è tanto vero quello che tu dici, perché ho un parente che vive a Siviglia, in Spagna, e proprio in quel periodo, in una telefonata, lui mi disse, dice, ti saluto perché sto andando a giocare a padel.
1: Ah, te che?
2: Io pensavo a bocce, non so cosa. Anche perché degli sport simili già esistevano, cioè il gioco della pelota,
0: per esempio, squash, pelota. Poi oggi c'è il boom anche del pickleball, perché comunque questi sport di racchetta piano piano si stanno un po' diversificando.
2: Il pickleball è un vero mini tennis, insomma.
0: Sì, diciamo. E anche lì racchetta più, insomma, racchetta piccola, non ha le corde. Io l'ho provato.
2: Palla un po' sgonfia,
0: cioè una palla particolare. Io l'ho provato un paio di volte per curiosità.
2: Ma non ti piace.
0: Allora, devo essere onesto, cioè, me, anzi oggi sto riscoprendo anche un po' di voglia di tornare a giocare a tennis, ecco. Quindi, però insomma, più passano gli anni, più movimenti corti, meno sport, è uno sport anche quello per tutti, di riflessi, divertente, che comunque ti...
2: A differenza del padel non ci sono...
0: Non ci sono le vetrate, no.
2: Le vetrate
0: I vetri sono
2: parte del gioco.
0: Esatto.
1: Come
0: esatto.
1: No, sono quella è la cosa particolare del padel, il vetro è parte del gioco.
0: Cioè... È parte del gioco, infatti stavo dicendo che noi, iniziando dal tennis, siamo andati tanti anni, soprattutto a Bologna, a Milano, perché lì già giocavano, e quindi andavamo in giro e non, cioè proprio noi pure con Alessandro, soltanto, scusate il termine, sveglie da tutti, cioè perdevamo con tutti, perché naturalmente loro erano abituati a questo gioco, che la differenza dal tennis e il padel, quella principale, è il vetro, perché noi anche a tennis, se tu vai a rete, ti fanno il passante, il punto è finito, invece qui rimbalza al fondo, la fai passare apposta, e quindi comunque abbiamo dovuto giocare con questi giocatori italiani che giocavano da più anni di noi, avevamo sicuramente una buona tecnica e comunque una buona mano tennistica, e quindi poi ci siamo ammalati, poi insomma siamo andati a allenarci in Spagna, tanti tornei, ammalati dello sport, abbiamo completamente abbandonato il tennis e giocavamo veramente 4-5 ore a padel al giorno.
2: Una racchetta vale l'altra nel padel, o come il tennis ci sono le racchette che costano?
0: Allora, è una delle domande da maestro più ripetute da parte degli allievi. La racchetta, perché tutti sono convinti che la racchetta faccia la differenza. Allora, è normale che il giocatore si innamora del gioco, lo prova e lo vede a livello alto. A livello alto vedi le racchette professionistiche, a livello principiante ci sono anche delle racchette principianti, insomma, per tutti. Più sali di livello e più la racchetta, quella professionista, fa la differenza, però bisogna saperla usare, perché comunque sono più pesanti, hanno forme diverse, hanno una maneggevolezza diversa, soprattutto infatti al principiante uno deve dire inizia in base al livello con una racchetta, la racchetta deve essere facile. A padel ci sono racchette di forme leggermente diverse, tonde, a goccia e a diamante, sono tre step di bilanciamento della racchetta.
2: Tutte regolari e accettate?
0: Tutte regolari, no, tutte con forma, diciamo, hanno le caratteristiche della racchetta da padel, forma, dimensioni e compagnia bella. Il problema è il bilanciamento. Più sale il bilanciamento, più è pesante la racchetta e più, naturalmente, a livello alto la palla la spingi, ti devi più forte. Quindi il principiante non ha quella tecnica, e quindi il principiante che si ostina a giocare con delle racchette professioniste, soprattutto le donne,
2: rimane deluso,
0: non gli cambia la differenza, e soprattutto, ecco qui, introduciamo tutta la problematica dei dolori,
1: perché
0: iniziano i dolori al gomito,
1: a me questo mi interessava, dei consigli pratici su chi inizia
2: tennis elbow,
0: esatto.
2: No, per fare un paragone con un altro sport di racchetta, che è il tennis tavolo,
1: il ping pong,
2: volgarmente detto ping pong, ho scoperto che ci sono delle gomme che si applicano, certo, che possono costare 20 euro come 5

0: 100 euro.
1: Sono i materiali, sono i materiali. Quindi, certo. Però anche la racchetta principiante la puoi trovare anche a 50 euro. Poi più sale di livello, certo, arriviamo intorno ai 300.
2: Come tutti gli sport,
1: esatto,
2: dipende.
1: Sono i materiali, naturalmente hanno una risposta diversa alla pallina.
0: Io perché... intanto vado a coinvolgere Fabrizio Meloni, sì, perché okay, sì, è il, diciamo, la voce allora ufficiale di Atletica Vaticana.
2: Sì,
0: per
2: sì, beh,
0: il
2: certo, il segretario generale della nostra piccolissima, microscopica federazione, che comunque fa parte dal 2022, quindi sono 4 anni della federazione internazionale, ben diversa, diciamo, rispetto alla Spagna o all'Argentina. Ma una cosa che mi viene in mente quando parlavamo adesso del materiale, abbiamo avuto qui ospite Francesco Moser, quindi il ciclismo. Allora, a chi gli dice: ma sai, tu usavi delle biciclette particolari, quindi eri avvantaggiato, e lui con quel sorriso da trentino dice: sì, ma le gambe le devi avere, perché sennò quei pedali non li spingi, quindi forse a un certo livello, quindi il principiante magari più pensa insomma, a divertirsi. Ecco, no, io quello che grazie intanto a Fabrizio che è entrato, quello che mi interessava e ci interessava magari condividere, grazie alla tua e alla vostra esperienza, è proprio dei consigli pratici. Cioè, io qui sento tra i colleghi o anche gli amici vicini di casa, con la borsona vado a giocare a padel e ritiene di essere Belaste Queen piuttosto che questo... LeBron Navarro, insomma, e non è così.
1: No, questo è un po' il problema di questo sport, ecco, perché proprio come ho detto all'inizio
2: te credi forte, vero?
1: Te credi forte, nel senso che col fatto che già la prima volta basta un po' di coordinazione, riesci a fare uno scambio che è quello che ti dà la soddisfazione, perché comunque è molto più facile, il campo è ridotto, tutti si sentono e soprattutto essendo uno sport di coppia non c'è mai il riconoscimento, diciamo, bravo, questo è lo sport proprio meraviglioso per dare sempre la colpa all'altro, quindi quando vinci sei contento perché hai fatto vincere l'altro, quando perdi l'altro ti ha fatto è sempre così,
2: ce l'avevi fatta, ma lui questo è il bello e il brutto di queste, di queste cose. Fabrizio, senti, hai sentito fino adesso la puntata, ma hai anche suggerito la domanda per Alessandro, il tuo rapporto col padel, anche tu vieni dal tennis, e ti dico, Stefano, che abbiamo fatto una puntata quest'anno pazzesca, bellissima, dal Foro Italico, ospite Tonino Zuccarelli, veramente una leggenda con una capacità di racconto geniale. Io ne dico solo una, la vorrei ricordare magari a chi ci ha visto e ci ha ascoltato, che Tonino ci ha raccontato che quando faceva i doppi, ma parliamo a Roland Garros, non nel circolo sotto casa, con Barazzutti, loro si facevano eliminare apposta al secondo turno perché non avevano i soldi per pagare l'albergo, quindi o avevi la certezza di arrivare in fondo e la certezza non ce l'avevi, certo, oppure era chiaro che al secondo turno dovevi uscire se no non c'avevi i soldi per pagare, e commentava dicendo: sono nato nel momento sbagliato per fare il tennista, e ci raccontava che per esempio agli Australian Open non ci andavano perché non avevano i soldi. Ecco, alla luce anche di questa esperienza di Tonino Zuccarelli, che era il tuo maestro, il tuo allenatore, il tuo arrivo al padel forse costretto da Atletica Vaticana, diciamoci la verità, se no non l'avresti fatto.
3: È coinciso esattamente come tempistica con l'entrata in Atletica Vaticana, mi ha fatto lasciare il tennis. Stefano l'ha fatto molto prima di me e lui è sicuramente di un livello decisamente superiore sia nel tennis che nel padel. Quando ha iniziato eravamo nello stesso circolo e provavano a spingermi all'interno della vetrata e ero un po' restio. Ultimamente ho ceduto e la cosa bella, onestamente, rispetto al tennis è una facilità di, oltre che appunto come diceva Stefano, del gioco, no? Del permettere a tutti di potersi divertire, la bellezza è quella di creare relazioni, proprio perché è uno sport dove si gioca sempre almeno in quattro all'interno del campo, certo. E si può anche a livello amatoriale, insomma, il divertimento è garantito, e sì, lui ha la fortuna di aver giocato con il fratello, e questa è dentro un campo, poi
2: vuol dire tanto.
3: Vuol dire tantissimo.
2: Cioè, la complicità.
3: Li ho visti giocare insieme, giocavano insieme già nel doppio a tennis, e quindi poi sicuramente danno un qualcosa in più. A me è incuriosito molto il fatto, prima ha parlato di Belaste Queen, ho avuto
2: tu l'hai accompagnato nei Giardini Vaticani.
3: L'onore e la possibilità di fargli da guida all'interno dei giardini vaticani e soprattutto del dispensario di Santa Marta, dove lui
2: pediatrico, sì.
3: Con tutta la sua famiglia è venuto, è rimasto colpito e ci ha raccontato dei suoi inizi, no? Di quando un grip lo usava 4 volte, per cui lo girava, lo rigirava al contrario, perché non aveva la possibilità di cambiare un grip a partita come fa adesso. e lui ha dimostrato di essere un esempio per tanti, sia a livello umano che a livello tecnico.
2: Se non lo stai per una 15 anni numero uno,
3: esatto,
2: al mondo, non
3: esatto.
2: Credo che sia.
3: E come per tutti i più grandi, quando arriva il momento di smettere, non è mai facile.
2: Ah,
3: no?
2: Certo.
3: E lui raccontava che per il suo spirito rimanere in campo sarebbe rimasto a fare il professionista a vita, chiaramente, ma la cosa più bella è che il motivo principale per cui ha deciso di smettere con il professionismo è perché ha detto: i miei figli stanno entrando nell'area nell'età dell'adolescenza, che è l'età più importante, e dice: io troppe volte ho fatto sacrificare mia moglie e io non c'ero, è giusto che io sia presente in questo momento. Per cui ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza. Stefano ha avuto la possibilità di conoscerlo, di giocarci, per cui lui magari può raccontarci
2: anche di questi,
3: qualche aneddoto
2: di questi giocatori incredibili.
1: No,
2: sì,
1: allora,
2: le evoluzioni,
1: lui,
2: soprattutto quando uscite fuori, chi no. L'ha visto un po' il padel, se non l'ha visto vada a vedere su YouTube, quando la pallina esce fuori dal campo e gli atleti, viene un po' da ridere, escono fuori dalla porta e la rimandano dentro, è tutto regolare, cioè vedi queste cose,
1: la rimandano dentro e fanno il punto, che è diverso che rimandarla dentro, non è che la no. Allora, anche lì all'inizio sembrava una cosa impossibile, vedevo queste immagini, vedevo questi professionisti uscire, prendere la palla e continuare lo scambio. Poi bisogna dire che si allena anche quello,
2: anche
1: che
2: quello,
1: inizia,
2: certo.
1: L'occhio, il padel è uno sport dove tu puoi essere un grandissimo tecnico, fenomeno, predisposto a questo gioco, però servono le ore di gioco, cioè questo io rimango della mia esperienza, anche il più grosso giocatore deve giocare. Poi c'è quello che diventa un mostro dopo 2 anni e c'è quello che ce ne impiega 4,
2: certo.
1: Però quindi anche questa cosa nel tempo mi sembrava impossibile, poi dopo piano piano adesso a livello italiano tutti noi abbiamo iniziato, tant'è vero che all'inizio in Italia montavano i campi con i muri o con i campi attaccati l'uno all'altro e non si poteva fare l'uscita, oppure facevamo i tornei che quando tiravi la palla fuori, il famoso per tre, che quando per tre perché sono 3 metri, che quindi quando tu smesci prende il vetro e esce lateralmente, il per tre perché si chiama 3 metri oltre i 3 metri, e finiva il punto, ma non è padel. Poi piano piano, perché venivano a giocare anche spagnoli, argentini con noi, italiani e tutto, dicevano: ma perché non si
2: manca
1: può
2: un
1: prendere
2: pezzo,
1: la
2: manca un pezzo di campo.
1: Adesso naturalmente i campi sono distanziati, c'è un'area per cui non si può accedere, in modo che il giocatore può uscire, e quello è. Allora, ho avuto la fortuna di partecipare a diversi mondiali e diversi europei con l'Italia, e diciamo che forse il primo, i primi 2 mondiali eravamo dei semplici sparring partner.
2: Sì.
1: Ho avuto la fortuna di giocare con l'Argentina, con la Spagna, ho fatto un mondiale in Messico dove ho esordito, il mio mondiale in Messico con Godo Diaz e Gustavo Pratto. Oggi Gustavo Pratto è il coach di Coelho e Tapia, sta a bordo campo, e erano i professionisti veri, diretta televisiva lì in Messico, in Argentina, campo centrale, 3.000 persone, 6-0-6-0 in 10 minuti, eravamo solo sparring partner. No, poi c'è da dire che poi negli anni, appunto perché la parte fisica è migliorata anche dal nostro punto di vista, tanti giovani si sono avvicinati, perché poi col tennis molta gente si è avvicinata, e quindi non dico che oggi siamo più forti dell'Argentina,
2: però diciamo
1: che almeno la maglietta la sudano, ecco. No, gli ultimi mondiali i ragazzi, insomma i miei amici negli ultimi mondiali hanno perso, però sia con Spagna che con Argentina comunque hanno lottato, e quindi piano piano ci stiamo avvicinando. Sono tutte soddisfazioni che in una evoluzione del gioco, che dicevo che noi abbiamo iniziato a Bologna 2009-2010, poi il boom a Roma nel 2014, adesso forse sono 15 anni che questo sport ci ha avuto un boom italiano, a livello giovanile comunque sentendo anche
2: Alessandro
1: stiamo lottando nei semifinali insieme, cioè la Spagna è più forte, però insieme a Francia siamo la seconda, Svezia, Portogallo, cioè siamo seconda, terza forza europea a livello mondiale, Argentina sicuramente, Spagna sicuramente, però ecco siamo a livello di altre nazionali come Brasile, come Messico, cioè
2: subito dopo le due,
1: esatto,
2: diciamo,
1: ma in tutte le categorie,
2: ecco, sì.
1: In tutte le categorie, perché anche a livello giovanile siamo lì, a livello
3: comunque una crescita molto rapida da questo punto di vista, anche se pensiamo a Spagna e Argentina hanno almeno tre decenni, credo,
1: sì,
3: di anticipo rispetto,
2: quindi anche
3: a noi.
2: Un parco giocatori, un bacino di giocatori enorme rispetto, certo, chiaro,
1: certo, ma noi che abbiamo iniziato adesso siamo arrivati in età adulta, continuiamo a far parte della nazionale veterani, anche a livello veterani, l'ultimo europeo siamo arrivati terzi, io con il mio compagno Corrado Graziotti abbiamo fatto medaglia di bronzo all'europeo, cioè sono soddisfazioni avendo battuto anche una coppia argentina, quindi comunque scusa, no, all'europeo abbiamo battuto una coppia spagnola che comunque era tra le più forti, al mondiale poi siamo arrivati quinti e battemmo una coppia argentina,
2: ci sta.
1: Però è per dire che sicuramente abbiamo avuto un rapido sviluppo, dobbiamo essere onesti, come ho detto prima del coach che ho avuto in nazionale, Gustavo Spector Argentini, all'inizio l'avvento di tanti argentini, soprattutto argentini poi, e un po' di spagnoli che venivano a fare i tornei in Italia, ci ha aiutato, perché comunque oggi ci sono tanti giocatori argentini e spagnoli che fanno parte del circuito italiano, fanno parte degli allenatori, degli istruttori, dei maestri qui d'Italia, il livello si è alzato e quello che ho fatto io per tanti anni di andare in Spagna, oggi il giovane che si allena lo può fare anche in Italia, perché ci sono tanti giocatori di livello che giocano da tanti anni che comunque vivono che qui in Italia. Poi la federazione appunto sta investendo tanto, ci sono, ora non so bene il numero di giocatori, però ci sono dei giocatori per cui la federazione investe dei soldi e comunque manda i giocatori, certo, vanno a crescere in Spagna e hanno delle settimane che vanno a allenarsi con i migliori coach che vivono lì in Spagna, però comunque anche a livello di gioco, di pratica gioco, qui hanno del materiale per cui allenarsi, quindi questo diciamo all'inizio noi lo vedevamo un po' male, perché noi volevamo sempre vincere, arrivavano questi, quindi diciamo, questi fanno un altro sport, sono nettamente più forti, poi però abbiamo capito che questo ci ha aiutato a crescere a livello generale del movimento del padel.
2: Ecco, tornando agli amatori, che poi sono diciamo quelli i nostri più vicini, no? Come funzionano questo? Io non sono un giocatore di padel, quindi non vado per sentito dire. Come funzionano queste famose chat per cui si formano le coppie all'ultimo momento, c'è un torneo? Cioè io sento parlare nei circoli di questi, e questo è forse uno dei segreti, no? Questa aggregazione incredibile che c'è, ma ce ne manca ecco, okay, tipo calcetto però... che coinvolge tutti.
1: Qui anche qui il padel, bisogna essere onesti, ha usufruito anche della crescita esponenziale naturalmente delle chat, dei WhatsApp, dei gruppi, c'avrò nel telefono, c'avrò tipo 50 gruppi, tutto il giorno li ho silenziati tutti. No, perché io il giocatore amatoriale oggi, che a differenza del tennis, se tu eri socio in un circolo e frequentavi quel circolo, che dovevi essere socio, dovevi pagare la quota e tutto, il padel è un gioco che tu vai libero, nei circoli libero. Cioè tu paghi la tua quota.
2: Ma questo è forse uno dei segreti, no? Cioè,
1: ma certo,
2: sei libero di muoverti
1: perché
2: come vuoi.
1: Tu alla fine, anche andando allo stesso circolo, magari dopo 10 volte che hai giocato con gli stessi giocatori, un pochino ti sei stufato. Sì. Cioè qui c'è il periodo che giochi in quel circolo, poi giochi in quell'altro, poi ti è piaciuta la partita in quell'altro, e quindi il girare più circoli, quindi non solo il tuo circolo, ha contribuito a crescere, a conoscersi, a allargare un po' il giro del padel, e la cosa buona appunto è che tutto, diciamo, alla fine si creano delle piccole banche dati, un database a livello dei circoli dove c'è sempre una figura, proprietario, uno adibito proprio a organizzare le partite, il maestro di riferimento, che attraverso diciamo la conoscenza del database, delle usanze di ogni singola persona, che io posso giocare quel giorno a quell'orario, ha il ruolo fondamentale.
3: Sì, ci sono anche applicazioni mirate.
1: Ci sono applicazioni.
2: Ormai è tanta roba.
1: Sì. Ci sono appunto anche applicazioni che ti aiutano, e quindi alla fine questo ha contribuito allo sviluppo del padel. Il problema, scusate, il problema è il livello. Il livello è organizzare le partite allo stesso livello. Ecco, perché naturalmente Gianpaolo si sente un livello e io ti vedo in un altro livello.
2: Non a parlare.
1: No, tu non sei d'accordo mai col livello che ti do.
2: Ah, certo, perché il discorso di prima, la colpa è sempre dell'altro.
1: Certo.
2: Cioè, se mi dai un livello più basso, dico, oh, guarda questo.
1: No.
3: Il problema più grande spetta a colui che deve decidere il livello del gioco.
2: E quello rischia la vita, quello rischia la vita.
3: Esatto, verrà radiato.
2: Senti, Fabrizio, ti ringraziamo di questo contributo. Grazie che ci ha dato anche per l'amicizia che hai con Stefano, è storica e assolutamente
1: lo ringrazio, insomma, di avermi invitato qui in questa trasmissione.
2: No, ma è bellissimo e poi non lo possiamo dire adesso, ma fra un po' annunceremo una cosa enorme per Vatican Padel e che vedrà proprio Fabrizio, non lo possiamo dire, però sarà una bellissima avventura estiva sui campi da padel.
3: Speriamo che possa essere così.
2: Ma mi ha molto rincuorato che lui non se la prende per aver perso 6-0 6-0, quindi con molta serenità ci avviciniamo.
3: Noi ci avviciniamo con questo spirito.
2: Assolutamente.
3: Grazie Fabrizio. Grazie Stefano. E a voi.
2: Senti Stefano, un'altra domanda che mi viene, della racchetta hai già parlato, tu con la tua esperienza appunto di giocatore, di tecnico, di maestro, tutto quello che vuoi, ma i consigli che puoi dare a uno che si avvicina al padel per non farsi male, innanzitutto alle braccia ma anche alle gambe, non so, fare stretching, delle scarpe particolari,
1: allora.
2: Cioè sempre non andare a comprare le scarpe allora, di plastica, insomma.
1: Esatto. Se posso dare un suggerimento sull'attrezzatura, prima di passare a comprare una racchetta così, il completino più bello perché mondo, l'hai visto la settimana prima in televisione al professionista, la scarpa sicuramente, perché comunque i campi sono di un materiale, insomma,
2: ci si fa male
1: perché comunque quelli esterni hanno anche spesso molta sabbia, quindi comunque cioè, servono delle scarpe adatte, quindi la scarpa sicuramente è fondamentale. A livello di preparazione è normale il fare un minimo di attivazione, un minimo di riscaldamento ti aiuta per tutte delle problematiche fisiche che magari anche andando più in là con gli anni possono dare dei problemi. Il padel è uno sport in Italia ancora un pochino anzianotto perché lo fanno tante persone che vanno oltre i 40 anni, che magari hanno già fatto una vita sportiva.
0: Per l'occasione voi la vedete, questa è la maglietta di da padel di Atletica Vaticana,
2: e come ho detto naturalmente indegno a indossarla solo perché sono presidente, perché la dovrebbe indossare Fabrizio Meloni, non io, comunque l'ho messa un po' per fare per fare colore.
1: E quindi dicevo appunto questo è il riscaldamento, poi il defaticamento alla fine, però ecco, queste diciamo fatto in una certa maniera è più una cosa professionistica. Noi un minimo di riscaldamento, perché poi ecco il padel ha fatto un pochino in questi anni la fortuna di tutti i fisioterapisti, i centri medici. Sì, perché loro lavorano tantissimo sul padel, quindi perché tanta gente si fa male, e soprattutto siccome secondo me è fondamentale far capire alle persone che non è solo uno sport di racchetta, ma comunque la coordinazione motoria è fondamentale. Se tu non hai avuto quel background riferito al tennis, dove praticamente magari hai già il contatto racchetta pallina, il mettersi di fianco, il diciamo, spostarsi, cercare la palla in una certa maniera, ti approzzi al padel, sei scoordinato,
0: ti fai male. Ecco, ma non si risolverebbero tanti problemi appunto di tipo traumatico se adottassimo per esempio dei campi in terra rossa di padel? Non so se qualcuno l'ha già provato.
1: Non ci sono stati, c'è da qualche
0: dove c'è
1: parte l'ho visto,
0: scivolamento,
1: sì,
0: è possibile.
1: In Spagna l'ho visto, però naturalmente il rimbalzo della pallina
0: è diverso.
1: E poi si scivola, cioè il padel è uno sport sintetico, ecco, mettiamolo così, come anche tanta differenza c'è tra il padel outdoor e indoor. Cioè in Italia l'abbiamo praticato tanti anni all'aperto, noi giocavamo con la pioggia, col campo bagnato che si scivolava. Il padel, la caratteristica del padel è che il padel devi giocare sempre nelle stesse condizioni, perché se il campo è bagnato la pallina si bagna, quindi il rimbalzo al vetro è un rimbalzo diverso, non hai la possibilità di difendere con il vetro in una maniera ottimale, quindi non fa parte più del padel, è un'altra cosa. Quindi il padel andrebbe giocato sempre indoor, sempre in certe condizioni. Poi ci sono situazioni che agevolano un certo tipo di gioco, c'è il campo un po' più veloce, il campo un po' più letto. Adesso piano piano, proprio perché è cresciuta la parte dei materiali, delle palline, della parte fisica, se voi vedete i professionisti, comunque il padel è cambiato tantissimo. Infatti i campi stanno cercando di portarli un po' più lenti, anche la pallina, non prendere le palle troppo veloci, perché sennò non esiste più lo scambio. Sennò è una cosa.
2: La cosa dei campi, perché noi abbiamo scoperto che anche le piscine ci hanno spiegato, campioni di nuoto,
0: c'è l'acqua dura e
2: l'acqua morbida. Con questo può essere tutto quello.
0: No, perché poi ecco, per i nostri ascoltatori video e audio che ci stanno seguendo, cioè si svolge tutto in uno spazio più limitato rispetto al campo da tennis,
1: certo. Sì, sono 10 metri, sono 10 metri al lato, quindi comunque stiamo parlando che comunque è clamorosamente ridotto, e soprattutto sono due persone per lato di campo,
2: quindi
1: è ridotto, non hai molti allunghi, è molto veloce, devi essere molto reattivo, diciamo avere sempre un po' di attivazione continua, scatti rapidi, non allunghi, però comunque è faticoso, perché poi uno scambio da padel a livello alto dura 2 minuti, un minuto e mezzo,
2: stai sempre in apnea.
0: Stefano Pupillo, siamo addirittura d'arrivo, e allora ti volevo
2: ci dicevamo che il tempo vola,
1: alla fine è volato.
0: E in questa ultima trasmissione della stagione, ma rimarremo con voi per tutta l'estate, perché andremo a riascoltare gli incontri più interessanti che abbiamo avuto in questa stagione. Ecco Stefano, ti volevo chiedere di essere insieme a me testimone, perché Giampaolo Mattei ha pubblicato sull'Osservatore Romano una sorta di resoconto di questa stagione di storia di sport Atletica Vaticana Racconta.
2: Allora guarda, questa stagione che è cominciata il 12 settembre, noi abbiamo fatto 2025, abbiamo fatto 35 puntate e alcune speciali come la diretta dell'udienza del Santo Padre agli atleti di Milano Cortina, davvero particolare, e abbiamo avuto 84 ospiti, compreso Stefano.
1: Grazie.
2: E compreso Fabrizio. E in tutto abbiamo ospitato 51 medaglie olimpiche e paralimpiche, di cui 25 ori, 103 medaglie mondiali olimpiche e paralimpiche, di cui 47 ori, 67 medaglie europee, di cui 25 ori, 14 ori ai giochi del Mediterraneo, 10 alle Universiadi, oltre 400 titoli italiani, ho considerato anche quello di Stefano, e 18 titoli internazionali nell'ambito dello sport per disabilità intellettiva o relazionale. Abbiamo avuto qui Matteo Falchi, un nuotatore autistico che ha vinto 18 medaglie internazionali.
0: Una trasmissione pesante. Se mettiamo tutte le medaglie,
2: è bello raccontare queste storie di vittorie, di sconfitte, di chi vince, di chi perde, perché lo sport non è solo vittoria o sconfitta, ma appunto storia di donne e di uomini, che vale anche per la vita e anche per chi non si occupa di sport. Ho fatto questa pista della statistica perché era veramente.
0: E allora a questo punto, ringraziando per l'attenzione che hanno rivolto in questa stagione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconto, io saluterei coloro che ci stanno seguendo sulla piattaforma Facebook, per poi tornare in studio e salutare anche i nostri amici radio. Siamo tornati in studio, questa volta solo dal punto di vista radiofonico, quindi potete ascoltarci, perché siamo veramente ai saluti conclusivi in questa calda estate, attraverso il ringraziamento a Stefano Pupillo, che è il nostro ultimo ospite di questa trasmissione. Volevo ringraziare tutti gli altri 83 che tu hai elencato. Ecco, ma non si ferma qui l'attività di Atletica Vaticana,
2: no?
0: L'estate, in particolare per quanto riguarda gli sport di racchetta,
2: sì, appunto, non lo dico ancora, ma abbiamo nelle prossime ore annunceremo una cosa per noi molto significativa che verrà protagonista anche Fabrizio. Ma l'idea di fondo nostra nel padel, ma come anche negli altri sport naturalmente, non è quella di andare a vincere tornei o medaglie come Stefano o come suo fratello Alessandro, ma quello innanzitutto di divertirci e di creare delle occasioni di solidarietà, di inclusione, che sono poi, diciamo, la vera medaglia d'oro che può vincere l'Atletica Vaticana.
0: Stefano Pupillo, noi che siamo ormai così negli anta già da diversi da diverso tempo, possiamo, ecco, in estrema sicurezza approcciarci al padel, oppure è meglio, certo, andare sul campo da tennis?
1: No, potete approcciare, come ho detto prima, nel giusto modo, con un minimo di riscaldamento, senza esagerare in determinate cose. E poi,
0: aspetta, i costi però no, è importante sapere.
2: Diciamo, la racchetta è intorno ai 50 euro per poter risparmiare.
1: Va benissimo.
0: Anche l'affitto del campo.
1: No, oggi ci sono tante strutture. Naturalmente, siccome sono tanti campi da padel,
2: comunque diviso per quattro,
1: puoi trovare di tutto di più, quindi veramente meno di una pizza, insomma.
2: Dai, buono.
0: Allora Giampaolo,
2: ecco che facciamo quest'estate,
0: o facciamo la coppia, sì, oppure coinvolgiamo i fratelli Pupillo.
2: Non gli roviniamo una bella carriera con noi due, lasciamogli quella bella.
0: Ecco, esistono scuole già di padel per
1: come
0: i giovanissimi?
1: No, come no, cioè, sono tanti circoli che si sono attrezzati negli ultimi anni, seguendo le orme anche delle scuole più attrezzate del tennis. Il piacere è vedere tanti circoli a livello italiano che hanno iniziato a intraprendere la scuola padelistica, quindi che si allenano più volte agonistica, c'è la parte atletica, comunque c'è la parte teorica, sì, strutturati bene, e ci sono comunque...
0: E quindi, insomma, c'è di tutto,
2: c'è
0: per
2: di tutto
0: tutti.
2: Beh, il padel è un po' per il momento.
0: Come tradizione a storia di sport Atletica Vaticana racconta, ci salutiamo con la musica e mai come questa volta Giampaolo Matteo ha scelto un brano.
2: Perché ho fatto il DJ
0: calzante.
2: Sì, beh, non è stato difficile, perché metto sulla stringa di Google Padel Song, è uscita questa bellissima canzone che si chiama Isla Padel, che è di un rapper romano che si chiama Junior Calli, che fra l'altro nel testo cita la Brea, cita Paquito Navarro,
1: no,
2: cita...
1: apro parentesi, un buon giocatore, eh?
2: Sì.
1: Un buon giocatore, ci ho giocato, ma un buon giocatore.
2: Allora vedi, con la garanzia di Stefano, Isla Padel.
0: Allora ce l'ascoltiamo, sì, ma vi diamo comunque appuntamento alla prossima settimana, perché saremo sempre con voi per riascoltare le più belle interviste di storie di sport insieme a Giampaolo
2: e a Giancarlo Lavella.
0: Grazie ancora Stefano.
1: Grazie a voi ancora.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
4: Attesa di Lampedusa, domani la visita di Papa Leone sull'isola, approdo dei barconi dei migranti, la visita al cimitero alla Porta d'Europa, poi la messa nello stadio con i cittadini in prima linea nell'accoglienza. Speranza sotto le macerie mentre supera le 2000 vittime il bilancio del sisma in Venezuela, non si ferma al lavoro dei soccorritori per salvare chi è ancora intrappolato ad 8 giorni dal terremoto. Una folla per l'Ayatollah in Iran, i funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid di Stati Uniti e Iran, lutto che proseguirà per una settimana mentre sempre braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Corsa agli acquisti, domani in tutta Italia iniziano i saldi estivi, Confesercenti stima che 7 italiani su 10 sono pronti a comprare, specialmente capi di abbigliamento a prezzi ribassati. Sera da Pirachile Dolfini, Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e celebrerà poi una messa allo stadio. Cristiana Caricato.
5: Uno scoglio in mezzo al mare, un tavolato roccioso che scivola verso l'Africa. Lampedusa aspetta, impolverata di sabbia, Papa Leone, il secondo pontefice che in 13 anni visita l'isola, a cui si aggrappano uomini e donne in fuga da povertà e guerre, dopo giorni di mare a volte crudelmente patrigno. Da qui Leone continuerà il discorso portato avanti negli ultimi mesi, dalle Canarie, snodo della rotta atlantica, all'incursione a Sant'Angelo Lodigiano, patria della santa delle missioni Francesca Cabrini. Un pellegrinaggio che inizierà nel cimitero di Lampedusa, tra le croci ricavate dal legno imbevuto di acqua e sangue, poi la Porta d'Europa, luogo simbolico e monito per un continente che parla di rimpatri più che di integrazione, poi il Molo Favarello che da domani ricorderà per sempre il lancio della corona di fiori di Francesco, le sue lacrime, il suo grido contro l'indifferenza globale e poi la messa nello stadio con gli isolani che nella loro infinita generosità non vogliono diventare marginali dopo decenni di aiuto, soccorso, accoglienza, lamentando una militarizzazione di Lampedusa che non ne rispetta la vocazione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
4: Le attese della chiesa locale, ma anche il grande impegno dei cittadini di Lampedusa nell'accoglienza, nelle parole dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
6: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. E ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
4: Ultimo pagina, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi, ma non si ferma neanche la corsa contro il tempo dei soccorritori. Lucia Ascione.
7: I soccorritori argentini ed ecuadoregni che hanno intercettato il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni immerso nel buio e nella polvere a Carabayeda, nello stato di La Guaira, hanno puntellato quello che resta dell'edificio crollato per consentire centimetro dopo centimetro il tentativo tuttora in corso di recuperare il bimbo. Gli scanner delle squadre di salvataggio internazionali continuerebbero a rilevare tracce di vita, ma stando alle tante denunce sempre più incalzanti sui social, continuerebbero anche a mancare escavatrici e gru, senza le quali sarebbe impossibile la rimozione sicura delle rovine. Alle accuse, la presidente ad interim Delcy Rodriguez risponde con una difesa ad oltranza dell'operato del governo e lancia le prime iniziative post-terremoto, un programma di 200 milioni di dollari che verrebbero erogati dal Fondo Monetario Internazionale per la costruzione di alloggi nell'ambito di contratti sottoposti a rigorosa revisione da parte di società di mezzo mondo. Lucia Ascione, linea allo studio.
4: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, l'esercito ucraino avanza ma Mosca prende di mira la capitale, Kiev. Vito De Torre.
0: Si allunga la lista delle vittime della strage di Kiev. I morti accertati sono 30, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei nuovi dispersi. La guerra non accenna a fermarsi. I servizi segreti militari di Kiev hanno rivendicato un nuovo attacco contro la base aerea di Sakhi in Crimea e contro un deposito di droni Shahed. La crisi del carburante è arrivata anche a Mosca, dove si registrano lunghe code ai distributori, conseguenza degli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e depositi di petrolio. Intanto si infittisce il giallo dell'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La principale sospettata, Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, sarebbe fuggita dopo l'attentato a bordo di un'auto a noleggio, attraversando Francia e Italia. Vito De Torre, linea allo studio.
4: Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema Khamenei, ucciso nei raid contro gli Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. Massimiliano Cocchi.
8: Dall'alba, la bara dell'Ayatollah Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella sala della preghiera della grande moschea di Teheran. La televisione di Stato sta mostrando le immagini dell'omaggio delle delegazioni straniere, quella del Pakistan, guidata dal premier Sharif, quella russa con l'ex presidente Medvedev e poi i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. I funerali veri e propri cominceranno domani e saranno l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica. Solo a Teheran sono attese fino a 20 milioni di persone e poi ci saranno altri 4 giorni di cerimonie nelle città sante degli sciiti tra Iran ed Iraq. Durante questo periodo sono stati sospesi colloqui di pace che secondo Pakistan e Qatar, i paesi mediatori, riprenderanno a Doha il prima possibile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
4: L'eco dei funerali di Khamenei anche in Israele, dove la tensione resta sempre alta. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
9: Gerusalemme guarda Teheran con frustrazione perché, al di là della propaganda del regime iraniano per i funerali in pompa magna di Ali Khamenei, resta il fatto che il nuovo Medio Oriente che si sta ridisegnando non è quello di cui da 3 anni parla il primo ministro Netanyahu, che Donald Trump ha costretto a ingoiare il boccone amaro di un memorandum a cui Israele è del tutto contrario. Ieri è stato il ministro della difesa Katz ad avvertire che l'esercito israeliano deve essere pronto ad operare autonomamente contro l'Iran ogni volta che sarà necessario per eliminare una minaccia, così come continua a fare verso i proxy iraniani, in particolare con gli Hezbollah libanesi, militarmente indeboliti ma politicamente di fatto rafforzati grazie all'accordo con l'Iran. La tregua armata ha visto ieri 10 raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah, dopo che un soldato israeliano era stato ferito nell'area ancora occupata dall'IDF. La distruzione nel sud del paese non ha risparmiato gli edifici scolastici, avverte l'UNICEF, è a rischio l'anno scolastico di 100.000 bambini libanesi. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Nuovo attacco del presidente americano Trump alla NATO e agli alleati dell'Europa. È ridicolo che ci sia solo un impegno unilaterale degli Stati Uniti, scrive in un post che arriva a pochi giorni dal vertice di Ankara. Antonio Soviero.
10: A 4 giorni dal vertice NATO in Turchia, Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Sale nuovamente la tensione tra le due sponde dell'Atlantico alla vigilia di un summit importante. Sul tavolo il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento del fianco orientale. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a percorrere un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO in assenza di reciprocità da parte degli alleati europei, scrive sui social l'inquilino della Casa Bianca. Trump posta anche quanto spendono i paesi membri. Gli Stati Uniti 999 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8 e Polonia 44,3. E secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono Hegseth aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante il vertice NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano però è stato bocciato dal segretario di Stato Rubio. Antonio Soviero, linea lo studio.
4: In 250 anni l'America è sempre stata sinonimo di libertà. Io sono figlio di una grande nazione, prosperi nella pace. Così Papa Leone, ricevendo in collegamento video dal Vaticano la medaglia della libertà del National Constitution Center di Filadelfia alla vigilia della festa dell'indipendenza del 4 luglio. aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. La cronaca con una tragedia che si è consumata nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano a Rigusto e Encarnazione Alfredo è annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si erano introdotti i 4 dopo la chiusura. Gli amici sono stati indagati per omissione di soccorso, sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. I rapporti tra Stati Uniti ed Italia sono al centro del dibattito politico alla vigilia della festa del 4 luglio, anche a pochi giorni dal vertice di Ankara. Facciamo il punto allora in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
11: Buonasera Pierachille, amici, come sempre, nonostante le parole di stima per un rapporto solido e profondo emerse nelle celebrazioni per l'indipendenza dell'ambasciata americana a Palazzo Chigi, non si nasconde una certa preoccupazione per il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Si temono soprattutto nuove reazioni incontrollabili di Trump. Il presidente americano non abbassare il tiro, accusa i paesi NATO di scarsa collaborazione. L'Italia resta tra quelli che contribuisce di meno nelle spese militari. Nel party di Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, non a caso il più acclamato è stato il ministro della difesa Crosetto, che insiste per una politica di riarmo. L'assenza della premier Meloni all'ambasciata americana resta più di un messaggio, anche perché ha preferito andare all'assemblea della UIL per parlare di lavoro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea lo studio.
4: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,75% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Al via domani saldi estivi, 7 italiani su 10 pronti agli acquisti scontati, dice Confesercenti. Giuseppe Caporaso.
10: Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
4: Proseguono e siamo al calcio, le partite del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma Argentina-Capoverde, Colombia-Ghana, Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Sul fronte tennis, Jannik Sinner a Wimbledon batte Brodsky e va agli ottavi. Il malore di Parigi, abbiamo capito cos'è stato, ma può ricapitare, dice il tennista alto atesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Radio Vaticana Italia, 105 FM.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Marceremo per le strade per difendere un diritto. Marciremo nelle carceri se amare è un delitto. Perché il nostro sangue ha già vinto. Come l'amore di una madre che morirebbe per un figlio.

0: Le 7 l'informazione della Radio Vaticana, in studio Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi. In video collegamento con Filadelfia, Papa Leone ha pronunciato oggi pomeriggio un discorso in occasione dell'accettazione della Medaglia della Libertà che gli è stata conferita dal National Constitution Center per il suo impegno nel promuovere la libertà religiosa e di coscienza, il servizio di Deborah Donnini.
1: È un forte appello quello lanciato dal Papa a continuare a coltivare il rispetto per il valore di ogni vita umana. La grandezza morale di una nazione, afferma, si manifesta soprattutto nella sua capacità di proteggere la vita di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il Papa si dice onorato di ricevere la medaglia in questo anno che segna il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti e il suo discorso parte proprio dagli alti ideali sanciti all'inizio della Dichiarazione di Indipendenza, con l'auspicio che possano continuare a guidare il prosperare della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Ricorda infatti che fondamento della dignità umana è la visione biblica dell'uomo creato a immagine di Dio. Papa Leone esorta al rispetto per la dignità umana che ispiri legge a difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. Ricorda l'importanza della libertà religiosa che ha dato origine alla tradizione americana di contemplare il dialogo interconfessionale e la cooperazione interreligiosa nel promuovere il bene pubblico.
0: Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita del Papa di domani. Leone sarà al cimitero, alla Porta d'Europa, poi al Molo Favarolo, che sarà intitolato a Papa Francesco, infine al campo di calcio per la messa. All'ora di pranzo previsto il rientro in Vaticano. Diretta su Radio Vaticana domattina a partire dalle 8:10. E ora andiamo in Iran, dove con l'arrivo delle delegazioni straniere partono i funerali di Khamenei a Teheran, da domani attese fino a 20 milioni di persone in 3 giorni. Il regime accoglie in queste ore i rappresentanti dei paesi invitati alla cerimonia, tra cui la Cina, il Pakistan e la Russia. Per quanto riguarda la NATO, accordo per garantire all'Ucraina aiuti per 140 miliardi per quest'anno e l'anno prossimo. Intanto Trump sottolinea lo strappo con gli alleati europei. Dice: ridicolo mantenere un rapporto unilaterale, spendiamo più di tutti loro per le armi. Vengo ad Ankara solo per Erdogan. A pochi giorni dal vertice, il presidente americano torna quindi a accusare gli europei. Non ci sono stati per noi, non è una relazione reciproca. È tutto domattina alle 8, il GR.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli carissimi, celebriamo la festa di San Tommaso Apostolo, la celebriamo dalla Pontificia Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. Diamo il benvenuto a tutti i fedeli qui presenti, in particolare ai pellegrini che ogni giorno giungono qui in visita in venerazione della Madonna delle Lacrime, e anche salutiamo coloro che stanno partecipando a questa Santa Messa grazie al collegamento televisivo di TV 2000, in particolare gli ammalati, gli anziani e i detenuti. Iniziamo come sempre domandando perdono a Dio per tutti i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che Egli riconobbe come suo Signore e suo Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli, abbiamo ascoltato un Vangelo pasquale, una buona notizia per eccellenza, uno dei racconti degli evangelisti degli incontri di Cristo risorto con i suoi discepoli. Tommaso, di cui oggi la Chiesa universale festeggia solennemente la memoria, aveva avuto momentaneamente un piglio individualista. Dopo la morte di Gesù si era allontanato dalla comunità e questo non gli aveva consentito di incontrare, vedere il Signore risorto, il quale soltanto con la fraternità mantenuta, con la comunione con i fratelli della comunità dei discepoli, è possibile incontrare. Quando 8 giorni dopo la resurrezione Tommaso è ritornato nella comunità dei suoi confratelli, dei suoi fratelli, dei discepoli di Cristo, ha potuto incontrare il risorto e ha espresso una meravigliosa confessione di fede nella divinità di Cristo, la più alta che conteniamo nel Vangelo, la più completa: mio Signore e mio Dio. E Gesù ha risposto con una beatitudine, come spesso aveva fatto fin dall'inizio della sua predicazione, e ha continuato a elargire promesse di beatitudine, cioè di vera felicità, fino alla fine, anche nell'ultimo incontro con i discepoli da risorto. Ha detto: beati, e nel testo originale greco del Vangelo di Giovanni c'è una frase nominale con due participi, poi viene tradotta in italiano con dei verbi, ecco, anche con dei tempi coniugati anche in modo diverso, ma sarebbe alla lettera: beati i credenti non vedenti. E alcune volte è stato tradotto: beati coloro che pur non avendo visto crederanno alla predicazione, alla testimonianza di coloro che in tutto il mondo annunceranno la lieta notizia della resurrezione. Ma anche possibile, come viene tradotto adesso, beati coloro che non hanno visto e hanno creduto. I discepoli avevano creduto perché avevano visto, anche se avevano visto dei segni non immediatamente espliciti, come il discepolo amato che la mattina di Pasqua è corso alla tomba di Gesù, ha visto la tomba vuota, ma vide e credette, ci viene scritto dall'Evangelista Giovanni. Ma alcuni esegeti, come il compianto biblista cremonese Don Romeo Cavedo, interpretano questa frase di Gesù anche riferendola a tutte quelle grandi folle che avevano già creduto in Gesù e riconosciuto la divinità di Gesù solo attraverso la manifestazione della sua umanità. Ecco, Gesù di Nazareth, che aveva percorso le vie della Palestina insegnando, e prendendosi cura e guarendo gli infermi, e tanti credettero in lui. Ebbene, coloro che credono pur non avendo visto, tra le tante testimonianze oculari della lacrimazione della Madonna avvenuta qui a Siracusa nel 1953, ci fu quella testimonianza di una allora giovanissima donna impegnata nell'azione cattolica, la quale si era recata in un primo momento con un atteggiamento scettico, con un pregiudizio, non confidava di poter credere in questo fenomeno della lacrimazione che le era stato annunciato. È andata, ma poi ha visto, ha avuto tra le sue mani l'effigie prodigiosa della Madonna delle Lacrime e ha visto la verità, l'autenticità di quel fenomeno. Quando le chiesero come era cambiata la sua vita di fede dopo un'esperienza così sconvolgente, rispose proprio così. Disse: forse il Signore ha permesso che io potessi vedere il miracolo della lacrimazione perché la mia fede era troppo debole, come inizialmente quella di Tommaso dopo la resurrezione di Gesù. Non è per me un privilegio aver potuto vedere di persona, da vicino, il miracolo della lacrimazione della Madonna. Forse ne avevo bisogno, perché la mia fede non era sufficiente. E adesso penso che sia più grande la fede di coloro che non hanno visto questo miracolo, ma ugualmente hanno creduto, come nella beatitudine che Gesù risorto ha proclamato dinanzi a Tommaso. Del resto, anche il segno della lacrimazione di Maria a Siracusa non avrebbe altro senso se non riferito all'unico vero grande segno della nostra fede, che è quello che Gesù nel Vangelo di Matteo chiamava il segno di Giona e che l'Evangelista Matteo poi ci ha spiegato essere per Gesù il segno della sua resurrezione. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore ci
1: leva dalle mani questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa chiesa.
0: Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del santo apostolo Tommaso e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi che ti offriamo il sacrificio di lode, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, illuminati dal suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti ho

offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Vediamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'apostolo Tommaso riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e adorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.

0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
3: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
3: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica.

0: Carissimi amici, il Vangelo di oggi è davvero speciale. Gesù si rivolge al Padre e lo benedice, dicendogli «Grazie, perché tu hai nascosto le cose grandi che vuoi fare, quelle che fai nella nostra vita e le riveli ai piccoli. Le nascondi a chi è superbo, a chi si crede un gigante, un potente. Le sveli invece a chi è umile, a chi si mette davanti a te con il cuore aperto». Ed ecco che al versetto 28 Gesù pronuncia un invito, ma quasi un comando pieno di tenerezza. «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Ma proviamo a leggerlo nel testo originale greco, perché custodisce una ricchezza che vale la pena oggi riscoprire. Deute pros me, venite a me, venite proprio vicino a me, accanto a me. Pantes oikopiontes, voi tutti che siete affaticati, kai pefortismenoi, e siete carichi di un peso, kago anapauso humas, e io vi darò riposo, vi ristorerò. Ecco che c'è un piccolo tesoro nascosto in due parole greche. La prima, copiontes, viene dal verbo copiao, faticare, ed è un participio presente e descrive una fatica che non è di un momento soltanto, ma continua. È una fatica che si rinnova giorno dopo giorno. E la seconda, per fortismenoi, viene dal verbo fortizzo e significa caricare di un peso. Qui è un participio perfetto e nel greco il perfetto racconta un'azione compiuta nel passato ma i cui effetti restano ancora oggi. È come se Gesù dicesse: voi che siete stati caricati di un peso un tempo, una volta, nel passato, e quel peso è ancora lì, sulle vostre spalle. Ecco allora il senso pieno di queste parole. Voi che fate fatica ogni giorno, in modo continuo, e voi che portate un peso caricato su di voi nel passato e che ancora oggi vi pesa addosso, venite a me, dice Gesù. E io, Luca, per primo, mi riconosco in queste parole. Mi riconosco in chi fatica continuamente quando prova a camminare senza di lui. Voglio riconoscermi in chi porta sulle spalle uno, due, tanti pesi che da solo non riesce più a sollevare. E Gesù dice: io ti darò riposo, io ti rialzerò, io ti darò ristoro, senza condizioni, senza limiti, voi tutti. È una chiamata universale. Ed è proprio questa la bellezza della evangelizzazione, il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a noi cristiani: portare la buona notizia a tutti coloro che oggi incontreremo, a tutti coloro che oggi vedremo, con cui staremo, e prima ancora di donare agli altri questa buona notizia siamo chiamati a viverla, a sperimentarla noi per primi, perché è davvero una consolazione. È l'offerta di una relazione personale con Gesù. Andare da Lui per me significa cominciare la giornata ascoltando la Sua parola, prendendo in mano la mia Bibbia. Ognuno di noi cristiani ha una Bibbia personale. La teniamo a casa, sul comodino, la portiamo in borsa, la portiamo con noi al lavoro, ovunque andiamo. Questo è il mio modo di andare da Gesù, di restare con Lui, perché sono stanco, sono affaticato, porto tanti pesi e problemi e so che sarà Lui a darmi ristoro. Il suo giogo non è un peso che schiaccia, il suo giogo è l'amore. Ecco perché è leggero, ecco perché solleva e non opprime. Allora vi invito insieme a me a pregare con queste parole. Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che oggi ci hai donato. Grazie perché ci apre gli occhi e ci fai vedere la meraviglia di una vita nuova in te, perché tu sei il tesoro più grande. Anche io oggi voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Ti accolgo come mio unico Salvatore, unico Signore, unico Liberatore, colui che prende i miei pesi e i miei carichi e mi rialza. Affido a te i miei problemi, le mie crisi, i miei deserti e le difficoltà della mia famiglia, perché tu possa intervenire al più presto. E a te, Gesù, onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, andiamo da Gesù, anche oggi, per essere liberi e liberati. Grazie per avermi accolto e buona domenica a tutti voi.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Concedici, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà, almeno in larga parte, dedicata alla riscoperta, diciamo così, di uno strumento che purtroppo, almeno qui in Italia, viene parecchio bistrattato, che è il flauto dolce, uno strumento che in realtà vanta una letteratura, una dignità appunto estremamente alta. È uno strumento che è stato utilizzato ampiamente nel passato, fino alla seconda metà del Settecento più o meno, e che addirittura, perlomeno qui in Italia, era il flauto per eccellenza. Infatti quando si vedeva scritto flauto non si faceva l'equazione come oggi, flauto uguale flauto traverso, ma ci si riferiva sempre al flauto dolce. Quando si parlava di flauto traverso, che anch'egli esisteva da lungo tempo, però si specificava traverso, traversiere, traversa, eccetera, con varie terminologie. Il flauto dolce, il flauto diritto in generale, è uno strumento che ha un'ascendenza, una nascita addirittura che si perde nella notte dei tempi, fin dalla preistoria addirittura, e che poi arriva allo strumento che conosciamo noi oggi, che ha assunto la sua forma definitiva appunto nel periodo barocco. Questo strumento esisteva non in un'unica forma, ma ne esisteva un'intera famiglia, perché per poter dare la possibilità agli esecutori di avere a disposizione un range praticamente di sonorità e di colori estremamente ampio, ma anche perché potevano suonare in consort esattamente come le viole da gamba, e quindi esistevano in vari tagli che andavano dal sopranino addirittura in due tagli diversi, che erano in do o in fa addirittura, e fino al grande basso, uno strumento che supera i 2 metri di lunghezza e che era lo strumento più grave in assoluto tra questi. E lo strumento principe, diciamo così, della famiglia del flauto dolce però è il contralto, quello che ha il maggior numero di opere scritte espressamente per lui, e che per secoli è stato un po' il dominatore dal punto di vista musicale, della scena musicale, dal punto di vista del flauto, proprio tout court, dei legni in generale. E alcuni compositori, soprattutto all'inizio del Settecento, tra la fine del Seicento e i primi del Settecento, hanno dedicato gran parte della loro opera, o una buona fetta, proprio a questo strumento. Uno di questi è stato Georg Philipp Telemann, che era un polistrumentista e non solo, ma fu anche un virtuoso lui stesso di flauto dolce, quindi ha lasciato una mole di materiale per questo strumento veramente impressionante, tra brani, tra duetti, sonate da camera, tri, concerti anche con altri strumenti, e l'ha utilizzato anche all'interno delle sue opere vocali, sia le cantate sia le passioni. Come ho detto appunto, Telemann era un grande virtuoso di questo strumento, quindi lo conosceva molto molto bene e ne conosceva anche le possibilità e i limiti che poteva raggiungere. Questo ha fatto sì che scrivesse alcune tra le opere più idiomatiche per flauto dolce. Noi ascolteremo adesso, inizieremo ascoltando una sonata, la sonata in fa maggiore Telemann Bergverzeichnis 41 F2, che è tratta dal Getreue Musikmeister, un'opera del 1728, che come molte opere di Telemann aveva anche fini non soltanto puramente musicali ma anche didattici. La sonata è in 3 movimenti, vivace, largo, allegro. La particolarità è che nell'ultimo movimento Telemann spinge il flauto dolce agli estremi limiti acuti della sua estensione, come ascolteremo. L'esecuzione è affidata a uno dei maggiori esponenti della riscoperta musicale del Novecento, della riscoperta musicale della musica antica del Novecento, Franz Bruggen, scomparso di recente alcuni anni fa, che è stato appunto uno dei massimi virtuosi di questo strumento, in trio con Anner Bilisma al violoncello e Gustav Leonhard al clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la sonata in fa maggiore, Telemann Werkverzeichnis 41 F2 dal Getreue Musikmeister, nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce, Anner Bilsma al violoncello barocco e Gustav Leonhard al clavicembalo. Ed ora proseguiamo, passiamo invece all'utilizzo del flauto dolce dal punto di vista orchestrale. E lo ascolteremo con un concerto di Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi che tra i musicisti italiani fu uno dei tanti, tra l'altro, che utilizzarono questo strumento non soltanto dal punto di vista solistico. Vivaldi sappiamo benissimo che scriveva le sue opere, soprattutto quelle più virtuosistiche, per le ragazze, per le putte dell'ospedale della Pietà, nel quale lui era maestro. Ma l'ha utilizzato anche come strumento coloristico in alcune sue composizioni. Infatti il flauto dolce veniva spesso accomunato a scene pastorali o agresti. E noi ascolteremo quello che è considerato come uno dei concerti più difficili scritti per questo strumento, il concerto in do minore RV441. I movimenti che lo compongono sono allegro non molto, largo, presto. Esegue sempre Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt.

Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in do minore RV441 per flauto dolce, archi e basso continuo nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt. Ed ora, dopo Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann, affrontiamo un altro dei mostri sacri, diciamo così, del pieno barocco europeo, Johann Sebastian Bach. Anche lui ha utilizzato il flauto dolce in alcune composizioni, a dire la verità non moltissime, però con fini appunto coloristici lo ha utilizzato in alcune delle sue composizioni più importanti, tra cui i concerti brandeburghesi. Per l'esattezza, in ben due dei sei concerti brandeburghesi Bach utilizza il flauto dolce. Nel concerto numero 2, in fa maggiore, il celebre concerto con la tromba solista, dove il flauto dolce dialoga con questo strumento a solo, quindi c'è un flauto dolce solista che assieme al violino e all'oboe completa, diciamo così, il gruppo dei solisti di questo concerto. E nel concerto numero 4 in sol maggiore, dove c'è una coppia di flauti in eco, come scrive lo stesso Johann Sebastian Bach, che dialogano con il violino solista. Ascolteremo allora il concerto numero 4 in sol maggiore, tratto dai sei concerti brandeburghesi, nei movimenti allegro, andante, presto. Eseguono Giovanni Antonini e Petra Zeifert ai flauti dolci, Enrico Onofri al violino con il giardino armonico.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto numero 4, BWV 1049 in Sol maggiore, dai 6 concerti brandeburghesi per violino principale, due flauti d'eco, archi e continuo, nell'esecuzione di Giovanni Antonini e Petr Seyfarth ai flauti dolci, Enrico Nofri al violino e il giardino armonico. Ed ora andiamo avanti, facciamo un altro passo indietro per ritornare a Georg Philipp Telemann. Ascoltiamo una delle cantate tratte dall'Harmonisch Gottesdienst, una raccolta appunto di cantate per la camera o per la chiesa, come scriveva lo stesso Telemann, che coprono buona parte dell'anno liturgico. In questo caso la cantata in questione è Lauter Wonne, Lauter Freude, per soprano, flauto dolce e basso continuo. Brigitte Picco Schumacher soprano con Giorgio Matteoli al flauto dolce alla direzione dell'ensemble Fête Rustique.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la cantata Lauter von Lauter Freude per l'Avvento, nella esecuzione di Brigitte Picco Schumacher soprano, con Giorgio Matteoli al flauto dolce e alla direzione dell'ensemble Fête Rustique. Ed ora rimaniamo sempre nell'ambito di Georg Philipp Telemann e concludiamo questa carrellata sul flauto dolce. Con un concerto abbastanza emblematico, forse è la composizione più emblematica scritta per questo strumento e che decreta un po', mette il sigillo sulla storia, sulla vita del flauto dolce, almeno per quanto riguarda il Settecento, ed è il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra, appunto di Georg Philipp Telemann. Il flauto dolce è uno strumento che assieme al flauto traversiere raramente lo si ascolta, sono pochissime le composizioni, qualche cosa in Francia era stato scritto, per questi due strumenti assieme, anche perché hanno problemi proprio di intonazione, di coabitazione, diciamo così, abbastanza evidenti. E Telemann con questo concerto in qualche modo, non so se consciamente o meno, ma ha voluto creare una sorta di passaggio del testimone tra il flauto dolce, che rappresenta un po' tutto il periodo musicale precedente, e il flauto traversiere, che invece era uno strumento che stava sempre di più guadagnando terreno. E poi Johann Sebastian Bach ha messo una sorta di imprimatur su questo strumento, componendo alcune tra le opere più importanti proprio nella storia della letteratura per questo strumento. Quindi allora ascolteremo il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra di Georg Philipp Telemann nei movimenti largo, allegro, largo, presto. Eseguono Klaas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere, con il Drottningholm Baroque Ensemble.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato il concerto doppio in mi minore per flauto dolce, flauto traverso e orchestra, nella esecuzione di Klas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere con il Drottningholm Baroque Ensemble. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi do appuntamento come di consueto con il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana, sempre alle 22. E vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, programmi musicali, lo scrigno musicale. Buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto».
2: Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. In fondo, da queste parole emerge la convinzione che Gesù sia ormai riconoscibile non tanto dal viso quanto dalle piaghe. Tommaso ritiene che segni qualificanti dell'identità di Gesù siano ora soprattutto le piaghe, nelle quali si rivela fino a che punto egli ci ha amati. In questo l'Apostolo non si sbaglia. 8 giorni dopo Gesù ricompare in mezzo ai suoi discepoli e questa volta Tommaso è presente. E Gesù lo interpella: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente». Tommaso reagisce con la più splendida professione di fede di tutto il Nuovo Testamento: «Mio Signore e mio Dio». A questo proposito, commenta Sant'Agostino, Tommaso vedeva e toccava l'uomo, ma confessava la sua fede in Dio che non vedeva né toccava. Ma quanto vedeva e toccava lo induceva a credere in ciò di cui sino ad

0: allora aveva dubitato. L'Evangelista prosegue con un'ultima parola di Gesù a Tommaso: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Questa frase si può anche mettere al presente. Beati quelli che non vedono eppure credono. In ogni caso, qui Gesù enuncia un principio fondamentale per i cristiani che verranno dopo Tommaso, quindi per tutti noi.
1: Radio Vaticana Italia, 105 FM.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica romanza ascoltiamo la prima parte del compact disc intitolato Nightly Passions, composizioni di Oswald von Falkenstein, Catherine Bout, soprano, Paul Agnew, tenore, Michael George, baritono, Simon Grant, basso. New London Concert, dirige Philip Pickett.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso la prima parte del compadisco intitolato Nightly Passions, composizioni di Oswald von Wolkenstein, Catherine Butt soprano, Paul Agnew tenore, Michael George baritono, Simon Grant basso. New London Consort ha diretto Philip Pickett. La seconda parte verrà trasmessa sabato prossimo alla stessa ora. E per concludere, Richard Rodney Bennett al pianoforte.

Avete ascoltato Richard Rodney Bennett al pianoforte. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo composizioni di Georges Bizet, Hector Berlioz, Maurice Ravel, Charles Gounod, Eric Satie, Darius Milhaud. Orchestra Filarmonica di Monte Carlo dirige Georges Prêtre.